diretta? No, raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da, da, da.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passo Buole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: Day, giovane lavoratore.
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Cocopro?
0: No, cocoprofago. Il contratto di lavoro che è veramente una merda.
1: Salario da fame.
0: Schiene spezzate.
1: Zero diritti e doppi turni festivi.
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi. Cocoprofago.
1: Mangerai veramente merda.
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi. Anch'io stipulerei un bel contratto cocoprofago. Dai ragazzi.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

0: ci sono stati i cadaveri, Schettino. Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, Schettino? È buio e vuole tornare a casa?

0: like jungle?
1: Not really.
2: What is jungle music?
1: A lot of noise, isn't it? It's not like garage, is it?
3: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
4: In via Passo Buole 47 a Torino.
3: Ingresso libero, ore 21, puntuali.
5: This is a record for kids who like to, you know what I mean? Yeah, you know what I mean.

0: ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: attenzione.
1: Capito.
2: 105 250.
1: Capito. C'è una scritta sotto un circolino con su scritto 5.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Bella la storia,
3: capito? Beh, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
4: www.blackout.org/

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

Che notte, che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Ma aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

Lasciami subito pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: Via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Siamo arrivati alla terza puntata dello special su Frank Zappa, che sì, coincide un po' con il ventennale della sua morte, ma comunque Frank Zappa esiste ancora adesso.
1: Vive con noi.
0: In particolare viveva con noi negli anni 70 e infatti lì siamo più o meno arrivati. Come
1: sì, negli anni 70 è stato scoperto in Italia, è arrivato a fare qualcuno nel 73, nel 74, ha sconvolto gli spettatori che l'hanno visto allora, perché un gruppo così strampalato in apparenza, ma che sapesse suonare così bene, non l'avevano.
0: Una vera rivelazione.
1: Gli anni 70 sono stati un periodo molto intenso per Frank Zappa, è anche molto, molto vario. È iniziato con due tragedie. Uno è stato l'incendio al Casinò di Montreux, da cui è nato uno dei pezzi più famosi della storia del rock, che forse non tutti sanno, che parla di Frank Zappa, cioè Smoke in the Water.
0: Ah sì?
1: Certo. È riferito al fumo del Casinò che stava bruciando durante un concerto di Zappa mentre suonavano King Kong, che abbiamo visto l'altra puntata. E qualcuno ha tirato un razzo sul soffitto dove c'era un carniciato dentro tutto fuoco. Loro, che dovevano fare un concerto il giorno dopo dall'albergo, hanno visto sto casino che bruciava e rifletteva sull'acqua. E poi pochi mesi dopo al Rainbow a Londra, uno spettatore convinto che la sua fidanzata avesse un flirt con Frank Zappa è salito sul palco, l'ha buttato giù. Peccato che quel palco avesse la fossa dell'orchestra, quindi si è fatto un volo di 6-7 metri e si è spaccato di brutto. No, infatti gli è rimasta una gamba più corta dell'altra. E quel gruppo lì, dopo questo incidente, si è sciolto. Ed è un gruppo molto particolare, perché aveva due cantanti tra i migliori che Frank abbia mai avuto, che provenivano da un gruppo degli anni 60 di successo, che erano i Turtles. Quindi scende la pioggia, per capirsi. Sì. E infatti in uno dei primi dischi degli anni 70, si intitola The Fillmore East, cantano insieme un brano dei Turtles suonato però dalle Mothers of Invention, che è Happy Together.

0: Ecco, arrivati a metà praticamente dello special, la metà della seconda puntata,
1: siamo la terza.
0: Non abbiamo ancora detto chi erano le Mothers of Invention.
1: Giusto, Mothers, perché tu metti l'S davanti per una storia che sappiamo solo noi, che nessuno riuscirebbe a capire. Sì, il primo gruppo di Zappa negli anni 60 si intitolava The Mothers of Invention. Lui voleva chiamarlo soltanto le mamme, poi cui ha fatto presente che mother poteva essere equivocato come abbreviazione di motherfucker, eccetera eccetera. Allora, riprendendo il famoso detto di Platone, la necessità è madre dell'invenzione, the mother of invention. Gruppo che poi lui ha sciolto nel 69, ha ricomposto l'anno dopo con una formazione per quattro quinti completamente diversa, e poi tutti i suoi, le sue band erano soltanto Frank Zappa e basta. Con le nuove Mothers e con i due cantanti prima sentiti, ha fatto anche un film anche questo strampalato, che però con il tempo sta acquistando appassionati e interesse. Lo hanno proiettato con grandissimo successo a New York qualche settimana fa, e il film è 200 Motels, che racconta questo, un tour di questa band attraverso i vari motel dell'America. È un film molto surreale, perché poi è ambientato dentro un campo di concentramento, è ambientato negli Stati Uniti ma girato in Inghilterra. Il pezzo finale, un pezzo che a Frank è sempre piaciuto tanto, perché lo ha rifatto in tantissime versioni, sia strumentali rock, sia invece orchestrali. Nel film, che poi la colonna sonora del film non coincide con il disco omonimo, sempre per restare in tema zappiano. Invece questa versione qui è la versione cantata del pezzo finale di 200 Motel, che si intitola Strictly Genteel.
2: Understand how hard it is to laugh these days with all the terrible problems in the world.

0: Ecco, Zappa ha fatto questo volo che l'aveva ridotto a essere un handicappato.
1: Ecco, ridotto male, si è fatto diversi mesi di ospedale, ha sciolto la band e viaggiava con le sedie a rotelle con la zampetta completamente ingessata, ma non è comunque rimasto fermo. Non poteva più tornare sulla strada con una rock band, allora ha scritto un film musicale che non è mai uscito, molto bello, e ha scritto anche musica jazz. Ecco, nella pausa chissà quale nesso psicanalitico ci può essere, ma nella pausa forzata ha scritto molti brani jazz, ha messo su una jazz band con 20 elementi, ha fatto una mini tournée, poi gli costava troppo, li ha ridotti a 7-8. Comunque da questa esperienza...
0: Un momento più meditativo.
1: Ecco, sono nati due grandissimi album, che è Waka Ya Waka e The Grand Bazoo. E da The Grand Bazoo, in cui c'è il fiorfiore dei turnisti e jazzisti americani dell'epoca, vi propongo la prima parte proprio di The Grand Bazoo.

0: Ma si scende anche dalle sedie a rotelle?
1: Sì, sì. Finito il periodo di
0: dopo
1: degenza,
0: il film di fantascienza,
1: di mobilità, dopo questa jazz band è stata un'esperienza fallimentare da un punto di vista economico.
0: Due album più belli.
1: Sono album meravigliosi, ma lui era molto concreto e badava anche alla pagnotta. Ritorna a fare musica rock e mette assieme una band in cui c'era gente come Jean-Luc Ponty, George Duke, Hans di Damba, Napoleon Murphy Brock e così via. I due fratelli Fowler, uno al basso e l'altro ai fiati. Da questa band nasceranno dischi straordinari. Il primo l'abbiamo già sentito nella prima puntata, dove c'era Camarillo Brillo, e Overnight Sensation, da cui c'è un pezzo che sono in realtà tre pezzi in uno, perché sono tre melodie che si susseguono una con l'altra. Un pezzo molto, se vogliamo, anticipatore dei tempi, perché parla della televisione.
0: Questo album è quello che ti piace di più?
1: No, non è, però io non ho un album preferito. Intanto mandiamo I Am The Slime e poi continuiamo la chiacchierata. Allora, I Am The Slime da Overnight Sensation.

0: non è tra i miei preferiti. In realtà ogni Zappiano non ha un album preferito in assoluto.
1: Una rivista... Non si deve.
0: No, non si deve. Ce ne sono alcuni che piacciono di più, alcuni periodi, ci sono varie scuole di pensiero, chi preferisce Zappa anni 60, chi dipende anche molto quando uno lo ha scoperto.

0: una rivista inglese, una fanzine inglese, 20 anni fa aveva fatto un sondaggio tra tutti i fan suoi e non solo, per cercare di capire quale fosse il pezzo più famoso, e il pezzo che ha vinto è Inca Roads, Le strade Inca, perché Frank Zappa è molto amato in Sud America. Ha scritto un pezzo dedicato agli Inca in Perù.
1: Ma poi lui era anche uno dei primi ad apprezzare la, quella che poi sarebbe stata chiamata la world music.
0: Sì, questo è tutto un altro filone. Infatti vorrei poi mettere da qualcuno in una di queste puntate il brano che lui si è fatto suonare al funerale, che non è un brano suo, era grande anche per quello, perché sapeva amare anche gli altri, ma ne parliamo più avanti. Inca Roads.

0: Allora si passa a dei consigli adesso.
1: Sì, questa è una curiosità. Allora, il brano in questione, ci parliamo anche sopra perché è curioso, è l'unico disco di Frank Zappa che è finito nella top 10 di Billboard.
0: Ed è questo non depone a suo favore.
1: No, però ecco, quest'album è stato dei puristi, è stato molto bistrattato, invece è un grandissimo. L'album è Apostrophe e il primo brano si intitola Non mangiare la neve gialla, Don't eat the yellow snow.
0: Sa perché?
1: No, c'è il motivo, perché è appena passato un husky prima.
0: Sì, si sente proprio l'husky che sì, produce...
1: The husky wee, I mean the doggy wee, dice a un certo punto. La prima facciata di Apostrophe è tutta una storia. Di un certo Nenuk, che è un esquimese, no?
0: Quello di Flaherty.
1: Bravo, è tua seduta. Che è una citazione, però c'è già lo Zappa anche ecologista, perché ne parleremo più avanti. Zappa era anche un ecologista, anche se non l'ha mai sbandierato, com'era nel suo modo di fare. E questo Nenuk va a cacciare i cacciatori di foca. Ci sono questi cacciatori di foca che uccidono, come ben si sa, in maniera
0: industriale,
1: crudele e dir poco, i cuccioli, e questo nano, per salvaguardare il suo mondo, va a caccia dei cacciatori.
0: Abbastanza anche lui.
1: Esatto. E quindi tutta la prima facciata c'è questa storia assolutamente folle e surreale, che comincia con questo invito a non mangiare la neve gialla perché è appena passato il suo husky.

0: un altro brano epocale, un cavallo di battaglia con cui ha chiuso molti concerti, era dedicato al suo cibo preferito.
1: Era?
0: Fan di cucina, non capiva sì. niente, no? Nel suo libro ha scritto che ha mangiato tanta di quella porcheria in vita sua, però il suo studio l'ha intitolato Il laboratorio per le ricerche sui muffin. E infatti il brano in questione è l'inno The Prince of Food, The Muffin Man.
1: Quindi tradizionalmente finiamo di nuovo con di la nuovo, collaborazione.
0: Di nuovo un bel blues, di nuovo la voce sua e di Captain Beefheart, perché questo brano è tratto da Bongo Fury, che è il brano nato dalla tournée commemorativa del duecentenario della nascita degli Stati Uniti, tournée che ha fatto con appunto Captain Beefheart e la band di quegli anni. Ed è anche l'album di Zappa preferito da Vaclav Havel. Anche questa è tutta un'altra storia.
2: The Muffin Man is seated at the table in the laboratory of the Utility Muffin Research Kitchen. Reaching for an oversized chrome spoon, he gathers an intimate quantity of dried muffin remnants, and brushing his scapular aside, proceeds to dump these inside of his shirt. He turns to us and speaks. Some people like cupcakes better. I, for one, care less for them. Arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil, he puts forth a quarter-ounce green rosette. He puts forth a quarter-ounce green rosette near the summit of a dense but radiant muffin of his own design.

0: 9:04, riprendono le trasmissioni qui in diretta su Radio Blackout 105-250 della modulazione di frequenza e ritornano le trasmissioni informative, in particolare l'info del venerdì, oggi giornata intensa sia dalle notizie che arrivano in questa mattinata sia invece per i contenuti che abbiamo preparato per questa mattinata informativa e che saranno varie, ci porteranno su varie questioni, appuntamenti di lotta, approfondimenti, prima di iniziare con un po' di rassegna stampa e un po' di primi contributi, vi ricordiamo i nostri contatti per scriverci in ogni modo e contattarci con ogni mezzo.
1: Telefono fisso 011-249-5669 e telefono cellulare 346-667-3263.
0: E vi ricordiamo anche il nostro sito internet www.radioblackout.org dove potete ascoltarci in streaming ma anche recuperare le trasmissioni e i contenuti di approfondimento, ma che potete trovare anche per quel che riguarda l'info su il canale Telegram Radio Blackout 105-250. E con questo noi adesso vi lasciamo con un secondo di musica prima di iniziare con un po' di contributi. Eccoci qua.

0: E allora iniziamo con un po' di titoli dalle prime pagine dei giornali per darci un po' la temperatura della carta stampata di oggi. E, possiamo dire così immediatamente che a prendere, diciamo, lo spazio principale di tutti i quotidiani italiani è la riforma elettorale, quindi, diciamo, con tutte declinazioni vagamente diverse, varie sfumature, però questi sono i titoli dei giornali. Partiamo dalla Repubblica: la legge del potere, approvata la riforma elettorale di Meloni, premio di maggioranza al 42%, indicazioni del premier, capilista bloccati, le opposizioni preparano il ricorso alla consulta, cercano di manomettere la Costituzione, ipotesi di urne a maggio.
1: Mentre sulla Stampa si parla anche di Ucraina, la strage dei civili, corpi a Kramatorsk, sul luogo dove due autobus carichi di civili sono stati colpiti dai russi. Come detto, al centro c'è sempre la legge elettorale, voto, Meloni cambia le regole, via libera alla riforma elettorale, la premier esulta, risposta a chi ci vuole divisi, l'opposizione una truffa.
0: Sì, più o meno, diciamo, come vi dicevamo, con poche variegature, Corriere della Sera, sia la nuova legge elettorale, Meloni, una risposta che ci voleva divisi, l'opposizione protesta, una truffa, direi che i titolisti forse sono anche la stessa persona, il centrodestra supera la prova del voto segreto, via libera definitiva alla Camera, pronti gli appelli alla Corte Costituzionale e diciamo, poco altro da segnalare. Anche il Fatto Quotidiano si concentra su questo, diciamo con una verve un po' più critica. Mattarella può bloccare l'ultima porcata? Lo farà? Punto interrogativo. Melonellum approvato alla Camera, ora tocca al Quirinale.
1: Anche il Manifesto non si discosta, prima pagina incentrata sulla riforma elettorale, le regole del gioco. Viene però menzionata anche la situazione in Spagna, l'omaggio di Madrid a Mary Carmen, mentre il Partito Popolare pone il veto al minuto ufficiale di silenzio.

0: Allora iniziamo con la rassegna stampa dalle pagine locali.
1: Sulla stampa, stretta alla Movida in Santa Giulia, la città silenzia la musica dei locali. Divieto di musica alta per i locali di Santa Giulia. È la stretta varata dal comune dopo la sentenza del Tribunale Civico di Torino, che in estate aveva condannato la città a pagare oltre 1 milione ai 32 residenti che avevano fatto causa per le notti insonni che da anni li affliggono nelle notti più calde della Movida. Il divieto riguarda le fasce orarie dalle 21 alle 6, l'uso di impianti di amplificazione per la diffusione della musica, e non finisce qui, perché l'ordinanza prevede anche maggiori controlli da parte della polizia locale contro urla, cori, schiamazzi, eccetera. Ovviamente non si fa cenno della costante presenza di forze dell'ordine in banchiglia, e non lo si problematizza come potenziale disagio per gli abitanti. E sempre la stampa, sempre riguardo della Movida, spostandosi da Vanchiglia alla circoscrizione 6, la stessa sceglie la linea dura: vietato consumare alcolici per strada. La proposta è quella di un divieto assoluto 24 ore su 24 riguardo al consumo di bevande alcoliche sulla pubblica via in tutta Torino. Questa è la proposta presentata mercoledì sera in circoscrizione 6 dal vicepresidente Luciano Speranza, Forza Italia. Il documento trae origine dalle numerose segnalazioni dei residenti, in particolare nei quartieri di Barriera di Milano e Pietralta, in cui si segnalano situazioni insostenibili. La proposta chiede al sindaco e alla giunta di modificare il regolamento di polizia urbana, introducendo appunto questo divieto 24 ore su 24 per il consumo di alcolici in strade, piazze, aree verdi, e sono previste anche sanzioni più severe per chi consuma alcol fuori dalle aree consentite. Segnaliamo che l'ordine del giorno è stato approvato dalla maggioranza, mentre i gruppi di opposizione hanno scelto l'astensione.
0: Eh sì, quello che sembra essere un po', diciamo, per riassumere il doppio articolo, diciamo, la vivibilità dei quartieri è sempre costantemente solo una questione di decoro urbano, di, diciamo, restrizione delle possibilità, delle libertà e delle possibilità di aggregazione, un po' così mascherate come sicurezza urbana, mentre pensiamo che i nostri quartieri ne abbiano un bel po' di problemi sulla vivibilità, scusate il bisticcio di consonanti, ma di questo ne andremo poi anche a parlare parlando nella mattinata di oggi di casa e anche di sanità, lo stato della sanità in questo momento in Italia. Però adesso, rimanendo ancora un po' sul locale, spostandosi diciamo leggermente su un altro territorio, che è quello di Alba, ci è arrivato un contributo da parte di un compagno per l'appunto di Alba, per il rilancio del corteo che si terrà oggi contro lo sfruttamento lavorativo venerdì 9 ottobre dalle ore 16:30 in zona H, che vuol dire ritrovo a piazzale Beausoleil. Leggiamo giusto due righe del comunicato che potete trovare su gancio.cisti.org. Ottobre sarà un mese di lotta contro lo sfruttamento lavorativo. Nonostante gli anni di mobilitazione dal basso, d'attenzione mediatica nazionale e internazionale, la situazione dello sfruttamento nelle Langhe e nell'Albese non è cambiata, anzi è peggiorata, sia da un punto di vista abitativo, più di 50 persone costrette all'addiaccio, sia dal punto di vista contrattuale. Facciamo chiarezza: il problema è il sistema economico, non si tratta di un'emergenza temporanea. Dopo 4 anni di mobilitazioni continuiamo a ribadire che chi detiene il potere sceglie di rimanere cieco di fronte all'ovvietà. Le soluzioni esistono, ma sono scomode, occorrono soluzioni abitative pubbliche dedicate ai lavoratori, le assunzioni devono avvenire in maniera diretta e i veri responsabili vanno nominati, non soltanto le false cooperative, ma anche il comparto delle aziende agroalimentari che da Foggia a Rosarno fino al Piemonte alimenta il circolo del lavoro povero e che fa leva sulla fragilità dei soggetti più precari per ricattarli con paghe misere e contratti fasulli o inesistenti. Una delle aggravanti è il fatto che gran parte del vino delle Langhe è un prodotto di lusso, non un prodotto della grande distribuzione. Alla luce di ciò sono ancora più imperdonabili le condizioni al limite dello schiavismo subito da persone di cui portiamo il racconto. Tutto questo va contestualizzato, la città di Alba che ospita alcune tra le più grandi e ricche aziende e società d'Italia. La fiera del tartufo di ottobre e Vinum in primavera sono due eventi che raccolgono capitali e attenzioni enormi. La contraddizione che ne deriva è sotto gli occhi di tutti, non resta che affrontarla e noi abbiamo tutti i motivi per farlo. Questo sono un po' riassunto l'indizione del corteo di oggi e vi mandiamo un audio che ci è arrivato da un compagno di Alba, per l'appunto.
2: Volevo ricordare che il 9 ottobre scenderemo in piazza ad Alba con partenza da zona H per denunciare la situazione dello sfruttamento lavorativo che è imperversa nel nostro territorio. In particolare ci concentreremo sul fenomeno del bracciantato agricolo che riguarda soggettività immigrate, spesso con fragilità documentali e quindi passibili di ricatti che puntualmente subiscono a livello contrattuale, a livello di paga e a livello di abitazione. Ad Alba infatti è molto diffuso il fenomeno del caporalato, braccianti che raccolgono le uve pregiate che vanno a produrre i vini che hanno reso famosa la nostra zona e che sono un prodotto di lusso, sui quali ancora di più stonano le condizioni lavorative misere che queste persone sono costrette a subire. La richiesta di mobilitarsi parte principalmente dai braccianti stessi e dai volontari del centro di accoglienza della Caritas di Alba, che è l'unica realtà che faccia un'accoglienza attiva. L'amministrazione sono anni che assiste a questo fenomeno senza essere in grado minimamente, nessun colore politico è stato in grado di far fronte efficacemente all'emergenza. Sono state più volte trovate soluzioni puntuali e sempre emergenziali senza riconoscere che il fenomeno è una, diciamo, è ciclicamente prevedibile perché è legato a una stagionalità nelle campagne e quindi è prevedibile, sono prevedibili i periodi in cui ci saranno i picchi di affluenza. Appunto, colpevolmente le amministrazioni locali non hanno alzato un dito negli anni successivi e quindi si è arrivati a un'esasperazione tale per cui anche i primi volontari che si occupano dell'accoglienza hanno detto basta e sono pronti a mobilitarsi per questo. Quindi il 9 ottobre scenderemo in piazza anche perché c'è l'inaugurazione della Fiera del Tartufo, un'occasione ad Alba, diciamo, molto importante in cui quasi sempre presenzia un politico di rilievo. L'anno scorso eravamo mobilitati in corteo sempre nel giorno dell'inaugurazione della Fiera del Tartufo, in quella fattispecie per la Palestina, e in una delle vie più nascoste di Alba che faceva parte del percorso siamo stati caricati e manganellati ingiustificatamente solo per precludere il nostro passaggio nelle vicinanze della personalità politica in visita in quell'occasione. Quindi quest'anno a testa alta rilanciamo una mobilitazione nello stesso periodo e nelle stesse zone, sia per denunciare la violenza della repressione, sia per portare le tematiche principali di cui abbiamo parlato prima all'attenzione della comunità albese, che è, diciamo, molto omertosa, molto poco portata all'ammettere le proprie responsabilità e soprattutto molto abituata a quello che è il livello di agio e di lusso in cui vive da decenni, grazie anche appunto alla fortuna economica che ha avuto il nostro territorio. Però questo ha portato a non essere più in grado di vedere quelli che sono i fenomeni che stanno al di sotto di questo benessere, ovvero nello specifico si parla di bracciantato, di caporalato, di racket mafiosi che vanno a recuperare i lavoratori ricattandoli nelle zone in cui più facilmente si riscontrano, come appunto la stazione, appunto il centro di accoglienza o i CAS, che sono un'altra struttura da cui i caporali attingono a mani basse e spesso con la complicità di chi li gestisce. Quindi per tutto questo sarà un ottobre di mobilitazioni. Ci vediamo, aspettiamo tutte e tutti il 9 ad Alba per scendere con noi in corteo, ed è in preparazione anche una mobilitazione il 24 di ottobre, questa volta coinvolgendo anche sigle sindacali, sia di base sia no, perché CGIL ha mostrato una forte attenzione e appunto i volontari del centro di accoglienza hanno voluto assecondare per avere più risonanza mediatica. Quindi anche il 24 ci sarà una grossa mobilitazione. Sui canali Instagram del collettivo Mononoke trovate tutto, seguiteci e ci vediamo tutti in piazza d'Alba.

0: Avete sentito un contributo che veniva da Alba da parte di un compagno che presentava la manifestazione di oggi che si terrà proprio nella città di Alba. Così, Alba ha detto a ruota, così vi rimane in testa.
1: Fascism was on the rise once again, not only in England but all over Europe. And in the 21st century.
2: E nel frattempo ne approfittiamo anche per dare una notizia che ci arriva qui al 346-6673-263 di questa mattina, prime ore del mattino, la notizia che la Polizia di Stato e la Digos stanno portando avanti una estesa operazione di polizia nei confronti di compagni e compagne sia a Torino che nel resto d'Italia. Le accuse si riferiscono ai fatti del 31 gennaio, manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale Ascatasuna di Corso Regina Margherita 47, avvenuta il 18 dicembre del 2025. Parliamo di un'operazione di polizia piuttosto massiccia, perquisizioni e richieste di misure cautelari che sono insomma ancora al vaglio dei giudici, perché sono stati programmati gli interrogatori di garanzia. Parliamo di 12 perquisizioni ai danni di altrettanti compagni e compagne e un totale di 19 richieste di misure cautelari che vanno dal carcere all'obbligo di firma. L'operazione è firmata dal PM Paolo Scafi. Vecchia conoscenza della magistratura torinese politicizzata che cerca in tutte le maniere di mettere i bastoni tra le ruote alle mobilitazioni cittadine a colpi di misure cautelari ed altri decreti. Tra l'altro, tra le sue ultime prodezze ricordiamo le misure cautelari per gli ultras del Toro e della Juve nella giornata che aveva visto il ferimento gravissimo di un ultra della Juve da parte di un poliziotto del reparto Cellere che le aveva sparato un candelotto lacrimogeno in testa. E riprendiamo da alcune pagine dei compagni, insomma il contesto è quello della manifestazione oceanica del 31 gennaio scorso, quella appunto ricordavamo in apertura, contro lo sgombero del corso del centro sociale Ascatasuna in corso Regina Margherita, una manifestazione popolare che ha visto la partecipazione di oltre 50.000 persone, insomma scontri e confrontazioni in corso Regina Margherita, mentre il corteo in maniera determinata e compatta cercava di raggiungere il centro sociale sgomberato. Si ricorda insomma di quella giornata anche l'uso massiccio e violento da parte delle forze dell'ordine di lacrimogeni sparati ad altezza uomo. Era uscito un dossier ed erano uscite anche svariate inchieste giornalistiche. Noi ricordiamo a chi tra gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout volesse recuperare un po' del contesto di quelle settimane e anche di quella giornata di lotta di gennaio di quest'anno, anche per diciamo comprendere la portata dell'operazione di polizia di oggi, di andarsi a riascoltare i numerosi contributi che erano stati pubblicati su Radio Blackout sia nei giorni precedenti, dal giorno dello sgombero per tutto il mese di gennaio, passando insomma per la manifestazione del 21 dicembre, la street parade di Capodanno, che la copertura live che era stata fatta qui sui 105 250 del corteo del pomeriggio del 31 gennaio.

0: E dopo le notizie su questa azione repressiva di questa mattina rispetto a quanto era successo nella giornata del 31 gennaio in risposta allo sgombero di Askatasuna, passiamo invece a una lettura di nuovo di un po' di rassegna stampa. Il tema della casa è un tema centrale in questi giorni, partendo da diciamo quanto è successo in Spagna e la situazione di caro affitti e della questione casa nel paese spagnolo ricordiamo la morte di Mari Carmen, quella che è stata il simbolo del diritto alla casa in queste ultime settimane di manifestazioni, e su questo potete recuperare una serie di approfondimenti degli ultimi giorni rispetto a quanto sta succedendo in Spagna su questo tema. Noi per non diciamo ripeterci, ma consigliandovi di andare a guardare quanto fatto nei giorni scorsi, sempre e curato da l'informazione di Blackout, vi vogliamo leggere quello che crediamo sia un articolo abbastanza interessante che inizia sulla prima pagina del manifesto di oggi a firma di Alessandro Volpi: città come prodotto finanziario, gli inquilini che investono sul loro sfratto. Questo è il titolo dell'articolo che vorremmo leggervi in parte, che secondo noi dà un po' di buone chiavi di lettura, ossia questo recita: l'esito delle elezioni a Berlino, le misure di varie amministrazioni comunali negli Stati Uniti, le proteste in piazza in Spagna stanno dimostrando la centralità del tema abitativo e il suo legame con la finanza. Anche il mercato immobiliare italiano sta attraversando infatti una trasformazione strutturale che vede la progressiva sostituzione della tradizionale proprietà privata con la presenza pervasiva e aggressiva dei grandi fondi di investimento finanziari. Il patrimonio complessivo gestito dai fondi immobiliari in Italia ha superato la cifra record di 144,5 miliardi di euro, distribuiti su oltre 715 veicoli finanziari attivi, segnando un'accelerazione mai vista in passato e posizionando il mercato nazionale tra i più dinamici dell'intero panorama europeo. Chi sono gli attori principali di questo tipo di finanziarizzazione della proprietà immobiliare in Italia, ma non solo, direi? È attraverso gli strumenti di risparmio diffuso, attraverso fondi pensione, casse di previdenza professionali, polizze vita e fondi comuni di investimento. La finanza d'assalto canalizza le risorse finanziarie di milioni di risparmiatori italiani che diventano inconsapevolmente azionisti della bolla che gonfia i canoni di locazione delle loro stesse città. La stragrande maggioranza di tale mercato è dominato da una decina di società di gestione del risparmio, che sono riconducibili ad alcune famiglie, da Caltagirone a Boroli Drago, da Inattino a Catella e Pignataro, a cui si affancano alcuni grandi fondi USA come Blackstone e fondazioni bancarie. Tali società non operano direttamente, ma creano veri e propri fondi immobiliari che sono relativi a più progetti o a progetti più o meno specifici, in genere la costruzione o la riqualificazione di quartieri unitamente alla gestione di grandi patrimoni immobiliari. I fondi creati dalle SGR trovano i loro capitali vendendo le proprie quote a investitori istituzionali, in genere fondi pensione e casse di previdenza, che dunque raccolgono il risparmio diffuso dei sottoscrittori di tali fondi e degli iscritti a tali casse. In altre parole, si crea una struttura con al vertice una SGR con pochi soci, che crea diversi fondi immobiliari con tantissimi sottoscrittori veicolati da fondi pensione e casse di previdenza. In questo senso le quote dei fondi immobiliari sono a tutti gli effetti dei prodotti finanziari che devono stare in competizione con rendimenti di azioni e obbligazioni. Dunque la città diventa essa stessa un prodotto finanziario. E poi continua, diciamo, non vi leggiamo tutto l'articolo per intero, ma diciamo, sono spiegati le modalità con cui questo dispositivo diventa sostanzialmente una modalità di arricchimento e di costruzione del valore e di estrazione del valore dalle città e dalle vite delle persone che vivono quelle città o non le vivono, le attraversano tramite affitti brevi o ci lavorano, anzi molte volte espellendo le persone che vorrebbero vivere nelle città, creando però quelli che sono invece forme di arricchimento. E parlando di questo, stiamo sulla cronaca di ieri, perché ci è arrivato un contributo da una manifestazione che si è tenuta a Roma.
1: Sì, ci è arrivato un contributo qui alla redazione informativa, lo mandiamo sempre all'interno di questa rassegna stampa mattutina. Si tratta di alcune registrazioni che sono state effettuate da una compagna, una redattrice dell'info di Blackout, che ieri si trovava a Roma in corteo insieme agli abitanti e le abitanti dei Campi Flegrei, un corteo organizzato dai coordinamenti degli abitanti dei Campi Flegrei, come probabilmente, insomma, chi è all'ascolto dei 105-250 sa bene, anche a causa della copertura e dello spazio che è stato dedicato alla vicenda su queste frequenze. I Campi Flegrei, una zona di Napoli ad alto rischio sismico, sono da diversi mesi sottoposti a una serie di scosse più o meno pesanti di terremoto e richiedono da diversi mesi la possibilità, insomma, di mettere in sicurezza il territorio e richiedono, insomma, al governo e allo Stato italiano di intervenire in maniera complessiva, diciamo, sulla situazione che riguarda appunto questa zona di Napoli. Si tratta di alcuni audio, appunto, che ci sono stati inviati. Si aprono con un'introduzione a cura della redazione informativa di Blackout molto breve e poi la registrazione di un intervento che appunto si è tenuto ieri alla manifestazione a Roma. Noi ve li facciamo sentire, insomma, in questa successione, quindi introduzione, intervento e poi alla fine un breve coro che sintetizza abbastanza bene l'opinione che gli abitanti e le abitanti dei Campi Flegrei hanno nei confronti di Giorgia Meloni. Buon ascolto, ci risentiamo subito dopo questo piccolo approfondimento, questo piccolo fuori orario, sempre qua sintonizzate e sintonizzate sui 105 e 2 e 50.
2: L'8 ottobre si è tenuto a Roma un corteo che ha visto la partecipazione di tanti abitanti che arrivavano dai Campi Flegrei con diversi pullman. Sono arrivati davanti al Colosseo per poi appunto procedere in corteo fino a Piazza Santi Apostoli, chiedendo delle risposte alle istituzioni rispetto alle loro assenze, le loro mancanze in tutti questi mesi a seguito delle attività sismiche importanti che hanno colpito il territorio ad agosto. Abbiamo registrato un breve contributo dalla piazza per raccontarvi e aggiornarvi su quella che è la situazione, in particolare di persone sfollate a Pozzuoli.
3: Sono le 13.33 siamo qui in Piazza Santi Apostoli a Roma insieme a una buona delegazione della popolazione dei Campi Flegrei, in particolare Pozzuoli e Bagnoli, ma ora vi lascio la parola per dirci meglio da dove arrivate questa mattina e come mai siete qui oggi, quali sono le vostre richieste.
4: Allora, salve, buongiorno, sono Rosario della Ragione, uno sfollato di Pozzuoli senza casa dal 31 luglio, il giorno della scossa 4.7. Pozzuoli praticamente è stata totalmente danneggiata, in ginocchio, più di 6.000 sfollati. Stamattina siamo partiti per un'altra manifestazione, visto che ne abbiamo fatte già tanti, al comune, alla prefettura, alla giunta regionale, al consiglio regionale, e oggi siamo praticamente a Roma per manifestare contro il governo, perché praticamente sono quasi 3 mesi e non ci sono ancora provvedimenti presi per i Campi Flegrei. Sono partiti più di 13 pullman dai comuni di Bacoli, Monti di Procida, Pozzuoli soprattutto in grande maggioranza e Quarto. Ci sono presenti i sacerdoti di quasi tutte le chiese di Pozzuoli, perché non c'è una chiesa che non è stata danneggiata e chiusa, i commercianti, i proprietari, gli inquilini di case popolari, cittadini, comuni, negozianti, quindi c'è la popolazione dei Campi Flegrei presenti per avere non delle risposte, perché le risposte non arrivano da 3 mesi. Si è parlato di legge speciale, stato di emergenza, emendamenti bocciati, ma alla fine sono 3 mesi e non possiamo.
5: Ci sono solo 2 sacerdoti, non tutti i sacerdoti della.
4: Che rettifico, non li conosco, io conosco. Ok, ci sono praticamente 2 sacerdoti. E niente, siamo qua a Roma, ma oggi c'è praticamente la votazione per la legge elettorale che interessa più di 6.000 sfollati di Pozzuoli, perché i Campi Flegrei non se ne parla in Italia, perché l'Italia non è a conoscenza di quello che è successo nei Campi Flegrei, perché il governo Meloni non permette la divulgazione, mette il bavaglio a tutte le reti nazionali.
3: Grazie, ecco, lo dicevate in apertura, siete tra le persone sfollate, qual è la situazione al momento che state vivendo sulla vostra pelle, così come stanno vivendo tante altre persone?
6: Buongiorno a tutti, sono Rosa Alfi, la situazione è critica da più di 2 mesi, perché ci troviamo ancora fuori casa, qualcuno è ospite da qualche parente, è stato dato questa soluzione del CAS che non è una soluzione idonea, perché c'è stato anche uno sciacallaggio riguardo gli affitti di case, anche richieste chi non vuole bambini, chi non vuole animali, e quindi ancora ad oggi è critica. Per questo noi oggi qui non stiamo chiedendo risposte, ma vogliamo iniziare a vedere fatti, perché c'è questo governo, la Meloni, vuole o non vuole, deve capire che noi del sud facciamo parte dell'Italia, quindi deve intervenire. Lei ha fatto il suo slogan dicendo sono una mamma, sono una donna. Oggi ci sono tra i 6.000 sfollati mamme e donne con bambini ancora per strade, bambini che stanno avendo comunque problemi, piangono perché vogliono la loro casa, chi ha dovuto cambiare scuola, e quindi adesso non vogliamo più risposte, ma vogliamo fatti, perché altrimenti non ci fermeremo qui.
3: Chiarissimo, infatti sta nascendo sul vostro territorio una mobilitazione abbastanza,
6: sì,
3: lo raccomando prima, con continuità, ci
6: sì.
3: Sono anche delle assemblee per provare a
6: sì.
3: Fare delle formulazioni ancora più chiare, se ancora
6: sì.
3: Non hanno capito, di quelli che sono i vostri bisogni.
6: Non è la prima, noi abbiamo iniziato con manifestazioni sul nostro territorio, abbiamo iniziato manifestazioni anche all'Acer, che è un ente pubblico per le case popolari. Acer, abbiamo fatto manifestazione a Piazza del Plebiscito, dove lì comunque sono arrivate anche delle denunce, perché cioè, presi dalla rabbia, dall'ira, hanno smosso queste transenne, sono cadute queste transenne, sono arrivate delle denunce. Cioè, se loro pensavano di fermarci con queste denunce, cioè, se lo possono proprio togliere dalla testa, perché qui non è che si sta vivendo una cosa di niente, qui si sta vivendo di persone che stanno per strada, ma anche chi è ospite in una famiglia. Lei ha tolto la dignità a tutti questi 6.000 sfollati. Noi queste manifestazioni, queste assemblee le abbiamo fatte proprio prima nel nostro territorio, perché stavamo aspettando anche le risposte di questi emendamenti, ma quando abbiamo visto che questi emendamenti sono stati bocciati, cioè vuol dire che qua noi non ci consideri proprio. Allora per te il sud lo puoi togliere anche dalla cartina geografica, e questo non esiste. questo non esiste.
3: Certo, c'è il tema del sud e anche comunque di una certa connivenza con Napoli e col governo della città di Napoli in questo periodo, che si sembra concentrarsi su tutt'altro.
6: Noi abbiamo iniziato queste assemblee proprio parlando, dicendo abbassiamo le bandiere politiche, perché a noi non ci interessa la bandiera politica, abbassiamo le bandiere politiche e chiediamo solo i nostri diritti. Ma una volta che le assemblee sono state fatte sul territorio, sia al comune, sia all'Acer, sia a Piazza del Plebiscito, sotto quando è venuto Piantedosi, e ad oggi non abbiamo risposte, è arrivato a questo punto, basta, cioè è inutile, loro stanno pensando solo ai loro interessi, alle loro poltrone, ma no, c'è i cittadini, c'è i cittadini per strada e devi intervenire.
3: Grazie mille, puoi aggiungere qualcosa?
6: No, vabbè, io quello che voglio dire, stiamo qui per chiedere un nostro diritto e il loro dovere è di intervenire, perché altrimenti noi non ci fermiamo qui.
3: Tra le vostre richieste, quindi sicuramente la casa, una casa in sicurezza,
6: Non che si togliessero dalla mente la delocalizzazione, perché noi siamo nati e vogliamo morire nei Campi Flegrei, perché oggi ci sono tecniche nuove per creare degli edifici antisismici, quindi noi resteremo lì. Non pensasse alla delocalizzazione, se loro hanno dei loro progetti, se li togliessero dalla mente, perché come siamo scesi adesso continueremo a scendere. Noi vogliamo la ricostruzione in loco, in sicurezza, antisismiche. Momentaneamente, se c'è bisogno di fare un abbattimento, una ricostruzione, vogliamo, non so cosa vogliono fare con alberghi, con dei moduli abitativi, ma delle soluzioni temporanee per i cittadini, e che siano temporanee, non come gli anni precedenti 80 che temporanee sono stati 30-40, che siano temporanee. Questo.
1: E avete sentito questi audio, questi interventi molto chiari da parte degli abitanti di Pozzuoli, Bagnoli e dei Campi Flegrei, che hanno espresso ieri con un corteo abbastanza massiccio a Roma oltre 13 pullman partiti dalle zone sismiche e disastrate di Napoli per incontrarsi sotto i palazzi del potere a Roma, hanno espresso delle rivendicazioni piuttosto chiare e piuttosto decise. Quindi questi erano degli aggiornamenti dalla piazza romana che si è tenuta ieri, sempre sull'argomento dei Campi Flegrei, dello sciame sismico che ha interessato i Campi Flegrei e delle reazioni dei comitati di abitanti organizzati. Potete recuperare diversi podcast di dirette delle mattinate informative di Blackout pubblicate su www.radioblackout.org. Vi lasciamo con pochissimi secondi di musica, mentre nel frattempo ci prepariamo alla prima delle dirette telefoniche di questa mattinata informativa, in cui andremo un po' a fare il punto su una serie di iniziative che si svolgeranno prossimamente in università, insomma organizzate dai coordinamenti dei precari e delle precarie e dei movimenti studenteschi di Torino. Pochi secondi di stacco musicale e rimanete sintonizzati e sintonizzate sui 105.2 e 50 per la prima diretta telefonica di questa mattinata informativa di venerdì 9 ottobre.

0: Ore 9:51, torniamo a parlare di Torino, in particolare nel contesto universitario, e lo facciamo nell'ambito dell'assemblea precaria, la quale a partire dallo scorso febbraio ha lanciato una serie di assemblee per riflettere sulle trasformazioni che stanno avvenendo e stanno investendo l'università. In particolare sul ruolo che le persone al suo interno assumono studiando e lavorando. Ne parliamo con Rosa dell'Assemblea Precaria. Ciao Rosa, ci senti?
1: Ciao, sì, vi sento.
0: Ecco,
1: ciao, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Volevamo un po' sapere, ecco, come... qual è stato il percorso che vi ha portato, ecco, quella che anticipiamo sarà una due giorni del 14 e del 15 ottobre.
1: Sì, allora, per chi non lo sapesse, l'Assemblea Precaria è nata 2 anni fa contro la riforma Bernini, che prevedeva dei tagli ai finanziamenti dell'università e un'ulteriore precarizzazione del lavoro di ricerca e di insegnamento, ed è un'assemblea appunto che quindi esiste da 2 anni ed è composta da persone precarie che lavorano in università, alcune a tratti disoccupate, perché appunto abbiamo dei contratti di 6 mesi in 6 mesi o di anno in anno, con dei grossi buchi tra uno e l'altro, anzi, dei contratti è anche un po' troppo eufemistico. E quindi appunto è un'assemblea composta da persone che lavorano in università, e in un'università che però appunto si regge su questo lavoro precario, soprattutto se consideriamo la didattica. E questa è una cosa che chiaramente ha degli effetti sulle nostre vite, ma anche sulla qualità dell'insegnamento che viene offerto agli studenti. Quindi il nostro punto di partenza, chiaramente, per insomma la 2 giorni, qui poi parleremo un po' meglio dopo, è chiaramente una critica dell'università che abbiamo davanti, perché ci sono molte cose che non funzionano, soprattutto dal nostro punto di vista e da quello di chi studia. Però quello che ci interessa è utilizzare questa critica per aprire uno spazio di discussione e anche di immaginazione, per provare a concepire l'università come un campo di contesa e non solo come qualcosa che subiamo. È chiaro che diciamo la promessa dell'università e più in generale della formazione come ascensore sociale è miseramente fallita, e questo rende un po' più difficile, anzi forse lo rende quasi impossibile pensare appunto oggi a come risignificare l'università e a quale funzione sociale possa ancora avere. Però questa è un po' diciamo la sfida e il punto di partenza per queste due giorni.
0: Ecco, abbiamo anche visto dalle vostre uscite degli ultimi giorni come questo progetto si stia delineando intorno alla dicotomia, chiamiamola così, tra università e accademia. Possiamo dire che rappresenta un po' un punto di partenza per futuri percorsi?
1: Sì, assolutamente. La 2 giorni, che sarà il 14 e il 15 ottobre al campus Einaudi, entrambi i giorni dalle 18, insomma speriamo che sia soltanto una prima tappa per questo percorso che portiamo avanti insieme agli studenti e che abbiamo chiamato l'università che vogliamo, e che vorremmo appunto che fosse una piattaforma che è chiaramente appunto è tutta da costruire. E, questa dicotomia che dicevi tra università e accademia riprende un po' diciamo, quello che dicevo prima rispetto all'università come un campo di contesa, perché se è vero quello, cioè, se è vero che la premessa dell'università come ascensore sociale è fallita, appunto, vorremmo però anche dirci che l'università siamo noi, cioè siamo noi precari e precarie, studenti, personale tecnico-amministrativo, lavoratrici, lavoratori delle pulizie, bibliotecari, bibliotecarie, tutte quelle persone che appunto l'università la reggono effettivamente e grazie alle quali sta in piedi. E quindi che se da un lato abbiamo quella che noi abbiamo chiamato l'accademia, così come la conosciamo, fatta di progetti, bandi da presentare, finanziamenti continuamente da rincorrere, da ottenere, pubblicazioni di articoli da accumulare, competizioni e così via, dall'altra però c'è appunto l'università come un luogo di invenzioni, di apprendimento, di sperimentazioni, di relazioni, di lotte. E questa possibilità, secondo noi, è una possibilità che già esiste nelle nostre vite, anche se chiaramente molto spesso viene compressa dall'organizzazione attuale appunto dell'accademia. Quindi questa appunto dicotomia sì è un po' il punto di partenza tra due schieramenti, due parti, ecco, diciamo così. Che abbiamo voluto rappresentare.
0: Sì, è un'accademia che immagino si confermi, ecco, un'organizzazione incentrata sullo sfruttamento materiale e intellettuale, come avete ben specificato nel vostro comunicato. Tornando sulla Due Giorni, volevamo chiedere

0: da due momenti diversi. Il 14 ci sarà un incontro che parte da un paradosso, diciamo così, che riguarda proprio una parola che mi sembra di aver già evocato, cioè la parola progetto, perché il progetto è una cosa che è qualcosa che dovrebbe permettere di immaginare e realizzare appunto qualcosa che ancora non c'è. Invece nell'università di oggi è diventato praticamente la forma attraverso cui si regimenta il lavoro di ricerca e poi a cascata tutto il resto, e il paradosso appunto è quindi che è un oggetto che dovrebbe servire a progettare il futuro e invece finisce per essere uno degli strumenti attraverso cui l'università riproduce e difende l'esistente. E quindi appunto vorremmo discutere di questo, diciamo, a partire da questa parola, e per usare il titolo del seminario ci chiederemo come passare dal progetto di ricerca al progetto di società della ricerca, e ne parleremo con alcuni professori, con un professore del Politecnico di Torino, con il network sociologia di posizione dell'università, con il network di sociologia di posizione, con due professori dell'Università di Torino e con una docente ricercatrice dell'Università di Paris 8 e sindacalista. Mentre il secondo giorno, il 15 ottobre, partiremo invece dai risultati di un'autoinchiesta sulle condizioni di lavoro del precariato della ricerca e della didattica in Piemonte, inchiesta che tra l'altro abbiamo visto che anche altre assemblee precarie adesso in Italia hanno iniziato a condurre, quindi insomma, speriamo che poi si possano appunto incrociare un po' di informazioni. E l'obiettivo di questo momento, diciamo, di presentazione dell'autoinchiesta è quello di partire da questi dati che abbiamo raccolto per capire insieme cosa ci sta succedendo, ma anche come possiamo organizzarci, anche perché abbiamo avuto moltissime risposte. E in questa discussione anche ci saranno due ospiti, che sono Paola Rivetti della Rete Ricerca e Università per la Palestina e Salvatore Cominu, che si occupa di lavoro ed economie locali. E poi a seguito dell'ultimo giorno ci sarà un DJ set, un aperitivo in DJ set dalle 8 fino più o meno a mezzanotte. E quindi appunto questo è un po' il sunto dei due giorni. Per quanto riguarda i contatti, potete seguire su Facebook la pagina Assemblea Precaria Universitaria, e su Instagram stesso nome, quindi potete seguire appunto questi due profili per rimanere aggiornati.
1: Bene, grazie Rosa. Ricordiamo 14 ottobre dalle 18, 15 ottobre sempre dalle 18, con continuazione dalle ore 20 al campus Einaudi. Noi ti ringraziamo molto e
0: grazie,
1: insomma,
0: a voi.
1: Ci vediamo il 14 e il 15 al campus.
0: Grazie a voi, grazie mille. Ci vediamo presto. Ciao.
1: A presto.

0: 10 e 7 minuti, eccoci di nuovo in diretta qui sulle libere frequenze di Radio Blackout. Abbiamo finito una prima diretta approfondimento mattutino con Rosa, una compagna dell'assemblea precaria universitaria, che ci ha raccontato cosa succederà il 14 e 15 ottobre in università. Ma adesso passiamo ad un altro argomento, non prima di avervi ricordato i contatti per scriverci, interagire con noi in diretta, quindi il 346 6673 263 per messaggi su qualunque tipo di piattaforma di messaggistica, 011 24 95 669 invece per chiamarci in diretta. Adesso passiamo ad un altro argomento che parla sempre di un altro diciamo importante istituzione, comparto di quello che è il welfare italiano. Quindi passiamo dall'università invece al sistema sanitario nazionale, sistema sanitario che diciamo è una parte decisiva delle nostre vite quotidiane, ma anche dell'organizzazione dello Stato, della spesa pubblica e di come vengono utilizzate i fondi pubblici, e ci parla anche proprio in molto dell'organizzazione degli interessi dello Stato nella sua composizione di spesa, per cercare diciamo il punto di appoggio di questa discussione, di questo approfondimento, e l'uscita del rapporto GILME, che è un rapporto annuale sullo stato di salute del sistema sanitario, che lo racconta un po' in tutte le sue sfaccettature, sia dalle composizioni di spesa, anche diciamo le modalità organizzative del sistema sanitario, e con vari punti che sono dal nostro punto di vista interessanti, che ci permettono di valutare come anche questo settore sia stato diciamo sacrificato sull'altare dell'austerity in un lungo processo di definanziamento a partire dagli anni 10, quale sia il suo stato attuale in un'economia di guerra, e quali siano le conseguenze poi sulle vite materiali delle persone. E per fare questo è con noi in diretta Chiara Rivetti, rappresentante del sindacato ANAO. E Chiara, ci senti?
1: Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. A tutti e tutte.
0: Grazie a te come al solito per essere qui con noi e provare un po' a entrare nei temi della sanità, che sono temi che ci riguardano nelle nostre diciamo vite quotidiane. E come detto, volevamo un po' partire da la pubblicazione di questo rapporto GILME, però diciamo anche grazie a te, alla tua voce, alla tua esperienza, andiamo magari anche oltre a quello che è quelli che sono i dati e le cose uscite nel rapporto. Però diciamo un primo tema che emerge direi è il tema del finanziamento, quali sono state le trasformazioni e diciamo la quantità anche di spesa per il comparto sanitario, al di là di quelle che sono le retoriche politiche, il gioco più o meno delle parti sul dire è stato tagliato, non è stato tagliato. Che cosa ci dice un po' su questo?
1: Sì, dunque il rapporto GILME dedica una parte specifica al definanziamento del sistema sanitario nazionale. Allora, di fatto se noi ascoltiamo le dichiarazioni, no, dei ministri, della stessa Presidente del Consiglio, sembra che il Fondo Sanitario Nazionale sia stato invece implementato, perché di fatto negli ultimi 3 anni il finanziamento è aumentato di 17,5 miliardi. che sono tanti o sono pochi, dipende, nel senso che in genere non si valutano mai le cifre assolute in un contesto economico, ma si valutano sempre le cifre rapportate al PIL e rapportate agli altri paesi. Allora, rapportate al PIL, in realtà siamo in discesa. Nel 2022 la spesa per la sanità rappresentava il 6,2% del PIL. Da lì questo è stato il punto più alto, è sempre in discesa e siamo adesso al 6% netto. Questo vuol dire che se confrontiamo insomma la spesa col PIL, adesso non c'è un aumento ma mancano 18,8 miliardi perché per mantenere una spesa stabile negli anni, quindi di fatto c'è un apparente aumento perché ci si vuole giocare con le cifre, realisticamente c'è un definanziamento di circa 18 miliardi e sostanzialmente siamo quindi a livelli finanziamento del 2010. Considera che siamo a livello del 2010 con una fotografia sociale completamente diversa, nel senso che abbiamo una popolazione più anziana, più malattie croniche, farmaci innovativi che però sono costosissimi e che quindi pesano sul sistema sanitario, che anche delle strumentazioni innovative ma estremamente costose, quindi in realtà i nostri pazienti sono ben diversi da quelli del 2010, ma il finanziamento è lo stesso. Se poi vogliamo paragonarci all'Europa per capire come stiamo andando, noi siamo sempre come spesa sanitaria rispetto al PIL l'ultimo dei paesi del G7. E con una differenza notevole rispetto sia alla media europea che ai paesi più avanzati, per esempio in Germania la spesa è dell'8% rispetto al PIL e quindi ecco diciamo che sicuramente non c'è un investimento sulla salute delle persone.
0: Su questo diciamo sembra abbastanza evidente e è anche interessante capire come al di là dei numeri capire come si compone la spesa e dove va a finire, cioè nel senso anche come cambiano, no, le spese singole per cure sempre più costose. Naturalmente il comparto sanitario soffre dell'inflazione come altri settori e quindi diciamo da questo punto di vista è certamente interessante valutare questo definanziamento complessivo, ma anche un po' come cambiano gli attori e dove vanno a finire i soldi del complessivi della sanità pubblica in un comparto dove sempre più rilevante, cioè è diventato sempre più rilevante il privato convenzionato e dall'altra parte anche è diventato rilevante il privato di per sé e come come fondi finanziari che in approfondimento precedente parlavamo hanno investito o stanno investendo pesantemente sulla casa, ma un altro un luogo di investimento che pare essere redditizio almeno seguendo i soldi, following the money come si fa nella ricerca sociale, sembra anche essere quello sanitario. E su questo un po' se vuoi dirci qualcosa.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo che in realtà ecco quello che dobbiamo fare per avere una fotografia di quello che sta succedendo in sanità è follow the money. Allora, il privato accreditato dalla fotografia che ci fa Gimbe è aumentato con un finanziamento che è aumentato di circa 29 miliardi. Che vuol dire è un aumento del 25% rispetto all'ultimo rapporto del 2022. Questo è notevole e vuol dire per il paziente cambia poco, nel senso che ovviamente il paziente paga il ticket, quindi il privato accreditato garantisce perlomeno un accesso alle cure che è un accesso equo perché non richiede un esborso di tasca propria per pagare le prestazioni. Ma è una fotografia del fatto che il privato accreditato, che una volta doveva essere complementare al sistema sanitario e quindi semplicemente il sistema sanitario doveva appoggiarsi al privato accreditato in caso di carenze, chiedendo solo quello che serve a chi serve e dove serve, e quindi io mi appoggio lì perché mi manca ho troppe liste d'attesa per un certo esame per questi pazienti e in questo posto. Di fatto adesso non è più così, non c'è controllo di quello che viene fatto, di quello che viene chiesto al privato accreditato, e quindi non c'è più questa diciamo complementarietà. GIMB ci fa vedere per esempio che il privato in questo momento è aumentato soprattutto nelle spese che per lui sono più redditizie, e quindi in tutti gli esami che lasciano un maggiore margine di guadagno, in tutti i servizi che sono più redditizi, per esempio tutta la residenzialità, cioè tutte le fasi di cura, la lungodegenza, tutti che sono tra l'altro di grande interesse per gli investitori, tutte ecco, le case che in qualche modo dove vengono ricoverati i pazienti non autosufficienti. E questo è un primo dato, no? Del privato accreditato che aumenta. L'altro dato è che però purtroppo il privato accreditato aumenta anche quando GIMB ci fa la fotografia della spesa fatta dai pazienti di tasca propria. Nel senso che sono aumentati di tasca propria, nel privato accreditato, cioè la spesa è aumentata di 8,2 miliardi anche in questo caso. Questo vuol dire che il privato accreditato in qualche modo fidelizza il paziente e riesce a catturarlo e permette e gli propone delle prestazioni anche in privato puro, cioè anche a pagamento. Quindi tu hai la possibilità di andare nell'accreditato con il sistema sanitario, poi una volta che sei nell'accreditato col sistema sanitario, in qualche modo ti fermi lì per fare anche degli esami privatamente che altrove magari che nel sistema sanitario avrebbero delle lunghe liste d'attesa. E questo GIMB lo fotografa molto bene, con dei dati che dimostrano che effettivamente queste non sono solo parole ideologiche, ma sta andando così, cioè diventa l'opportunità per fare business anche sulle tasche ecco, dei pazienti. Ovviamente, scusami.
0: No, vai, prosegui pure.
1: No, era la riflessione che ci porta dopo, cioè questo vuol dire che chi ha i soldi si può curare, no? Quindi la riflessione subito conseguente porta ai dati che sempre GIMB ci dà sui pazienti che rinunciano alla cura.
0: Esattamente, su questo volevo arrivare anch'io, ragionando sul fatto che quegli 8 miliardi sono comunque diciamo un attacco al risparmio in generale, quindi come si sta sostenendo la spesa di salute delle persone tramite il risparmio, e però un risparmio che naturalmente è chiaramente diseguale all'interno della società, e comporta che chi può da un lato pagare il privato si cura, e invece c'è una parte che sempre di più rinuncia.
1: Questa è la parte che maggiormente ci preoccupa, no? Come sanitari, come sindacati, perché sono ormai le percentuali sono altissime, cioè 1 su 10, il 10% della popolazione ha dichiarato di aver abbandonato il percorso di cura, di aver rinunciato a fare degli esami per le liste d'attesa e perché privatamente non se lo poteva permettere. Ma questo cioè, diciamo che è anche una fotografia di uno Stato che davvero lascia indietro non solo delle regioni, perché poi GIMB fotografa anche le differenze territoriali tra il nord e il sud, dove in Campania c'è una vita media di 3 anni in meno rispetto a Trento, ma anche all'interno della stessa città, all'interno dello stesso quartiere, cioè purtroppo ci sono delle diseguaglianze che stanno peggiorando e la salute degli ultimi che non viene tutelata, degli ultimi, gli ultimi più o meno, perché poi se consideriamo il 10% vuol dire che sono gli ultimi e i primi ultimi, quindi ci riguarda davvero tutti.
0: Sì, credo che chi è all'ascolto può facilmente ragionare su se stesso e sulla propria esperienza e se in questi sua e di chi della propria rete e pensare quante magari visite ha pensato, ma magari le ha rimandate o non le ha mai fatte perché magari quella spesa si può fare più avanti. Quindi penso che sia...
1: Viceversa, sì, scusa ti ho interrotto perché mi sono dimenticato un punto che credo che sia invece certo. Molto importante, che è quello delle assicurazioni dei fondi di cui parlavi prima. Allora, le assicurazioni anche se sono aumentate, Gimbe ci dice che sono aumentate del 13% negli ultimi anni, ma di fatto le assicurazioni di nuovo fotografano come ci sia qualcuno che si può assicurare o qualcuno no. Spesso le assicurazioni sono legate al lavoro, non fanno parte del welfare aziendale. Abbiamo visto che adesso lo Stato stesso dà a tutti i clienti della scuola come welfare un'assicurazione sanitaria. Quindi è evidente che tutti quelli che non hanno lavoro, che hanno lavori precari, che hanno lavori perché io sono degli autonomi, non possono avere questo tipo di welfare e sono tagliati fuori da un'assicurazione sanitaria. L'altra cosa è che le assicurazioni purtroppo favoriscono moltissimo l'inappropriatezza prescrittiva, nel senso che se da un lato hai degli utenti che vorrebbe fare un esame e non lo fa perché ci sono lì sotteso perché deve farselo, dall'altro hai tutta una popolazione di gente assicurata dove invece è considerato che paga l'assicurazione se si rivolgono a privati o privati accreditati, a privati soprattutto, c'è il rischio che molte delle prescrizioni siano delle vaste, inappropriate, quindi inutili, esami che si potevano tranquillamente evitare. Questo spesso poi si riflette anche sul sistema sanitario nazionale, perché quando tu fai un esame inappropriato con l'assicurazione o per questi screening che vengono offerti ai lavoratori in ambito assicurativo, se lo screening non è mirato e non è proprio giustificato, ma fai uno screening a tappeto anche a delle persone che non hanno l'età per entrare in quello screening lì o non hanno i fattori di rischio, c'è la possibilità alta di trovare dei falsi positivi, cioè degli esami che vengono positivi come se effettivamente tu avessi questa malattia, ma in realtà non è così, no? Quindi questi esami falsi positivi portano poi a degli ulteriori approfondimenti che sono spesso fatti nel sistema pubblico perché sono più complessi, ma soprattutto che rovinano anche un po' la vita perché inizi, entri e qui in un circuito di diagnosi che non finisce più. E questo delle assicurazioni è un'altra grandissima preoccupazione e sicuramente è un grande interesse invece speculativo.
0: Certo,
1: i grandi gruppi.
0: È veramente molto interessante perché diciamo in due modi si vede immediatamente come l'elemento del mercato, nel senso di diciamo questo tipo di organizzazione del sistema sanitario abbia effetti distorsivi su vari lati, sia escludendo da un lato ma anche creando del sovrannumero, cioè nel senso dell'intasamento rispetto al sistema sanitario. Quindi proprio diciamo decretando in maniera abbastanza evidente quello che dovrebbe essere il motivo che ci è stato propagandato per anni per privatizzare, cioè nel senso di spostare verso il mercato la spesa sanitaria con diciamo quel richiamo all'efficienza e l'efficacia che sarebbe capace di garantire proprio il meccanismo mercato. Non so se c'era qualcosa, ci sarebbero tante cose credo da approfondire su questo tema, ma forse ne avremo altre occasioni. Se c'è qualcosa che vorresti dire così in chiusura
1: No, è che il problema è sempre non è che mancano i soldi, no? È sempre di una priorità di dove li si voglia investire. Ci sono in questo momento, come hai anticipato tu, delle scelte differenti che sono quelle di investire in armi e di investire in quello che è, sì, direi in armi fondamentalmente, che è il problema attuale. e probabilmente ci vorrebbe una maggiore mobilitazione, ma è molto difficile che i pazienti decidano di mobilitarsi, perché l'essere malati in qualche modo vuol dire non essere più liberi, hai una libertà ridotta dal fatto che stai male. E quindi difficilmente i malati o anche i loro parenti, perché se ne devono prendere cura, riescono a scendere e a richiedere, a fare delle richieste su questo punto, che in realtà è un diritto, no, costituzionale. E quindi probabilmente lo dobbiamo fare noi loro, ecco.
0: E allora noi ti ringraziamo come sempre per l'approfondimento su questi temi e torneremo sicuramente a sentirci qui su Radio Blackout.
1: Ti ringrazio molto, buon proseguimento a tutti, ciao.

0: 10:30, sempre sintonizzati e sintonizzate sui 105.250 di Radio Blackout, passata un'ora e mezza di questa mattinata informativa di venerdì 9 ottobre, una mattinata informativa, come vi sarete accorti ed accorte, estremamente fitta di dirette e di approfondimenti. Facciamo solo un breve recap nell'ordine per chi si fosse sintonizzato o sintonizzata solo adesso. Abbiamo avuto nel corso della mattinata prima un audio che ci informava delle mobilitazioni intorno alle lotte bracciantili previste per oggi e per i prossimi giorni ad Asti. Abbiamo poi avuto un contributo da la piazza che c'è stata ieri di sfollati e sfollate di Campi Flegrei, zona Pozzuoli, zona Bagnoli del Napoletano, in corteo a Roma per pretendere soluzioni governative alla crisi sismica. Ci siamo poi messi in collegamento con una diretta, diciamo, di carattere locale. Siamo andati a sentire la presentazione di una iniziativa che si terrà il 14 e il 15 ottobre in università a Torino, a cura dell'assemblea precaria torinese. E l'ultima diretta in ordine di tempo che si è appena conclusa, quella con Chiara Rivetti del sindacato ANAO, in cui abbiamo provato a dare uno sguardo generale sulla situazione attuale della sanità in Italia. E continuiamo la nostra traversata informativa di questa mattina. Spostandoci oltre Alpe. Siamo partiti da Torino, siamo arrivati ad una problematica nazionale. Adesso affrontiamo un pezzo di rassegna stampa di carattere, se vogliamo, più internazionale, europeo. Vorremmo dare qualche aggiornamento sulla situazione che si vive in questo momento in Francia. Come sanno gli ascoltatori e le ascoltatrici, è in corso nel paese transalpino da ormai quasi due settimane un fortissimo e combattivo movimento che riunisce gli studenti medi, quindi gli studenti delle scuole superiori, che sono in lotta per un miglioramento generale delle condizioni di vita all'interno delle scuole francesi. Richiedono, insomma, più professori, richiedono stanziamenti di bilancio a favore dell'edilizia scolastica, richiedono un'attenzione generalizzata al governo. Ma questa rivolta, che è iniziata con un po' di blocchi isolati di licei, si è rapidamente allargata a macchia d'olio e sta ormai aggregando intorno a sé anche dei settori sociali che si stavano già preparando a mobilitarsi per quest'autunno e che adesso stanno scendendo in piazza insieme ai liceali. Per parlare di quello che sta succedendo in questo momento in Francia e dare qualche aggiornamento sulla mobilitazione, abbiamo con noi al telefono FX, un compagno che spesso sentiamo sulle libere frequenze di Radio Blackout, che ci dà qualche notizia dalla Francia. Buongiorno FX, ci senti?
1: Sento, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Allora, io ho un po' introdotto in maniera così molto tagliata con l'accetta quello che sta succedendo in questo momento in Francia. Volevamo chiederti se potevi raccontarci un po' delle ultime giornate di mobilitazione dei liceali, e volevo, insomma, anche chiederti un commento generale. Noi avevamo fatto una diretta insieme a te circa tre settimane fa, avevamo parlato della loi permis de tuer, della legge licenza di uccidere per la polizia, e avevamo chiuso quella diretta con l'idea che la Francia era un po' sul punto di un'esplosione sociale. Infatti ce l'avamo detti, ci risentiremo, speriamo, presto su queste frequenze nel caso che questa esplosione sociale si verifichi. A me sembra che, insomma, la situazione in Francia sia andata proprio nella direzione in cui ci eravamo un po' augurati. Quindi, insomma, ti volevo chiedere qualche aggiornamento sulle piazze e poi anche un commento generale sul clima che si respira in questo momento nel paese transalpino.
1: Sì, ne abbiamo parlato l'ultima volta. Cioè, C'era questa impressione generale nella gioventù, generalmente, di questa rabbia che cresceva, che alla fine era il risultato di mesi e di anni di repressione dalla parte del macronismo, che a un punto non si poteva spegnere questa rabbia, secondo me. Allora, la situazione oggi è molto, molto interessante. Ci sono sempre più blocchi, anche se lo Ministero dell'Educazione ha deciso di chiudere vari licei, anche se loro dicono che qualche licei sono aperti per fare questa concertazione che ha chiesto Macron martedì. Realmente la maggior parte di questi licei sono chiusi, perché non c'è più possibilità proprio di organizzare questi tempi per calmare, no? I licei, i liceali non sono più possibili ad organizzare, soprattutto dato il fatto che gli insegnanti sono entrati in lotta. Comunque al momento è una situazione che io devo dire non ho mai visto in termini di ritmo di mobilizzazione. Ieri a Parigi c'era una piazza enorme, la piazza della Bastille era piena di gente, soprattutto giovani, perché ieri non era una giornata di sciopero chiamata a livello nazionale per gli insegnanti, quindi maggior parte di giovani, liceali, studenti in piazza, e questa piazza di ieri accade due giorni dopo la grandissima piazza di martedì, che era molto, molto combattiva, molto bella, molto giovane anche questa manifestazione, anche se era all'inizio chiamata dai sindacati degli insegnanti, quella di martedì. Quindi una situazione molto interessante, direi. Per dare un po' di contesto, i movimenti di liceali in Francia hanno stati sempre in poco tempo recuperati soprattutto dal Partito Socialista all'epoca e dei suoi satelliti, diciamo, tipo SOS Racisme, la Federation Indépendante et Démocratique Lycéenne, un sindacato di liceali vicino al Partito Socialista, o anche più recentemente l'UNL, che è un altro sindacato di liceali. Questa volta non esiste questa dinamica, e quindi non c'è proprio, direi, un modo di pacificazione facile per il governo. Quindi diventa chiaro anche che a questo punto il discorso ideologico, dicendo che i giovani non hanno rivendicazioni, questo non funziona anche nei grandi media, e si vede che arriviamo a un punto di rottura dalla parte del governo. Tutto questo sta diventando una crisi politica, appunto, una crisi politica nell'ambiente, direi, del budget, di un budget di austerità XXL, che comunque radicalizza questa crisi politica dello Stato, del governo francese.
0: Quindi fondamentalmente la questione è che insomma Macron sta cercando di fare qualche piccola concessione. Io non so se corrisponde a verità, però ieri leggevo che il primo ministro francese aveva promesso l'invio di 3.000 professori ausiliari a scuola, appunto come forma di cercare di calmare le rivendicazioni degli studenti. Però, come tu insomma giustamente dicevi, ormai la posta in gioco e il motivo per cui si sta lottando in Francia, stanno lottando i liceali, è molto più ampio, insomma, solo delle rivendicazioni degli studenti medi, e sta cominciando a coinvolgere insomma anche altri settori. Io volevo chiederti due cose, un commento su due cose. Il primo, si fa molto parlare in Italia, ma mi sembra anche in generale sui media di movimento e anche in Francia, delle violenze della polizia contro gli studenti medi. Io su questo ho un'opinione con cui mi piacerebbe confrontarmi appunto con te, secondo cui la polizia in Francia, insomma, già negli ultimi, ne parlavamo anche nell'ultima diretta che avevamo fatto insieme sulla legge licenza di uccidere, la polizia in Francia ormai è una forza insomma militarizzata di shock, che è organizzata, diciamo, per cercare di distruggere proprio in maniera fisica, muscolare, militare le mobilitazioni. Quando c'erano state l'ultimo grande ciclo di lotte in Francia, cioè le mobilitazioni che erano seguite all'assassinio di Nahel, la polizia aveva dato del suo peggio, non c'era stato lo scandalo che mi sembra che ci sia questa volta in occasione delle violenze della polizia. Probabilmente è perché all'epoca in piazza per Nahel c'era una composizione insomma di proletariato delle banlieue, di proletariato diciamo migrante, seconde generazioni e insomma di movimento, mentre invece questa volta qua in piazza ci sono anche i figli bianchi della classe media e della, insomma, anche in parte della borghesia bianca. Un po' un commento, insomma, se la polemica sulle violenze della polizia può essere legata a questa differenza di composizione in piazza. E poi ti volevo chiedere dopo che prospettive ci sono, visto che ci stiamo avvicinando a una data abbastanza fatidica in Francia, che sta circolando da diversi mesi, che è quella del 17 ottobre, che doveva essere una grossa giornata di lotta, diciamo, di tutti i settori sociali, un po' sull'onda del riprendere i gilet jaune, i gilet gialli, ma adesso mi sembra che stia veramente acquisendo tanta potenza come prospettiva e come giornata.
1: Sì. Allora, per la prima domanda, penso che hai ragione. La cosa interessante è che questa volta il movimento è iniziato dalle periferie, generalmente. Dalla composizione sociale più proletaria di cui parlavi prima. Quindi è anche la ragione per la quale ha messo un po' di tempo il discorso critico contro la polizia, che sta un po' girando anche sui media in questi giorni adesso in Francia. Ha messo un po' di tempo per iniziarsi a direi che cioè lo spazio pubblico, il dibattito ha dovuto vedere questi liceali di centro città, dei licei generali di giornalisti, di borghesi, essere anche loro colpiti dalla polizia perché questo discorso diventa un discorso abbastanza condiviso in Francia. Direi che questa volta c'è una differenza abbastanza importante, che è non solo la repressione di cui parlavi prima, quella molto di violenza fisica direttamente, cioè che un elemento centrale ovviamente della situazione è del modo in cui si fa la repressione, ma anche quella a livello giudiziario e amministrativo. Questo movimento oggi, dopo due settimane di mobilizzazione, siamo al quasi al stesso livello di arresti di quello del livello di tutto il movimento dei Gilets Jaunes, un numero enorme, e parliamo di 5.000 liceali che sono stati arrestati dalla polizia su un blocco, durante una piazza, delle cose così. E quindi è una repressione giudiziaria a un livello inedito, e secondo me questo anche questi numeri hanno un senso molto difficile da difendere dalla parte del governo e soprattutto del ministro dell'intero, perché è un livello proprio assurdo. Sono ovviamente giovani, è una cosa che che sembra che la popolazione francese non è pronta ad accettare. La seconda domanda era sul 17 ottobre. Allora, la cosa interessante è che il 17 ottobre sarà il primo sabato delle vacanze per un terzo della Francia, che ovviamente le vacanze sono sempre un momento un po' difficile quando sei al liceo per continuare ad organizzare le mobilitazioni, e direi che magari questa data permetterà di fare entrare altri settori in questa lotta. Quindi vediamo. La cosa molto interessante è che il riferimento ai Gilets Jaunes dalla parte del movimento liceale è molto centrale. Ci sono un sacco di meme e video che girano online da giovani che fanno riferimento a delle cose del movimento di Gesù, anche se ovviamente loro non l'hanno vissuto questo movimento, ma ad esempio martedì a Parigi c'era una donna che appareva su una video molto famosa dei Gilets Jaunes, dove lei diceva Macron explosion, che è andata in manifestazione martedì, e lei era acclamata dalla folla. Io direi, cioè, il movimento di Gilets Jaunes è proprio una delle referenze centrali del movimento, soprattutto ho l'impressione, da quello che mi pare, soprattutto nelle periferie, molto più nei licei del centro di Parigi, ad esempio, dove ovviamente i simboli del movimento sociale, diciamo, più tradizionale sono molto più diffusi. Quindi anche come l'ultima volta non ho un'idea precisa dei tipi di settori che saranno in piazza o sulle rotonde il 17 ottobre, ma ovviamente questa data ha preso un altro senso dopo queste due settimane di movimento.
0: Certo, insomma, sembra essere veramente una situazione abbastanza esplosiva in questo momento in Francia. In chiusura io ti chiederei un pochino qual è il ritmo di queste mobilitazioni e degli studenti. Adesso abbiamo parlato del 17 ottobre come data un po' centrale, no? Per tenere gli occhi puntati sulla Francia, però il movimento si sta convocando praticamente ogni due giorni. Questa settimana è stato martedì manifestazione, ieri manifestazione. Quali quali sono le prossime giornate, diciamo, centrali, oltre a tutti i giorni che ci sono blocchi nei licei, cortei e cose.
1: Sì, allora penso che questo dipende dalle città. Per Parigi la prossima data sarà martedì, quindi il che giorno? Il
0: 13.
1: Il 13, sì. Sì, sì. E quindi ci sarà anche una chiesa a Parigi, una giornata di mobilizzazione. Soprattutto adesso la cosa che ha cambiato questa settimana è proprio l'entrata nel movimento dei studenti con blocchi di università. Ad esempio, la cosa divertente è che ieri, ad esempio, era bloccata l'Università Cattolica di Parigi, e quello non è mai accaduto anche nel 68.
0: Perché è un bastone quindi della destra, no?
1: Sì, sì, esatto. Sì, sì, anche a Sass, che è uno dei bastioni della destra a Parigi, sì, era bloccata ieri. Quindi vediamo, ma la prossima giornata sarà martedì.
0: Bene, su questo l'ultima domanda, se ci sono delle pagine, insomma, su Instagram o anche qualche canale Telegram che possiamo seguire. L'ultima volta che qua a questi microfoni avevamo parlato del movimento studentesco in Francia, io avevo consigliato agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Blackout un canale Telegram che si chiama Wesh La Smala, con un po' di aggiornamenti random sulle cose che succedevano a Parigi. Su Instagram noi consigliamo, insomma, spesso Contre-Attaque, l'antica Nantes Révoltée, o CND, Cerveau Non Disponible. Non so se ci sono, insomma, altre pagine o altri canali in cui si può rimanere aggiornate sullo sviluppo del movimento in Francia.
1: No, io direi che questi sono molto bene per tipo un po' l'aggregazione di informazioni, perché beh, ovviamente adesso le video che vediamo girare un po', loro vengono tutti sia da TikTok sia da Snapchat, quindi e da canale semi private, cioè io, quindi non saprei consigliare proprio un bel canale dove ci sono tante cose che Cerveau Non Disponible o Contre-Attaque, come l'hai detto.
0: Va bene, grazie mille Fix per la tua presenza qui sui 105.250. L'ultima volta avevamo concluso la nostra intervista 3 settimane fa dicendo che speravamo di risentirci presto per vedere, insomma, se l'esplosione che tu avevi un po' profetizzato in Francia sarebbe avvenuta. Direi che questo desiderio è stato esaudito e quindi, insomma, speriamo di risentirci veramente molto presto per avere nuove informazioni, insomma, sullo sviluppo di questo potente movimento in Francia.
1: Sì, sì, sì, anche io lo spero.
0: Grazie mille, a presto.
1: Grazie, ciao.

0: 10:58 minuti, continuiamo l'info, così anche oggi di nuovo sforiamo un po' sullo spazio che solitamente è di Anarres, che però vi annunciamo tornerà molto presto qui sulle libere frequenze di Radio Blackout. E vi ricapitoliamo un po': abbiamo appena finito una diretta con un compagno francese su quanto sta succedendo in quest'ultima settimana in Francia, con le mobilitazioni a partire da gli studenti che stanno animando, direi, la situazione francese. Ma non finiscono gli approfondimenti di giornata, perché adesso passiamo ad un altro tema.
1: Sì, iniziamo con un piccolo approfondimento a tema data center, insomma una questione che negli ultimi mesi ha fatto parlare molto di sé, a partire dall'estate e a partire dalla Lombardia, una regione in cui sono e stanno fioccando richieste

come una terza rivoluzione industriale che vede appunto l'Italia come l'hub mediterraneo di dati. Sappiamo che i data center rappresentano il volto materiale dell'intelligenza artificiale, sappiamo anche che esistono da tempo, ma appunto attualmente queste infrastrutture sono presentate come sempre più strategiche e i progetti, come anticipato, si stanno moltiplicando su tutto il territorio nazionale. Ecco, strategici è il termine che permette agli stessi di essere imposti. E, molto spesso, infatti, non hanno bisogno di passare dalla VIA, la valutazione di impatto ambientale, perché sono valutati direttamente dal Ministero delle Opere di interesse strategico nazionale. Continua però a non essere chiaro quale sia questo interesse strategico nazionale. Baby, I wanna see you again. If you're down, I'm down to see you with a friend in the free waiting and it felt so right. Abbiamo accennato come la Lombardia sia stato un po' la miccia che ha fatto accendere questo fuoco che rappresenta il movimento contro la costruzione sconsiderata di data center. E proprio in Lombardia, a Milano, il 26 settembre si è tenuto il convegno regionale sui data center. Si sono trattati diversi temi, tra cui quello degli impatti ambientali, l'aspetto urbanistico dei territori interessati, quindi la loro relazione con infrastrutture di approvvigionamento energetico, ma anche con poli industriali e della logistica. Segnaliamo che la stessa rete ha chiamato una manifestazione in difesa del territorio, dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche e della salute delle comunità domani, sabato 10 ottobre, ore 15, in piazza della Scala. Live forever and I'll be by your side, stepping outside, skirt short and tight. Do you think I know I do mine? What?

E proprio su questa manifestazione, anche qui a Radio Blackout, domani arriveranno degli aggiornamenti sull'andamento, insomma, della giornata di mobilitazione chiamata dalla rete. Ci spostiamo adesso dalla Lombardia al Piemonte, che, come abbiamo detto, è anch'esso un territorio preso di mira da questi progetti. Infatti il Piemonte è secondo solo alla Lombardia per quanto riguarda le richieste di accesso alla rete per nuovi data center, e questo si può ricondurre a diversi fattori, primariamente al fatto che rappresenta un territorio costellato da zone industriali dismesse e da bonificare, alla sua vicinanza con la Lombardia, dove sono presenti i più importanti snodi di fibra ottica, che sono al centro di progetti per il passaggio di grandi corridoi digitali destinati a collegare l'Europa con Israele, ma anche i paesi arabi e l'India. Un altro fattore, ma ultimo, non per importanza, è sicuramente la configurazione che la regione Piemonte ha assunto e sta assumendo in relazione alla conversione bellica che sta investendo la regione e l'Italia tutta.

Ecco, il contesto piemontese ci dà l'opportunità di sviscerare alcuni punti focali della questione data center e uno in particolare è quello riguardante il territorio di Trino Vercellese, un caso emblematico per la storia del territorio, che è rivelatore, rivelatrice in questo senso, di una prima fondamentale questione, ovvero quella energetica. Infatti a Trino è ubicato, uno dei quattro impianti italiani di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, entrato in esercizio nel 1965 e cessato poi nel 1987. E capiamo come il caso di Trino sia quindi particolarmente rappresentativo per la connessione nucleare e data center. E sappiamo infatti come gli stessi necessitino una quantità di energia spropositata e questo collegamento è sembrato concretizzarsi sempre di più dopo l'approvazione in via definitiva da parte dell'Aula del Senato del disegno di legge delega sul nucleare già approvato precedentemente alla Camera. Quindi, concludendo sul caso Vercellese, di Trino Vercellese, lo stesso ci permette di vedere come le narrazioni che propongono la possibilità di alimentare i data center tramite energie convenzionalmente rinnovabili, perché sappiamo insomma che anche il nucleare è considerata un'energia rinnovabile, non sia altro che una giustificazione discorsiva per i progetti che si stanno facendo spazio, che vedono il nucleare al centro della produzione energetica dei prossimi anni, nonostante la chiara insostenibilità ambientale, ma anche economico e sociale. Ecco, oltre a Trino è importante concentrarsi anche sul territorio torinese nello specifico e per questo andremo a considerare il caso particolare di Caselle torinese e per far ciò ci avvarremo di una compagna in collegamento che andrà un po' a spiegarci qual è la situazione e quali sono gli interessi che coinvolgono Caselle e il data center previsto nell'area dell'aeroporto Sandro Pertini.

Ecco, abbiamo anticipato la presenza di Irene dal comitato No Data Center Caselle. Cioè, ciao Irene, ci senti? Irene ci senti? Irene non ci sente.

0: Eccoci tornate, scusate il piccolo problema tecnico, ora Irene dovrebbe esserci e sentirci.
1: Sì, ciao.
0: Ciao Irene, abbiamo un po' anticipato il fatto che a Caselle Torinese c'è questo progetto di data center nell'area limitrofa all'aeroporto. Volevamo chiederti un po' come è nato il comitato e soprattutto per quale motivo, quali sono i disagi anche concreti che porterebbe alla popolazione, ai cittadini e alle cittadine di Caselle.
1: Sì, il data center è nato, cioè era sorto vicino all'area dell'aeroporto dove doveva sorgere un centro commerciale nel 2020 e c'era una zona molto vicina alle case, vuol dire che avevo controllato personalmente la casa più vicina, tipo 200 metri di distanza da questo data center. E già Caselle è un paesino che si trova molto vicino all'aeroporto e si usa un grande inquinamento rumoroso, ci sono gli aerei che passano costantemente sopra alle case, alle scuole, ai posti di lavoro, quindi già quello è una costante rimando, dato che abbiamo un aeroporto che ricordiamo che l'aeroporto di Caselle non fa principalmente fa voli digestivati ed è anche una base della Leonardo, dove fanno esercitazioni con i caccia e aerei militari, quindi non è neanche un aeroporto principalmente a uso pubblico, è principalmente per aziende private. E poi il comitato è nato perché le persone dai gruppi Facebook e dal vivo hanno cominciato a notare che in quel sito a giugno è stato approvato la costruzione di questo data center, però il comune non ne ha mai parlato con nessun cittadino, non ha mai fatto un incontro informativo, non ha mai detto che avrebbero approvato questo progetto e quindi è una cosa che è passata molto molto sottovoce, così che le persone non potessero dire la propria opinione, e ora che le persone si sono rese conto che ci sarà un'altra mega infrastruttura vicino alle proprie case, contando che Caselle specialmente gli abitanti sono contadini, gente che coltiva la terra, è un grosso problema e la gente si sta rendendo conto anche informandosi. Uno dei principali problemi del data center sarà proprio anche il consumo d'acqua che avrà, perché vicino a Caselle passa il Finestura, che già negli ultimi anni per colpa della siccità ha avuto molti problemi, soprattutto i contadini, sono state varie mandati proprio dal comune dicendo di cercare di limitare nel mercato privato il uso d'acqua così da consentire la coltivazione. I data center consumano un sacco di acqua, soprattutto per l'energia di raffreddamento, fatto che consumeranno un sacco di energia. Io facendo due calcoli, questo data center consumerà energia per 250 megabyte di connessione e solo il data center, contando il Torino, durante tutti i giorni arrivava forse 280 megabyte, quindi una infrastruttura così piccola, diciamo un pochino così piccolo, consuma quasi quanto l'energia di un'intera città grande come Torino. E così sicuramente non sono delle proporzioni che un piccolo terreno, cioè questo terreno occuperà.
0: Ecco, hai elencato alcune delle esternalità negative che di consueto i data center comportano. Mi sentirei di aggiungere anche la questione dell'inquinamento acustico, di cui già le cittadine e i cittadini di Caselle sono vittime, in quanto insomma a causa della presenza dell'aeroporto. Ricordiamo che appunto uno degli impatti negativi dei data center è proprio la produzione di suoni, di rumori che sicuramente per le abitazioni circostanti non rappresentano, ecco, un impatto positivo. C'è sicuramente anche da sottolineare il fatto che il data center in questione si colloca in un territorio in cui è ubicata la Leonardo SPA, e quindi capiamo come gli stessi siano una vera e propria infrastruttura al servizio della macchina bellica. Non so se se vuoi aggiungere qualcosa su questo, su in particolare il tema dei suoni, dei rumori.
1: Sì, oltre il fatto del fatto che a Casello ci sono, essendo molto vicino all'area della pista del terraggio, sono sostanzialmente questi mega rumori, e le persone come Casello, come anche io, sono state cresciute normalizzando questa cosa di avere questi mega suoni. E anche lì sono tutto che, essendo molto terreno, io abito in una zona in cui c'è anche un bosco, c'è un sacco di animali, e questa cosa di caccia che ci sono tutto da quando ormai negli ultimi anni sono iniziate molto più la questione delle guerre, tutte le esercitazioni delle leonarde sono aumentate, passando quasi tipo a un volo di caccia a settimana che passa sopra il tetto delle case private, dando un fastidio assurdo. E sicuramente il fatto di avere un data center così vicino non aiuterà la situazione. E un'altra cosa che di questione del data center è che non si sa per quale utilizzo verrà usato, si sa solo che la costruirà questa azienda che si chiama Ines, che è un'azienda immobiliare degli Stati Uniti, che però è solo quello lì che fa, costruirà questo data center, quindi noi effettivamente non sappiamo per questo data center se i dati verrà usato, quindi non sappiamo se verrà dato per uso pubblico, per uso privato, potrebbe essere stato anche la questione, anche Leonardo potrebbe essere interessato all'uso di questo data center, però è un dato che in questo momento noi non abbiamo accesso, e questo è molto grave contando che sarà sul territorio vicino a delle città.
0: Sicuramente lo è. Prima di salutarci volevo chiederti un po' i contatti, le pagine di riferimento con cui le ascoltatrici e gli ascoltatori possono entrare a conoscenza appunto del comitato, e se puoi darci qualche dritta a riguardo.
1: Sì, noi abbiamo due pagine social, abbiamo sia una pagina Facebook e una pagina Instagram, e entrambi si chiamano Comitato No Data Center Casello Torinese. Ci potete trovare lì, noi cerchiamo di postare informazioni, articoli scientifici basati su come gli impatti avrebbe su Casello di questo data center.
0: Va bene, Irene, ti ringraziamo molto e
1: a voi.
0: A risentirci.
1: Grazie, buona giornata.
0: Anche a te.

0: Mercedes.
1: Concludiamo questo approfondimento sui data center dopo aver sentito Irene da Caselle, ricordando che sono svariati i territori bersagliati da questo tipo di progetto. Possiamo sicuramente parlare di Lucento o Grugliasco per quanto riguarda Torino nello specifico, ma anche Moncalieri, dove è prevista la potenziale costruzione del data center più grande d'Italia. E su questo ci teniamo a rilanciare l'assemblea cittadina di martedì 13 ottobre ore 18:30 al circolo Dravelli in via Praciosa 11 a Moncalieri. Un altro evento a Torino, Dipartimento di Fisica, ricordiamo, via Pietro Giuria 1, Torino, mercoledì 21 ottobre dalle ore 17:30, un dibattito con Enrico Duranti, portavoce della rete dei comitati Stop Data Center Lombardia, Francesco Cappello e Sergio Manera, due fisici esperti sul tema delle ondate di calore e sulla relazione, appunto, che abbiamo toccato col tema di Caselle, tra data center e guerra.

11:23, puntata extra large dell'informazione del venerdì, e con questo abbiamo finito i nostri approfondimenti di giornata, che potrete trovare fra pochissimo pubblicati sul sito www.radioblackout.org e nell'arco della giornata e del weekend su il canale Telegram Radio Blackout 105 2 e 50. Prima di salutarci e lasciarvi a un po' di bobina, ricordandovi che Anarres tornerà presto in diretta qui sulle libere frequenze, non possiamo che leggervi un po' di appuntamenti per il weekend.

Allora, in una veramente affollatissima agenda condivisa che trovate su www.gancio.cisti.org abbiamo selezionato qualche appuntamento, sempre consigliandovi di andarvi a spulciare il sito dove potete trovare un bel po' di iniziative e rimanere aggiornati su quanto succede in città e non solo. Partiamo ricordandovi il corteo di oggi ad Alba, su cui abbiamo fatto anche abbiamo ricevuto un audio che avete potuto sentire nella mattinata informativa. Corteo contro lo sfruttamento lavorativo, venerdì 9 ottobre, ore 16:30 in zona H, Alba, Cuneo.

E per quanto riguarda invece gli eventi della radio, parliamo della punta anti-psy, presentazione del libro Pazzi da morire di e con collettivo Antonin Artaud. Venerdì 9 ottobre, ore 18, radio Blackout. La storia delle persone deceduti e i dispositivi mortificanti della psichiatria.

Quindi sì, evento proprio qua alla Blackout House, e parlerà del manicomio, inteso come struttura di contenimento, violenza e privazione della libertà. Non ha mai smesso di esistere e non ha mai smesso di uccidere, lo dimostra questo libro che raccoglie le storie di 106 persone decedute per abusi in psichiatria negli ultimi 2 decenni in Italia. Se ne parlerà con gli autori presenti, a seguire DJ set fino a sera, quindi appuntamento oggi alla Blackout House. Sempre serata, sempre questa sera, venerdì 9 ottobre, a partire dalle 7, a seguire al Mezcal occupato Hip Hop Jam. Quindi ci saranno vari contributi musicali da partire dalle 19, a seguire con un live con Ugo Stiglitz, Papilla Bronx, Rus 165, Geddy Dorsr, seguire Cibele, Dennis Sbrnt, e varie ed eventuali. Al Mezcal occupato, Parco della Certosa, Collegno. Ancora questa sera, Metedrine Release Party più Comptoir Chaos più Ecoterrorismo al El Paso occupato, via Passo Buole 47.

Per quanto riguarda invece la giornata di domani, ricordiamo il corteo regionale per la Palestina, la fine del genocidio e la fine del sionismo, ore 14:30, piazza Castello, 3 anni dal 7 ottobre, 78 anni di resistenza.

E invece, sempre domani, 10 ottobre, al CSA, Gabrio Via Miglio 42, concerti di compleanno del Gabrio, tanti auguri.

Dopo il corteo per la Palestina iniziano i festeggiamenti ufficiali con concertini serali live dalle ore 21. 14498 da Torino, Hip Hop for the People dal cantiere di Milano, Human da Cremona, Miss Andromeda da Padova.

0: E la festa al Gabrio continua l'11 ottobre, dalle ore 16 si aprono tutte le porte per festeggiare collettivamente un altro anno di lotte insieme. Un sacco di eventi e attività: pole dance ribelle, orto sinergico, tendita popolare, palestra aperta, biblioteca Golarda Sapienza via dicendo, con l'ACLAB ultima ma non per importanza, una sorpresa: apro una nuova stanza al secondo piano.
1: Sì, ricchissima giornata al Centro Sociale Gabrio per i festeggiamenti del compleanno. Andate a vedervi il menù della domenica, che è veramente ricco, con tutte le attività che si trovano nel Centro Sociale. In ultimo, vediamo ancora 11 ottobre, Matinec dalle 12 a mezzanotte, la domenica che non ti aspetti, allo Spazio Sociale Visrabbia, via Galinie 40, Avigliana, Torino.

Sempre domenica 11 ottobre, Trine Cat alle Cat Benefit Cassette. Alle 11 il ritrovo al Manituano, alle ore 16 partenza, invece dalle 18 musica, banchette e pappe. Porta la bici, il casco, luci e via dicendo, supportando le reti di mutuo aiuto dal basso. E ricordiamo che alle ore 21 ci sarà la chiusura dell'evento.

Per chiudere questa ricchissima agenda, veramente non avete che scegliere su cosa fare in questo weekend. Sempre un altro evento per domenica 11 ottobre, presentazione del libro Carta, Forbici, Sassi, Giardini Reali, Torino, a partire dalle ore 16. Se piove si fa il parco d'ora, comunque in generale controlla su gancio.cisti.org. Dalle ore 16, presentazione del libro Carta, Forbici, Sassi, sfida da e contro le prigioni e il patriarcato, a seguire merenda sinoira. Dalle 18:30, discussione tra persone intersex, donne trans, lesbiche e non binarie. Questa è l'ultimo evento di giornata che vi presentiamo, fra i tanti che potete trovare, ricordiamo, su gancio.cisti.org. e direi che con questo è tutto dalla mattinata informativa, e a risentirci a lunedì.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: Oh, ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti!
1: Che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org.

0: Multi Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condivisa.
3: Multi Talks è bellissimo.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passo Buole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione.
1: State per ascoltare il Ponte Radio di Onda Rossa, che ripropone un approfondimento di redazione sul WOC andato in onda qualche giorno fa, per provare a capire come il dibattito statunitense sul WOC sia riesploso in campagna elettorale di midterm. E vediamo anche come le destre in Italia non perdono occasione per raccogliere beceri consensi. Nella seconda parte di questo Ponte Radio restituiremo voci e

0: diciamo che per le ascoltatrici e gli ascoltatori, ascoltatori più presenti, insomma, forse avete riconosciuto questo brano, Master Teacher di Erykah Badu, che diciamo è una canzone che ha reso più nota e diffusa l'espressione I Stay Woke, che abbiamo usato come sigla di un ciclo di trasmissioni proprio sul walk, che insomma è andata in onda ormai un po' di tempo fa, non saprei dire quando, e che oggi ci sentiamo di riprendere. E torniamo a dire che non parliamo di una padella asiatica, anche se in Italia, come dire, l'incertezza è sempre presente. Parliamo del walk con la F finale.
1: Sì, acceso, sì, acceso. Sì, esatto. Proviamo un attimo in questa redazionale di stamattina a non tanto rifare un punto sul walk, perché magari delle cosine le diremo, però vi invitiamo ad andarvi a riascoltare il ciclo di redazionali che trovate sul sito di Radio Onda Rossa, dal titolo non si può più dire niente, ma proveremo piuttosto a capire, a diciamo presidenza Trump, ormai è arrivata alle elezioni di midterm, come questo dibattito sia un po' riesploso negli Stati Uniti, perché sono in piena campagna elettorale, appunto le elezioni di medio termine saranno a novembre, insomma quest'autunno, come a tale dibattito abbia contribuito anche un'altra storia invece di un professore di sociologia dell'Università di Cambridge. E come alla luce, diciamo, di tutti questi piccoli pezzettini, questi elementi, si sia articolato in Italia ad agosto sui principali quotidiani, in particolare a partire da Repubblica, ma poi anche gli altri, un dibattito francamente peculiare, surreale, completamente senza senso, su come superare il woke in Italia. Io non ho neanche capito che ci eravamo arrivati al woke, dobbiamo già superare, perché ricordiamo che anche noi siamo in piena campagna elettorale per le prossime politiche, quindi è tutta una grande campagna elettorale, e come sappiamo in questi frangenti posizionarsi su una serie di temi per i partiti è assolutamente vitale per recuperare consensi nelle urne. In Italia in particolare, visto che abbiamo la formazione di Vannacci che puntella da destra Fratelli d'Italia, però insomma devo dire che in questo caso questo dibattito sul walk l'hanno fatto veramente completamente il campo largo, diciamo la destra ci ha un po' sguazzato ma non è intervenuta particolarmente.
0: Ma la destra ha detto semplicemente ve l'avevamo detto, cioè più o meno questo,
1: esatto.
0: Questa
1: notte. Troppo facile adesso scaricare il walk.
0: Walk, che insomma lo ricordiamo brevemente, insomma un'espressione che nasce dal basso, che insomma ha una storia anche molto lunga in realtà come espressione. Stay woke significa rimanere vigili sull'ingiustizia sociale, in sostanza nasce dai movimenti delle persone nere negli Stati Uniti e è diventata un'espressione molto importante dei movimenti sociali che hanno negli anni 20 del 2000, forse anche un po' prima, quindi nelle grandi proteste di Black Lives Matter, dal Me Too, ma sostanzialmente tutti quei movimenti che hanno un'ottica intersezionale e che portano la questione delle persone razzializzate, delle persone LGBTIQ, le femministe, la questione ambientale come una grande rete di oppressione contro cui insomma portare avanti una protesta complessiva. Non so se si può dire così.
1: Direi che si può dire così. Quindi walk, in questo diciamo il significato di questo termine che qui usiamo, che tu hai usato diciamo nel descrivere come aggettivo, quindi stare svegli, stare allerta, è stato poi sostanzialmente nel tempo manipolato, stiracchiato, diciamo rigirato per diventare un sostantivo. Si parla di wokismo come se fosse un'ideologia ben strutturata, animata sostanzialmente dalle élite intellettuali progressiste per imporre il proprio punto di vista, il proprio capitale sociale, il proprio capitale culturale. Diciamo, questa è poi l'accezione con cui, diciamo, dispregiativa, con cui sostanzialmente viene utilizzato in questo dibattito, che poi lo andremo a vedere un po' più nel dettaglio, che si è articolato sia negli Stati Uniti con appunto le dichiarazioni di Alexandria Ocasio-Cortez, e poi anche nel nostro paese negli articoli di giornale che andremo a vedere, richiamando un grande classico, mi viene da dire, insomma, della del discorso politico, ovvero una fantomatica opposizione tra diritti civili e diritti economici, quindi prima la lotta di classe e poi le battaglie culturali. Questo un po' è il tema, e contro invece un wokismo che ha imposto per troppo tempo ormai delle battaglie culturali identitarie, perdendo di vista sostanzialmente il benessere, lo stile di vita e le condizioni materiali di vita delle persone. Questo un po' è il tema che si è aperto su questo, e andremo a vedere un po', andremo a commentare un po' meglio quello che hanno detto, insomma, che sono arrivati a dire.
0: Tra l'altro sul campo largo ci verrebbe banalmente da dire: fatene almeno una di queste cose, perché
1: da qualche parte iniziate.
0: Sì, da qualche parte iniziate, poi non siamo d'accordo con la gerarchizzazione delle lotte, ma da parte vostra lotte proprio non ce ne stanno, quindi non si sa di cosa state parlando.
1: Esatto, questa è la conclusione a cui arriveremo, ma facciamo dei passi indietro. Io inizio direttamente, no? Allora, praticamente cosa succede durante questa calda, torrida, malsana estate che abbiamo appena... che ci siamo appena lasciate alle spalle, che a un certo punto, prima di questo dibattito che veramente sostanzialmente vedeva sui giornali 2-3 articoli al giorno, diciamo, e che nel Regno Unito il 14 di agosto, mi sembra, sì, è stato trovato morto nella sua casa di Londra Jason Hardy, scritto Jason Hardy con la Y alla fine. Chi era Jason Hardy? Era un professore di sociologia dell'Università di Cambridge, aveva 41 anni e diciamo per un periodo di tempo, diciamo, nella sua carriera era diventato un po' il fiore all'occhiello delle politiche di diversità, eguaglianza ed inclusione dell'università. Perché? Perché era, è stato il più giovane professore afrodiscendente dell'università.
0: E Cambridge se l'era molto rivenduto,
1: esatto,
0: anche sul sito dell'Ateneo, appunto dicendo: abbiamo assunto un docente nero di 37 anni, eccetera eccetera.
1: Tuttavia succede che il 5 agosto Jason Hardy aveva dato le dimissioni dal suo posto all'università, perché era stato accusato di varie cose, diciamo, da altri docenti di destra, e poi questa cosa si è allargata a macchia d'olio su tutto il mondo virtuale. Era stato accusato di aver copiato nei suoi lavori testi di altri studiosi, quindi una sorta di plagio, possiamo dire, e poi di altre cose che riguardavano più la sua vita personale, ora non ricordo bene.
0: Ma una in particolare, che lui raccontava delle maratone che aveva fatto, e qualcuno diceva: non è vero che ha fatto tutte queste maratone, sinceramente cose di una rilevanza molto bassa. Questo non ha impedito uno shitstorm, un'ondata di merda sui media.
1: Incredibile, incredibile. E tant'è vero che appunto nei 22 giorni che intercorrono diciamo prima della morte di Jason Hardy, i giornali britannici su questa storia hanno pubblicato oltre 200 articoli, ok, quindi un numero elevatissimo, soprattutto considerando che le beghe interne all'accademia, cioè il fatto che un professore ha copiato, in genere interessano veramente poche persone, non diventano
0: un
1: tema.
0: O non ha copiato, perché sì, tra l'altro l'università, per esempio, lo accusavano di aver copiato la tesi di PhD, ma l'università dove lui questo titolo l'ha preso non l'aveva accusato di questo.
1: Esatto.
0: Sono altri docenti palesemente, esatto, di destra, uno addirittura licenziato perché sosteneva la inferiorità genetica delle persone di colore.
1: Perché, e che diceva sostanzialmente che se non ci fossero state le politiche DEI, quindi diversità, eguaglianza ed inclusione, non ci sarebbero stati professori neri all'università, perché era proprio una questione di
0: inferiorità
1: intelletto, diciamo, esatto, inferiorità intellettuale. Quindi, diciamo, questa storia di Jason Hardy ha scoperchiato un po' un vaso di Pandora pieno di diciamo di strumentalizzazione, questa possiamo dire proprio di strumentalizzazione delle lotte woke da parte dell'establishment, quindi in questo caso il mondo accademico, ma appunto è un discorso che, se vi andate a riascoltare anche il ciclo di redazionali, può essere facilmente esteso a qualsiasi compagnia privata, soprattutto le big tech, cioè un lungo periodo in cui queste organizzazioni hanno di fatto strumentalizzato le parole d'ordine del woke per fare delle migliorie di facciata rispetto all'inclusività delle soggettività oppresse, perché in questo modo riuscivano, diciamo, tentavano di impedire dei cambiamenti strutturali che chiaramente sarebbero necessari, perché rimangono comunque delle istituzioni profondamente razziste, profondamente escludenti, profondamente classiste, però darsi questa parvenza di inclusività riusciva un po' a fiaccare o sostanzialmente a sedare anche minimamente le lotte delle persone per diciamo delle persone oppresse, delle persone razzializzate in questo caso, per prendere parole, per cambiare, no, il modo in cui funziona l'establishment e le oppressioni strutturali. E invece che cosa è successo? Che quando è partita questa campagna d'odio nei confronti di Jason Hardy, a Cambridge di base lo ha sostanzialmente scaricato, non sì. lo ha tutelato,
0: diciamo che
1: modo.
0: Già le grandi corporation avevano cambiato faccia, diciamo, dalla campagna elettorale per Trump e poi dal suo insediamento, e abbiamo visto anche le big tech, i grandi social media cambiare le loro politiche, quindi togliere il fact checking, la moderazione, eccetera, e questo l'abbiamo visto nella questione di Jason Hardy. Allo stesso modo Cambridge, che ricordo è anche l'università che non ha detto una parola su Giulio Regeni. Giulio Regeni era un ricercatore sempre di Cambridge non ha detto una parola di sostegno per questo docente che di cui prima andava tanto fiera, e poi siamo arrivati alla morte di Hardy per suicidio.
1: Esatto, e diciamo che nei vari commenti a questa vicenda, che insomma partono da Harvey per ampliare un po' lo sguardo, sostanzialmente la vicenda del professore 41enne è stata un po' spiegata come un esempio evidente di inclusione performativa, cioè il fatto che queste istituzioni possono rendere, diciamo, i risultati raggiunti dalle persone nere un capitale simbolico per l'organizzazione stessa, e utilizzarlo come anche segno evidente del proprio posizionamento, del proprio impegno rispetto all'inclusione. Protezione poi che viene ritirata quando la persona che incarna quel simbolismo diventa controversa, vulnerabile o non più conveniente. È esattamente quello che è successo a Jason Hardy, quindi un'inclusione sostanzialmente di facciata che, come abbiamo detto, non smuove veramente alle fondamenta i sistemi di oppressione e di disuguaglianza, quindi anche un esempio evidente di esclusione inclusiva, ovvero il fatto che le organizzazioni, siano esse accademiche o appunto le imprese, e anche le imprese big tech, aprono le loro porte quanto basta per diciamo pubblicizzare la loro attenzione per la diversità, mentre lasciano largamente intatte le strutture razzializzate di potere che operano dietro quelle porte. Quindi insomma questo è ci interessava appunto ripartire da questo, perché al netto di tutto è proprio un segno evidente, diciamo un esempio evidente della torsione semantica che poi alla fine ha colpito il termine woke, che sostanzialmente da termine nato all'interno delle lotte contro le oppressioni sistemiche, di fatto diventa una politica delle organizzazioni per ripulirsi la facciata, sostanzialmente la faccia.
0: Tra l'altro il caso del professore di Cambridge è arrivato anche questo sui giornali italiani, in particolare sui giornali di destra, che ci hanno molto sguazzato. Non è bastato neanche il suicidio di questa persona, né per i giornali britannici né per quelli italiani, per rimettere in discussione i toni con cui era stata alzata la polemica.
1: E quindi qui stavamo al 14 di agosto, poi che cosa è successo? È successo che c'è stata intorno agli stessi giorni, il 9 di agosto, questa intervista di Alexandria Ocasio-Cortez. Allora, Alexandra Ocasio-Cortez, o AOC, come viene diciamo presentata molto spesso sui giornali, è una esponente dell'ala socialista del Partito Democratico statunitense.
0: Forse ora, la più importante dopo Bernie Sanders, che va verso la pensione.
1: Sì, esatto, che comunque anche durante l'estate ha raccolto particolare attenzione perché ha deciso di condividere sui social il suo percorso di crioconservazione degli ovuli o social freezing, mostrandosi mentre si faceva le iniezioni e parlando un po' di questa pratica. Quindi Alexandra Ocasio-Cortez va in televisione, ospite di This Week, che è un talk politico di ABC, e si stava per andare a votare per le primarie democratiche alle elezioni governatoriali in Wisconsin, e nel commentare appunto le prese di posizione della candidata democratica, in particolare dell'ala più radicale, che è Francesca Hong, che alla fine ha perso contro un avversario più moderato, nel commentare appunto queste elezioni in Wisconsin, ad Ocasio-Cortez viene chiesto cosa ne pensa delle passate dichiarazioni controverse di Hong. Per esempio, diciamo, la cosa più importante per cui questa Francesca Hong era stata criticata era la sua contrarietà a considerare il Thanksgiving una festa nazionale, la festa del ringraziamento, perché appunto
0: colonialista.
1: E praticamente a questa domanda Alexandra Ocasio-Cortez inizia a parlare di come devono essere considerate le elezioni locali, che non sono un test di quelle nazionali ma hanno appunto la loro portata locale, e che Francesca Hong ha cambiato posizione su tutta una serie di cose nel corso del tempo, perché si è resa conto che sostanzialmente non richiamavano l'interesse delle persone. E sempre nel rispondere a questa domanda, Alexandra Ocasio-Cortez cita un suo consigliere cittadino locale del Partito Democratico che aveva detto che il woke one was crazy, cioè il woke uno era stata una follia. E allora da lì, cos'è stato questo woke uno, quali sono stati questi eccessi rispetto a cui bisogna allontanarsi per riprendere il contatto con le esigenze materiali reali della vita delle persone. Diciamo che Alexandra Ocasio-Cortez non ha detto molto più di questo, diciamo, in questa intervista.
0: Ha aggiunto, per la verità, è stato un mio appunto consigliere, ha detto che la fase 1 del walk era folle, ma è stato un dibattito utile. E riferendosi probabilmente a temi come i tagli sulle forze dell'ordine, la violenza della polizia, l'abolizione delle carceri.
1: Sì, perché diciamo che comunque il termine woke, abbiamo provato a ricostruire molto brevemente la genealogia all'inizio, ma sicuramente è stato molto molto presente nel movimento Black Lives Matter, nei moti di Ferguson, quindi ha uno stretto collegamento con il razzismo sistemico che impera negli Stati Uniti e che porta tantissime persone afroamericane a essere diciamo vittime della violenza della polizia e soprattutto a finire nel complesso industriale carcerario. Quindi diciamo sicuramente Alexandra Ocasio-Cortez non avrà fatto l'intervento più felice del mondo, ma non possiamo dire che si tratti di una biura del woke, diciamo, questo mi sento di poterlo dire, cioè non ha detto Alexandra Ocasio-Cortez che tutto quello che è stato etichettato come woke in termini di lotte sia qualcosa da lasciarsi alle spalle. Sei d'accordo?
0: Io sono d'accordo, credo che quello che lei volesse dire è che si discutono anche iniziative molto radicali, il che può portare poi appunto in maniera utile a rimettere in discussione le strutture, e questo non significa che si arrivi purtroppo all'abolizione delle carceri, per fare un esempio. Credo che volesse dire una cosa del genere vedendo l'intervista. Tra l'altro, insomma, esiste il video, chiunque
1: esiste il video, sì.
0: Lo può vedere.
1: Questo passaggio dura circa 2 minuti, questo proprio sul walk di un'intervista di 19, mi sembra.
0: Però fatto sta che questa frase walk 1 era folle è stata il titolo di migliaia di articoli nel mondo, dicendo Alexandra Ocasio-Cortez disconosce il walk.
1: Esatto, così è stato interpretato, così è stato riportato sui quotidiani italiani a partire appunto dal mese di agosto, e proveremo, diciamo, a ripercorrere alcune delle tappe più salienti di questo assurdo dibattito. E direi che sostanzialmente il punto di partenza non può che essere l'articolo che Giuseppe Conte, quindi il leader in pectore del Movimento 5 Stelle, ricordiamo. Non c'è solo la campagna elettorale che porterà alle elezioni politiche. In questo momento c'è una negoziazione dei rapporti di forza interni al centro-sinistra per capire come arrivarci a questa
0: Tra l'altro,
1: cavalcata elettorale, no?
0: oggi è impossibile non accorgersi, perché per chi non ha ascoltato la rassegna stampa, praticamente tutti i giornali italiani titolano sullo scontro, diciamo, interno tra Schlein e Conte, su chi deve guidare la coalizione, e Conte aveva cominciato parecchio prima a farsi la propria campagna elettorale per essere il prossimo presidente del Consiglio. E uno dei temi incredibilmente che ha scelto, io dico incredibilmente perché che Giuseppi potesse parlare di woke non c'era mai venuto in mente, visto il personaggio, viste le sue tematiche, eccetera. Invece, il 21 agosto su
1: Repubblica.
0: Pubblica una lettera, pagina intera su Repubblica, una lettera, caro direttore, inizia che Repubblica titola "Alla sinistra non serve Walk, il nemico da combattere è questa società di diseguali". Non so se il titolo sia di Conte stesso o della redazione di Repubblica, e penso che forse valga la pena leggerla questa lettera per capire come si è articolato questo dibattito in Italia. Vado.
1: Vai, vai, prego, prego.
0: Caro
1: Rinfrescaci la memoria.
0: Direttore, nel corso degli anni mi è capitato più volte di rimanere fortemente perplesso di fronte a alcuni eccessi della cultura woke rimbalzati dagli Stati Uniti. Sapere di Omero e Cicerone trattati alla stregua di suprematisti bianchi, e questa sappiamo che è una fake news. E potrei continuare con uno scellerato florilegio per riassumere le degenerazioni di politicamente corretto e della cancel culture prodotte dal movimento woke. Si è arrivati al punto di impedire ogni contestualizzazione di idee e opere, di schiacciare ogni prospettiva storica, producendo effetti perversi, conformismo ideologico e in talune punti repressione della libertà di opinione. E anche qui è tutto infarcito di fake news, perché voler abbattere statue di schiavisti, per esempio, nei paesi del sud degli Stati Uniti, non ci sembra schiacciare la storia e evitarne la contestualizzazione, ma ci sembra, insomma, che lo spazio pubblico andrebbe occupato in un altro modo, ecco, comunque senza farla lunga. Questo approccio si è diffuso soprattutto tra i ceti urbani più istruiti, ed ecco qui l'accusa di radical chic del woke, i più solerti a interiorizzare le grammatiche dell'inclusione, ma ha finito per restituire l'immagine di una politica a sinistra indisponibile a mettere in discussione i privilegi delle fasce sociali più avvantaggiate e a farsi realmente carico delle urgenze delle fasce più deboli della popolazione. E questo è proprio l'assurdo per me di questo articolo e di questo posizionamento, perché il woke parte esattamente da quelle che Conte chiama le fasce più deboli, razzializzate, aggiungo io, della popolazione, e da un'analisi di classe della situazione politica, no?
1: Sì.
0: Andando avanti, i cittadini appartenenti al ceto medio, sempre più protetti sul piano sociale, dove, gli chiederei a Conte, per non parlare di quelli appartenenti ai ceti più vulnerabili, hanno assistito attoniti a certe discussioni proposte come l'abolizione della festa del Thanksgiving, del ringraziamento, ormai parte integrante della cultura americana, hanno contribuito a disorientarli ancora più in un contesto di identità già frammentate. Ovviamente la cultura woke non è stata solo questo, ha promosso una più vigile attenzione sui dispositivi culturali che marginalizzano specifiche identità, ha contribuito a contrastare le varie forme di razzismo, di sessismo, di discriminazione. Ci ha aiutato a ricostruire la fisiologia del potere, come direbbe Foucault. Tu lo immaginavi che Conte leggesse Foucault?
1: Veramente non me l'aspettavo.
0: Che si esprime solo attraverso norme giuridiche e regole di mercato, ma si diffonde attraverso linguaggi, immagini, rappresentazioni che perpetuano stereotipi e gerarchie simboliche. Le destre, dal canto loro, hanno attaccato in blocco il movimento woke. utilizzandolo come capro espiatorio per screditare qualunque istanza di uguaglianza. Non dobbiamo permetterlo. Questo movimento ci ha spinto a allargare il concetto di giustizia, adottare un linguaggio più rispettoso, insomma qui dice due cose buone sul woke. Il problema è che per buona parte della sinistra questo indirizzo culturale è diventato una dottrina totalizzante. Il filtro unico attraverso cui interpretare il mondo e distinguere i buoni dai cattivi. Quindi il woke, secondo Conte, anche in Italia, sarebbe stato il filtro per distinguere i buoni dai cattivi. La politica è così diventata gestione delle sensibilità, regolamentazione del linguaggio, una sorta di etichetta morale per affrontare micro conflitti simbolici. Attenzione, micro conflitti simbolici. Quindi, che ne so, la conflittualità di chi viene subisce la violenza sistemica perché persona razzializzata o perché persona trans o perché persona LGBTQ o perché donna è un micro conflitto. E andando avanti, oggi la domanda che dobbiamo porci è: la cultura woke può costituire l'ossatura ideologica di una forza progressista? Ne dubito. La cultura woke è diventata una sorta di religione morale autoreferenziale e per una forza progressista sarebbe un grave errore di strategia politica confidare su di essa per costruire una efficace azione politica. Una forza progressista deve necessariamente intervenire sulle radici materiali delle disuguaglianze, assumendo quale prioritario obiettivo la riduzione, se non l'eliminazione, degli squilibri economici e dell'iniquità sociale che hanno assunto un rilievo strutturale. Una forza progressista deve offrire risposte specifiche e diffuse alle inquietudini di sottopagati, operai, piccoli imprenditori, classi medie che vivono un orizzonte di vita senza più certezze. E qua sembra che Conte non tenga presente che tra sottopagati, operai, eccetera, eccetera, ci stanno persone LGBTQ, ci sono le donne, ci sono persone razzializzate, ma invece la visione è quella non monolitica, da una parte l'operai, dagli altri questi che si divertono evidentemente a essere diversi. E deve misurarsi con la finanziarizzazione dell'economia, deve affrontare il tema dell'economia reale che crea valore aggiunto per la comunità ma affoga in un'asfissiante burocrazia sopraffatta da costi energetici e tassazioni sempre più elevate. Deve interrogarsi sul predominio delle big tech che sta producendo un capitalismo della sorveglianza con piattaforme digitali che monetizzano le nostre esistenze. Una forza progressista deve decidere come affrontare la dilagante corsa al riarmo e l'ossessione per la deterrenza militare che contribuiscono a trasferire preziose risorse del welfare alla spesa militare, alimentando il paradigma dell'escalation invece della prevenzione. E su questi terreni che stanno maturando le sfide decisive per il nostro futuro. Una politica progressista deve penetrare i meccanismi e le strutture più profonde dell'attuale sistema economico-sociale. Insomma, un po' si ripete qua. Non possiamo rassegnarci ad assistere a una crescita sempre più esponenziale di produttività e redditività mentre la distribuzione dei benefici alle comunità diventa più iniqua. Nell'enciclica Magnifica Humanitatis, cioè,
1: Foucault e il Papa nello stesso articolo.
0: Esatto. Come dire, ampi orizzonti culturali, Giuseppi. Quindi il Papa Leone XIV sottolinea una sfida dirimente: la giustizia sociale non può essere intesa come un problema successivo alla produzione della ricchezza, lasciando che l'economia produca valore e la politica intervenga successivamente a riparare le disuguaglianze. Lo strapotere delle big tech va assolutamente regolato a livello europeo attraverso una costituzione, siamo quasi in fondo, non abbiate paura, un costituzionalismo, scusate, digitale sul piano giuridico, e è impensabile affrontare queste sfide muniti solo di un'agenda morale sui diritti civili. e abbiamo l'urgente necessità di affrontare le disuguaglianze economiche e sociali misurandoci con soluzioni concrete riguardanti politiche salariali, piani industriali, equità fiscale, imposte adeguate su rendite finanziarie, sostegno all'economia reale, diritto all'abitazione, accesso ai servizi pubblici, prestazioni sanitarie, eccetera. Dobbiamo recuperare risorse importanti dalla revisione delle spese militari. La destra in Italia ha fallito, ha deluso i cittadini offrendo soluzioni ispirate a pulsioni autoritarie, senza garantire ordine e sicurezza. Tocca a noi offrire una vera alternativa, convincendo i ceti popolari, le forze sindacali, tutti i settori produttivi e i vari movimenti e comunità locali che si possono tenere insieme riconoscimento e ridistribuzione, libertà individuali e sicurezza sociale, non perdendo mai di vista la lotta primaria contro le oppressioni materiali. Tocca a noi tornare a far crescere l'Italia contrastando la gerarchia di una società di diseguali. Questo Giuseppe Conte.
1: Questo Giuseppe Conte, questo articolo ha aperto un po' una fogna, nel senso che comunque di risposta e poi di ulteriore commento a questo dibattito sui giornali abbiamo trovato francamente di tutto. E non andremo a leggere tutti gli articoli che sono usciti nel mese di agosto, perché sarebbe un tedio che nessuno di noi si merita, però ne andiamo a nominare alcuni, perché giusto due giorni dopo, sempre sulle colonne di Repubblica, viene fuori una lettera sempre al direttore, questa volta di Matteo Renzi. Superare gli
0: pure Matteo Renzi parla di woke.
1: Parla di woke, anche lui cita l'enciclica del Papa, te lo dico così giusto perché tu sia pronta, e si propone come fine conoscitore della politica statunitense. Superare gli eccessi woke, la questione sociale va messa al primo posto. Non bisogna arretrare di un millimetro sul tema dei diritti, ma dobbiamo guardare al ceto medio stritolato dal costo della vita. Allora qui c'è già più chiarezza, perché Matteo Renzi dice: noi non vogliamo, non siamo una forza socialista, siamo una forza progressista. Dice che le elezioni si vincono mettendo al centro la questione sociale, il benessere economico, la vita quotidiana, non la cultura woke, e su questo dice di pensarle esattamente come Giuseppe Conte. Il loro programma è quello di dare respiro al ceto medio stritolato dal costo della vita, tutto il resto viene dopo, quindi tutto quello che non è ceto medio viene dopo. E sono da calibrare gli strumenti, meno woke e più economia, questo è lo slogan dell'articolo di Renzi, e aggiungo: meno sussidi e più sussidiarietà. Il ruolo di noi riformisti nel centrosinistra è quello di garantire lo Stato sociale, non di sognare uno Stato socialista. E non basta abbandonare la cultura woke, perché altrimenti si perde, dice Renzi, non può essere solo tattica, occorre analizzare cos'è stata davvero questa ideologia che ha preteso di stabilire la verità con la V maiuscola. Il woke non è stato, non è una statua battuta o un perbenismo di maniera, in nome di quelle idee sono state distrutte vite, prodotte discriminazioni e causati licenziamenti. Questa un po' è la narrazione su questi presunti eccessi della cultura woke, cioè una cultura, diciamo, anzi non è manco una cultura, una parola di rivendicazione delle lotte delle persone oppresse per salvare le proprie vite dalle oppressioni sistemiche, diventa ribaltata un'ideologia che ha lasciato dei cadaveri dietro di sé. Questo un po' è il livello, sì, a cui si è arrivati, ecco.
0: Anche se in qualche modo Renzi, a me sembra che in questo incipit d'articolo mostra forse un pochino più di consapevolezza del woke di Conte, quando dice: noi abbiamo bisogno di politiche sociali, non di socialismo, perché il woke in realtà appunto parte da un'analisi marxista della società statunitense in particolare, e quindi dai socialisti del Partito Democratico, dalle socialiste.
1: Infatti woke di per sé, per come nasce nelle lotte, ha già una connotazione che tiene insieme i cosiddetti diritti civili e i cosiddetti diritti sociali. Insomma, nasce appunto dalla presa di posizione delle classi subalterne contro il razzismo sistemico in particolare, quindi Sicuramente non è una parola che nasce nell'accademia statunitense, casomai lì è stata riappropriata, rimasticata e risputata in chiave più digeribile, diciamo, per lo status quo. Continua Renzi, si è colpita la libertà di espressione reintroducendo forme di censura, e anche qui inizia, insomma, a elencare questi casi emblematici tra Dante, Shakespeare, Tolstoi, Orwell, eccetera,
0: quasi
1: eccetera.
0: Tutti falsi, quasi tutti raccontati male,
1: per arrivare a dire che persino tra i presunti Lib Dem è invalsa la tentazione di usare la sacrosanta battaglia in difesa dell'Ucraina per censurare in modo folle Dostoevskij e la cultura russa. Così si lancia in questa cosa. E dice,
0: però qua dice un'altra cosa che mi sembra molto utile sottolineare, cioè sarebbe un attacco alla libertà d'espressione, l'UOC, alla libertà d'opinione, ma di fatto è un attacco alla libertà di insulto, alla libertà di discriminazione e marginalizzazione attraverso le parole. Su questo poi possiamo vedere il caso di Simone Lenzi, che mi sembra piuttosto chiaro.
1: Ce ne vuoi parlare, perché so che è di tua competenza geografica un po'.
0: È di mia competenza geografica, e devo dire la verità che mi dispiace anche perché i Virginiana Miller, che è il gruppo in cui suona questo tipo, mi piaceva anche un tempo, è un gruppo, una band musicale, ma nel frattempo questo Simone Lenzi era diventato assessore alla cultura del comune di Livorno, un comune a guida centro-sinistra, e poi si è dimesso, cioè gli sono state chieste, non so se formalmente o informalmente, le dimissioni per delle affermazioni transfobiche, e gli sono state chieste le dimissioni dalla sua stessa maggioranza. Lui ha rosicato moltissimo,
1: male.
0: È diventato subito collaboratore del Foglio, che è uno tra i giornali italiani, se escludiamo Libero e La Verità, forse il maggior oppositore dell'UOC nel nostro paese. E se, voglio dire, siccome ti tolgono la poltrona diventi collaboratore del Foglio, mi sembra che la dice lunga su come ti posizioni nel mondo. E quindi il Foglio, in mezzo a questo dibattito, pubblica subito un suo articolo, che è credo il primo della collaborazione, sì. Le verità rimosse dei finti pentiti dell'UOC. È duro abbandonare il club dei buoni e giusti in attesa dell'alternativa fra chi si indigna per un pronome e l'islamismo politico.
1: Voilà.
0: Quindi sostanzialmente è quello della denigrazione e minimizzazione delle istanze portate avanti dall'UOC, quella la strategia di questo Simone Lenzi, che appunto tratta un po' da anime belle chi vuole il politicamente corretto, lo sminuisce dicendo che questa ossessiva attenzione ai pronomi, e islamismo politico invece è quell'attacco diciamo più presente in Francia, il cosiddetto islamogoscismo, cioè l'accusa, che c'è anche in Italia, di alleanza tra estremismo di sinistra e islam politico, insomma tutto questo guazzabuglio. Parla di narcisismo e però insomma non è che c'è da dire molto di più su questo Simone Lenzi, ma sostanzialmente ci fa capire cosa significa libertà di espressione per gli oppositori dell'UOC. Significa libertà di dire un po' quello che si vuole sulle soggettività più vulnerabili, perché non è che poi parlano di maschi bianchi cis questa gente.
1: Ah no, certo, che domande. E diciamo che però nella stessa giornata, quindi sempre domenica 23 agosto 2026, sono usciti sui quotidiani anche altri articoli più condivisibili, diciamo. Per esempio Il Manifesto dedicava l'intera pagina 9 con un doppio articolo al tema del woke e lotta di classe. Ne parlava Andrea Fabozzi, che sostanzialmente rispostava, diciamo, il focus sull'intolleranza sbandierata, agita dalle destre sovraniste. Dice che è sorprendente quanto stava accadendo ad agosto, cioè che si denunciasse un presunto eccesso da sinistra nella difesa dei diritti civili, nel rispetto delle differenze, nella battaglia contro le discriminazioni, perché di tutto questo non troviamo traccia sostanzialmente in Italia. E, anche se, diciamo, e questo sarà un po' un leitmotiv anche degli articoli, possiamo dire, più convincenti, anche degli articoli che nascono dalle assemblee di lotta, per esempio c'era anche un articolo di Osservatorio contro la repressione su questo tema, che comunque anche questi osservatori non si esimono sostanzialmente da denunciare che degli eccessi ci sono stati in questa storia del woke. Fabozzi appunto dice che non si possono negare certi esiti surreali delle battaglie di libertà che si concludono con un nuovo divieto, certe insistenze ridicole nel politicamente corretto. Non le specifica meglio, ma così è, comunque vengono di base nominate. E nella stessa pagina abbiamo anche un articolo di Mimmo Cangiano, che molto si è occupato di questi temi, soprattutto in un'ottica marxista materialista. Combattere le condizioni sociali delle discriminazioni, riparte appunto Cangiano sempre a pagina 9 del manifesto del 23 di agosto, dalle cosiddette cultural wars, quindi dalle guerre culturali, richiama in causa Nancy Fraser, prendendo appunto da lei la definizione di neoliberismo progressista, cioè una combinazione apparentemente paradossale di liberismo economico e radicalismo culturale, nella quale l'emancipazione viene separata dalla ridistribuzione e la critica delle gerarchie simboliche può procedere indisturbata accanto alla riproduzione delle gerarchie materiali. Ora, questo evidentemente è successo, ma non è imputabile alle lotte, questo è imputabile appunto a quanto dicevamo prima, cioè il discorso per cui le organizzazioni, quando era conveniente politicamente, hanno fatto un uso strumentale di alcune parole d'ordine delle lotte, da cui nasce il termine woke, per risputarlo fuori sostanzialmente in forma di politiche per la diversità, che chiaramente non spostavano le condizioni materiali, ma non era neanche quella la loro intenzione, insomma, non so,
0: no,
1: come dire.
0: E come dire, le lotte anzi hanno sempre portato avanti una critica molto serrata a quest'uso diciamo delle politiche culturali, perché il diversity management, che per una certa epoca è andato di moda, insomma, da parte dei movimenti dal basso è sempre stato criticato, perché di fatto si trattava di mettere a profitto le cosiddette diversità, non di dare uno spazio reale alle cosiddette diversità.
1: Certo, certo. Cioè, si rende possibile tutto ciò che di queste lotte non sposta lo status quo. Quindi, però, diciamo, appunto, questo era importante per dire che la colpa di questa cosa qui non è imputabile alle lotte stesse, ma è imputabile alle organizzazioni e al sistema capitalista. Non so come dire.
0: Sicuramente. E poi c'è anche da dire un'altra cosa, che tutte queste libertà civili in Italia, dove si sviluppa questo dibattito, non ci sono, cioè, perché noi abbiamo un gender gap fortissimo. Sappiamo che le donne in Italia guadagnano il 30% meno dei maschi, per fare un esempio. Non c'è mai stata una politica liberale per diciamo l'emancipazione di genere, neanche quella delle quote. Le uniche quote che si sono viste in questi paesi sono quelle azzurre, cioè per i maschi nell'ultimo contratto, nell'ultimo concorso della scuola. Per quanto riguarda le diversità LGBTIQ, abbiamo una legge che permette il cambio di genere, che è del 1982, e poi abbiamo una legge sulle unioni civili del 2016, fatta quando l'Europa stava multando da anni l'Italia perché non l'aveva fatta al minimo, perché è stata tolta anche la stepchild adoption, e là ci si ferma. Quindi questo fenomeno in Italia non c'è stato.
1: Esatto, non abbiamo vissuto questi eccessi della cultura woke progressista. Quindi concluderei Mimmo Cangiano dicendo solo che secondo lui il problema del woke 1 non è che abbia parlato troppo di cultura, è che troppo spesso ha finito per parlare di cultura come se la cultura fosse separabile dalla materialità sociale, e si lancia a proporre cosa dovrebbe essere questo woke 2, quindi questa nuova fase del woke, quindi come termine non da dismettere ma da riarticolare. Il passaggio al woke 2, dice Mimmo Cangiano, potrebbe essere interessante se significasse tornare a parlare

0: Infatti, insieme, io quello che vorrei dire a Mimmo Cangiano, a chi per loro, è che questo è quello che fa il femminismo intersezionale.
1: Esattamente. Io direi che, siccome è praticamente un'ora che parliamo ininterrottamente, facciamo una pausa, ci riascoltiamo gli Alma Megretta con una bellissima traccia che è Black Athena e che tiene proprio dentro i temi decoloniali del WOC. Vediamo se riusciamo a mandarla. Che dici? Vai? Non vai?
2: The real history, it ain't a mystery.

0: Tornati in voce dopo questa breve pausa musicale. In realtà andremo verso la chiusura in qualche modo, nel senso finiamo di ricostruire questo dibattito appunto agostano. Eravamo arrivati appunto a Renzi e poi al manifesto che si era inserito appunto con un doppio articolo nel dibattito. C'era poi stato Lenzi, quindi l'ex Simone Lenzi, l'ex assessore alla cultura del comune di Livorno, sul Foglio, tra l'altro appunto articolo di Lenzi sul Foglio accompagnato da una statua di Colombo vandalizzata, qui riporta, ma in realtà imbrattata di vernice, a Londra nel 2021, perché questa cosa delle statue è un po' l'emblema, diciamo, dell'eccesso del woke, per come viene denunciato dai suoi detrattori. Arriviamo al 24 di agosto, quindi, con un articolo di Chiara Valerio sulla Repubblica.
1: Altra occasione persa per tacere.
0: Per tacere, anche qui viene nominata l'enciclica del Papa. Di base quello che dice Chiara Valerio è: bello il woke per come è stato pensato, ma poi è diventato un arroccamento identitario, dice no alla somma delle piccole identità che non diventano comunità e no all'annichilimento di chi la pensa diversamente. Io vorrei ricordare, insomma questo più o meno è il contenuto dell'articolo, vorrei ricordare che Chiara Valerio si è ritrovata a un certo punto nell'occhio del ciclone di un dibattito orrendo relativo a più libri di cui lei curava sostanzialmente la programmazione, perché lei si è ostinata fino all'ultimo a difendere Caffo, che è un filosofo, ma soprattutto un uomo violento coinvolto in un procedimento giudiziario dovuto alle denunce della sua ex compagna. Di fronte alla critica mossa alla programmazione della Fiera dell'Editoria di Roma rispetto all'opportunità di invitare un personaggio del genere nel pieno, diciamo, della vicenda giudiziaria che lo interessava, e che tra l'altro, non perché questo ci interessi necessariamente, ha portato a una condanna di Caffo, che non ha mai perso occasione di dire la propria, anche di dire la propria sulla violenza. Ecco, diciamo, Chiara Valerio si inserisce in questo dibattito criticando appunto le prese di posizione online che mirano a silenziare le voci con cui non siamo d'accordo, un po' anche per difendersi lei. Ovviamente in tutto questo discorso, anche di questo abbiamo parlato nel ciclo di redazionali, quando parliamo di censura, quando parliamo di politicamente corretto, quello che manca sempre è un'analisi del potere, cioè nel senso del potere di presa di parola, che poi è quello che veramente è da considerare quando si vuole parlare di censura, nel senso che gli attacchi online contro Caffo sono una cosa, il potere che ha Caffo di presa di parola in quel contesto, anche grazie a personaggi come Chiara Valerio, è sicuramente un altro. È un potere che le donne che subiscono violenza da uomini come Caffo tendenzialmente non hanno questo potere di presa di parola pubblica. Cioè, nel senso, questo lo dico per dire che poi tutta questa denuncia sugli eccessi del woke che violerebbe la libertà di espressione non tiene minimamente conto, e non lo fa volontariamente, del sistema, diciamo, di potere e di oppressione che fa sì che alcune voci contino più delle altre. Quindi tutto questo pericolo di impedire alle persone di dire le loro cagate da parte nostra non credo che ci sia, perché non ce l'abbiamo quel potere di presa di parola pubblico che invece potrebbe avere un Matteo Renzi che scrive su Repubblica.
1: Sì, diciamo che le soggettività marginalizzate, che siano le persone razzializzate o che sia le femministe, che sia le persone LGBTIQ, quando hanno preso parola l'hanno fatto attraverso la forza di movimenti che con grande fatica, in genere a prezzo piuttosto alto, sono riuscite a portare nelle piazze, mentre queste persone a cui verrebbe tolta la libertà di parola non devono fare questa fatica, ecco, per conquistarsi un microfono,
0: una paginata di un giornale. E tra l'altro appunto rispetto a questo possiamo anche evidenziare, se ce ne fosse la necessità, che tutto questo dibattito che stiamo ricostruendo è stato animato principalmente da uomini, uomini bianchi, e che nessun giornale, neanche il più illuminato, diciamo, ha provato ad arricchire il punto di vista, diciamo, il dibattito, andando a dare spazio al punto di vista di quelle soggettività, di quelle collettività che sostanzialmente vengono additate come woke.
1: Assolutamente no, anche gli articoli, come dire, abbastanza condivisibili che abbiamo visto, faccio riferimento a Luigi Manconi su Repubblica, a Cristian Raimo e a Striano su Domani, cioè comunque non è stato dato spazio alle soggettività che avrebbero ecceduto.
0: Esatto, perché a questo punto forse è il pezzo del dibattito che manca, ma forse non c'è interessa ad ascoltare quelle voci. Comunque dicevamo, appunto,

cospicue dei 5 Stelle sul, nel tema dei diritti e anche dei, dei temi sociali che lo stesso Conte va snocciolando, e sostanzialmente fa due esempi Raimo. Uno è stata l'esperienza del governo giallo-verde, in cui appunto Conte ha governato con la Lega, e sono di quegli anni anche il varo di decreti sicurezza che hanno fortemente criminalizzato gli spostamenti delle persone migranti e l'operato delle ONG nel Mar Mediterraneo, e poi la posizione ambigua dei 5 Stelle sul referendum sulla cittadinanza dello scorso anno, che era stato votato insieme ai referendum della CGIL sul lavoro. In quel caso appunto il Movimento 5 Stelle non diede un orientamento di voto sul referendum sulla cittadinanza, che ricordiamo non solo è fallito come gli altri perché non ha raggiunto il quorum, ma è stato il quesito referendario con più no, cioè nel senso in cui c'è stato un'opposizione, quindi anche chi è andato a votare, che tendenzialmente sono le persone posizionate più o meno a sinistra sul tema della riforma della cittadinanza, aveva votato contro, diciamo, il dimezzamento degli anni di residenza necessari per ottenere la cittadinanza italiana. Dicevamo poi, volevi dire, no, che proseguendo questa carrellata appunto c'era l'articolo di Luigi Manconi su Repubblica il 26 di agosto, che ricollega diciamo, che invece propone di tornare a guardare alla stagione degli anni 70 come stagione in cui si era riusciti a coniugare e a portare avanti insieme le politiche sociali e i diritti civili, ripercorrendo una serie di conquiste appunto degli anni 70. E infine potremmo concludere questa carrellata con il Domani del 26 agosto, dove c'è un doppio articolo. Da un lato Michela Ponzani, che ci dice che il vero problema sono i diritti che retrocedono, non un eccesso di diritti, anche questo insomma mi sembra abbastanza evidente, ma evidentemente, scusate il gioco di parole, va evidenziato. E poi sempre sulla stessa pagina, che è la pagina 8, c'è un articolo di Francesco Striano, che è un ricercatore e docente di filosofia morale. Le lotte separate sono più facili da smontare. Ora non lo leggerò tutto, ma vi leggo alcuni passaggi. Ricostruisce un po' la genesi della parola woke e dice: prima di essere l'etichetta con cui si liquidano i corsi di gender studies, insomma, woke è stato per quasi un secolo un lessico di autodifesa e piuttosto concreto, ovvero nominare in anticipo la violenza che ti aspetta al varco per non farti trovare impreparato. Parla poi dell'operazione della destra che ha preso, diciamo, woke come bersaglio polemico e retorico, e dice poi Striano che ora la sinistra creda di poter effettuare una ritirata tattica sul terreno culturale per riconquistare elettori sul piano economico si rivela quindi nel migliore dei casi un'illusione. C'è però un danno peggiore di quello tattico ed è teorico. Chi rinnega il woke si porta dietro anche la caricatura che lo accompagna, quella di una sinistra che avrebbe barattato la critica dell'economia con le questioni di identità. E ci invita poi a leggere Striano L'impero della normalità, neurodiversità e capitalismo di Robert Chapman, uscito per Mimesis nel 2025, una storia materialista della normalità cognitiva come prodotto del capitalismo. Continua poi in questa disamina, per poi concludere Striano: il woke che oggi si chiede di abbiurare è precisamente questa caricatura, la versione già addomesticata prodotta dalla stessa area che adesso la ripudia, che però non è mai stato il fulcro di alcuna politica radicale. E la richiesta di abbiura è ancora più strana quando avviene nell'area progressista europea e italiana. Non solo si sta cedendo all'adozione del vocabolario di un avversario politico, ma si finisce per discutere di polemiche made in USA come se fossero categorie della nostra politica.
La tanto invocata Bureau del Woke, peraltro, presuppone qualcosa che non esiste né negli Stati Uniti né in Europa, ovvero una sinistra istituzionale disposta a compensare la retroattività

0: movimento sui diritti con un'agenda apertamente anticapitalista. Il risultato prevedibile è che si arretri su entrambi i fronti, lasciando fuori una massa crescente di persone senza rappresentanza. Chapman parla del suo marxismo neurodivergente dicendo che non c'è liberazione che non sia collettiva. Sarà una frase da manifesto, ma descrive un fatto pratico. Le lotte separate sono più facili da smontare e chi ha scritto il copione lo sa da un pezzo. Questo insomma mi sembrava interessante, insomma, per evidenziare qual è poi la posta in gioco reale che si cela dietro questi dibattiti.
1: Sicuramente è interessante e penso che forse abbiamo capito qualcosa di più. Allora, quello che c'è da chiedersi, a me sembra, è perché questo dibattito sui giornali italiani completamente insensato. Fra l'altro non è che vi abbiamo citato proprio tutti gli articoli che sono usciti, non vi abbiamo citato quelli dei giornali di destra, non vi abbiamo citato altri ancora più beceri, eccetera eccetera, ma insomma, in una estate che dimostra in che condizioni ci sta mettendo il cambio climatico, l'Europa in fiamme, le alluvioni e nel frattempo i femminicidi e nel frattempo le condizioni insomma delle persone migranti eccetera eccetera, il campo largo in qualche modo decide di aprire un dibattito che non esiste, cioè perché il dibattito su questo walk in Italia, abbiamo cercato di dirvi che è un dibattito surreale, ma dall'altra parte non si capisce bene se ci fanno o se ci sono, perché non so se c'è anche poi sempre questa contrapposizione che viene messa in gioco tra femminismo e woke, quando il femminismo intersezionale e il woke sono sostanzialmente la stessa cosa, detto con parole diverse e anche da lati diversi dell'oceano. Quindi ci fanno o ci sono?
0: Secondo me ci fanno, nel senso che il punto di questa puntata e anche del nostro ciclo di redazionali non è spingere per l'adozione all'interno delle nostre lotte di termini come woke
1: eccetera.
0: No, però è far capire qual è la posta in gioco politica reale che c'è dietro questo dibattito, che a volte assume delle forme assurde, che però insomma invece è molto importante, è molto pericoloso, perché attenta di base alle nostre esistenze, alla nostra sopravvivenza, anche alle nostre rivendicazioni, cioè liquidare anni, decenni di lotte delle soggettività subalterne, che siano le soggettività LGBTQIA+, le donne, le soggettività razzializzate, le soggettività disabili, liquidandole, sminuendole come una battaglia puramente culturale che non smuove la struttura, quindi solo a livello di sovrastruttura, è negare la verità, ma soprattutto è una strategia per permettere ai soliti noti di continuare a mantenere ben saldo il proprio potere di maschi bianchi eterocis.
1: Tutto questo in nome di una lotta di classe che questi bianchi eterocis non fa e non vuole nemmeno, evidentemente, perché altrimenti si tratterebbe, come dire, di una vecchia gerarchizzazione delle lotte. Esatto. In realtà qua significa semplicemente cancellare delle lotte in nome di altre che però non si fanno, e quindi è ancora peggio. E quello che mi viene da dire è che se il campo largo per le prossime elezioni si vuol utilizzare questo tipo di retorica, mi sa che ci condannano altri 5 anni di Meloni.
0: Sì, è molto probabile. Detto questo, la chiudiamo con questa nota amara, ma io direi anche che per quanto ci riguarda non solo appunto femminismo intersezionale e woke sono sostanzialmente sinonimi, io mi sento anche di dire che magari ci fossero questi eccessi woke, secondo me vivremo tutte molto meglio. Purtroppo in realtà è tutto un panico morale, sono dei fantasmi creati ad hoc per seminare il panico tra le persone. Io mi auguro che ci arriveremo a questi eccessi woke, sinceramente.
1: Ma magari, cioè, nel senso, significherebbe mettere i maschi borghesi bianchi cis in discussione, che ne so, dibattere se abolire le carceri, denunciare le violenze della polizia, magari. E E a questo punto noi vi salutiamo, vi lasciamo alla bella musica della compagna automatica di questa radio e poi alle repliche e al programma del sabato pomeriggio di Radio Onda Rossa.
2: Avete appena ascoltato la prima parte del Ponte Radio di venerdì 9 ottobre, curato da Onda Rossa, un redazionale sul WOC, ovvero sulle istanze femministe intersezionali osteggiate dalle destre statunitensi e anche italiane. Adesso vi proponiamo un'intervista con Abundia Alvarado, attivista messicana che ha partecipato alle lotte contro la distruzione della foresta di Atlanta negli Stati Uniti per costruire la Cop City, dove sono poi state addestrate le forze dell'ICE. Contro il governo Trump e i suoi alleati, ci ricorda Abundia, dobbiamo trovare strategie di cura e resilienza che ci uniscano e possiamo partire da qualcosa che accomuna tutti, il cibo, come forma di cura e di resistenza.

0: farina, una farina macinata molto finemente, anche applicata.
1: Adesso basta, se lo chiede basta.
0: Passiamo, non c'è nessun problema.
1: Yeah, see, you don't participate, we can pass it. We're gonna put some water in.
0: Mettiamo un po' di acqua.
1: To start to make the dough.
0: Iniziamo a farle.

0: Ciao a tutte e tutte le persone in ascolto. Siamo qui a Lexnia, centro sociale romano, che accoglie l'ultima tappa del tour dell'abbondanza di Abundi Alvarado e altre attiviste della lotta contro la costruzione della cosiddetta COP City. E che ha visto appunto grosse mobilitazioni durate circa 4 anni. È stato presentato ieri sera, venerdì 11 settembre, il documentario Stop COP City qui alla SNIA, e oggi sabato 12 siamo insieme ad Abundia per una giornata dedicata al tema del cibo. Ci concentreremo in particolare nell'esplorazione del rapporto tra cibo e politica. In maniera molto concreta andremo ad approfondire il suo lavoro con gli Autonomous Kitchen Councils, che sono questa iniziativa nata proprio nella lotta per difendere la foresta di Atlanta, di cui adesso ci parlerai meglio, e seguiremo anche il laboratorio di cucina che proponi questo pomeriggio. E quindi grazie di essere qui. Intanto ti chiedo di presentarti.
1: Yo soy Abundi Alvarado, soy Apache, soy transexual, transfem, y he estado en la diáspora del norte de México desde hace 18 años en Estados Unidos, donde ahí me organizo con la comunidad en general, y estamos en un tour porque estamos compartiendo un marco teórico, un modelo de organización que parte de la necesidad de sobrevivencia, de la necesidad de cuidado y que se centra en la cocina, la dinámica colectiva de la cocina y en la comida, la conexión con nuestras tradiciones, con nuestra comida, de una manera política de sobrevivencia.
0: Sono Abundia Alvarado, sono transessuale, transfem e parte della diaspora del nord del Messico. Da 18 anni si organizza negli Stati Uniti con i movimenti statunitensi, e l'esigenza che porta qui è quella di pensare il cibo come sopravvivenza, come cura, anche a partire da un modello teorico, un quadro politico di una pratica assolutamente politica che passa per la cucina.
2: La hierba de los caminos la pisan los caminantes.
1: El Consejo Autónomo en la Cocina, este modelo teórico que estamos compartiendo, nació dentro del contexto de la lucha de Stop COP City en Atlanta hace 5 años. Y nosotros como gente racializada, nos juntamos para defender el bosque y tuvimos un proceso interesante de encuentro. Y en el proceso nos damos cuenta que nuestras tradiciones culinarias, nuestras tradiciones de alimentación son políticas en cuanto que generan siempre conexión entre las personas y una manera diferente de concebir los recursos que tenemos para poder comer, para poder disfrutar, para poder recordar y para poder compartir.

I consigli autonomi di cucina sono un modello teorico che mettiamo in pratica, abbiamo messo in pratica nella lotta contro la Coccidi di Atlanta, cominciata 5 anni fa. E si tratta di modello politico perché la cucina riesce sempre a fare connessione tra le persone ed è stato fondamentale per connettersi alle tradizioni ancestrali delle persone e tramite queste connessioni sviluppare, diciamo, godere di relazioni diverse da quello che siamo abituati.

0: Esserci ognuna per l'altra vuol dire essere presenti e di supporto sia nei momenti significativi sia nei momenti di tutti i giorni, e ciò rafforza le relazioni e diciamo alimenta il senso di appartenenza, e questo atto di connessione è essenziale per il benessere emozionale e aiuta gli individui a sentirsi valorizzati e compresi. E è chiaro che, cioè, immagino che in una dimensione come quella della lotta per la foresta di Atlanta ci siano stati sia dei momenti, e questa forse è una domanda che vorrei fare più a loro due, no? Cioè, ci siano stati sia dei momenti molto significativi sia dei momenti di vita quotidiana, e quindi, non lo so, ribalto un po' la domanda e vorrei chiedere a loro due come è stata la loro vita in quel periodo a contatto con le loro compagne e i loro compagni, e magari in che modo hanno sentito su di loro la cura della propria comunità, sia nei momenti quotidiani che in momenti particolarmente significativi, se gli va di condividerli, se no nella quotidianità, insomma.
1: You know that sign in the film where it says you're now leaving the USA?
2: Sapete, c'è un cartello che si vede a un certo punto nel film che dice adesso stai lasciando gli Stati Uniti d'America.
1: Yeah, that's really how it felt. It felt like when you step into the forest, you're entering this kind of portal where there really was, it felt like you're living in a different world.

0: Quotidianity came all the time, most all the time. You know, the moments where we were under attack by the police or we were, you know, building something, it was very participatory, but we find that in the moments where we were just in the forest, sometimes it was kind of hard to live, to cohabitate, and that we had to do things that were boring, that were not glamorous, like fighting the police or being direct action. And there was, at the beginning, a lot of white people, a lot of, like, you know, organized anarchists, and they have different ways of taking care of each other. And sometimes these ways are very individualistic. So I think that we have, in the moments that we were quiet, a lot of struggle among us, and to understand each other, and to know that we have to come together to eat, to be fed, to sleep, you know, to work. You know, so we build these structures, and we are discussing about what kind of structures. White kids want this structure to have fun this way, and other people and these other structures is more important. You know, we wanted to do experimentation in the kitchen, and we wanted to do good food in the kitchen, and we have discussions and a lot of struggles. So it's very interesting because in the moments like this today, when we are chaotic and, you know, it's hard to find things, you know, sometimes it's a little bit of a struggle. It's a little bit hard. But this is where we're starting to build the coming together and to know each other. And so I think that with time and especially with participation of more people, indigenous people come to the struggle, Tortuguita joined the struggle, a lot of other people of color joined the struggle. And I think that we became more like insieme, like together in the moments where we are like, you know, enjoying and being in peace, not being harassed, and that we're starting to, like, you know, be okay finding each other, and that would help to build a better strategy.
1: Ne parlavamo anche stamattina, sono uscite un sacco di preziose riflessioni sul rapporto con la cucina. Sicuramente la quotidianità nell'occupazione, specialmente all'inizio, era fatta da persone che si scontravano anche per modi di fare, per vissuti esperienze diverse. C'erano persone bianche, anarchiche, che avevano un certo modo di agire, certe pratiche di cura che nomina come individualiste, e quindi c'erano appunto dei tensioni, dei modi, dei desideri anche diversi, e conflitto e tensione tra i desideri. Io voglio fare le cose così, no, secondo me è più importante quest'altro tipo di struttura. Piano piano nel tempo sono arrivate un sacco di persone anche da fuori a partecipare a questa lotta nella foresta. È arrivata Tortuguita, che ricordiamo è un'attivista venezuelana, e un sacco di altre persone indigene di culture diverse, e si è trattato di capire appunto come anche in momenti molto difficili in cui bisognava fronteggiare attacchi della polizia, rispondere diciamo ingaggiandosi in pratiche poco piacevoli e poco divertenti, però quello c'era da fare, e bisognava appunto trovare il modo di tenersi insieme, di costruire comunità. E come dicevamo stamattina, a volte passa anche banalmente per delle differenze, delle frizioni di poco conto, come prima penso faceva riferimento al fatto che non trovavamo le forbici, il coltello, ma tutto questo, appunto tutto questo conoscersi, persone nuove, spazi nuovi, poi è proprio l'occasione di fare comunità e capire come stare insieme e trovare nuove strategie di resilienza.
2: Bravissimo!

0: recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto.
1: Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
2: In cinque.
1: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
2: Ma mi scusi, mio figlio.
3: Come ogni venerdì pomeriggio è arrivata l'ora di Raga e vi diamo il benvenuto sulle libere frequenze di Radio Blackout. Sta per iniziare il programma di ogni venerdì, appunto dalle 15 alle 16, contro CPR, frontiere e razzismo, nel quale cerchiamo di dare voce e mettere

coppie in corso da mesi, sia contro il governo autoritario di Qais Saied e di chi lo supporta, ma anche contro le politiche migratorie, colonialiste europee.

puntata densa, quella di oggi, in italiano e in inglese, quindi chiedo venia per le eventuali difficoltà di comprensione o di traduzione, ma insomma sappiamo anche e ci teniamo che la viva voce delle persone con le quali interloquiamo si senta. Sicuramente sarà un po' difficile rispondere ai messaggini, che però vi invitiamo comunque a scriverci al 346-667-3263 e vi lasciamo con un po' di musica e ci sentiamo fra poco.

Avete ascoltato Red Star insieme a Jean Jun, questa era Eshmezel e come vi avevamo preannunciato siamo in collegamento oggi con una compagna dalla Tunisia e alla quale chiediamo subito di raccontarci un po' della mobilitazione che ha portato le persone in piazza in queste ultime settimane, giusto per dare a chi ci ascolta alcuni punti di riferimento che possiamo usare per partire nella nostra conversazione, stiamo parlando soprattutto delle mobilitazioni nate in supporto di 4 persone detenute dal marzo 2026 nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria che riguarda, secondo le fonti citate dai media tunisini, delle presunte irregolarità finanziarie legate all'organizzazione della flottiglia, un chiaro intento di appunto incarcerare e silenziare chi si era più esposto nell'organizzazione del passaggio della Sumud flottiglia dal porto di Sidi Bou Said, che è stato anche un evento che ha portato migliaia di persone a scendere in piazza in solidarietà con la resistenza palestinese e anche contro il governo tunisino. L'11 settembre la detenzione preventiva, appunto si trovano in cautelari perché non è ancora neanche iniziato il processo, è stata prolungata di altri 4 mesi e nel frattempo Wael Nawar, uno dei 4 della Sumud, ha iniziato uno sciopero della fame. Il 16 agosto appunto

0: sia lo sciopero della fame Wael Nawar. A settembre i suoi tre compagni si uniscono alla sua protesta e il 18 settembre un altro detenuto, un avvocato, Ayashi Hamami, ha iniziato uno sciopero della fame in solidarietà con Wael. Il 19 settembre a Tunisi si è scese in strada per chiedere la liberazione dei detenuti della flottiglia e presto questa manifestazione diventa anche un corteo contro il regime autoritario di Kais Saied. Vengono scanditi slogan direttamente contro il presidente e contro le sue politiche repressive. Nelle ore successive e nella notte successiva numerose persone vengono arrestate. Si viene a sapere poi che sono 13 le persone mantenute in stato di fermo. E mentre ci sono vari altri episodi di intimidazioni, minacce, perquisizioni anche a giornalisti, come nel caso dei giornalisti e le giornaliste della piattaforma informativa investigativa indipendente Nawat. Il 22 settembre, dopo 38 giorni, mentre Wael è allo stremo delle forze e viene trasferito in ospedale, decide di sospendere lo sciopero della fame. Le parole che in questo momento riprendo dal comunicato che ha rilanciato in questi giorni la campagna Tunisia Solidarity e che potete poi trovare in link nel podcast, sono queste. Wael sospende lo sciopero della fame, la sua protesta radicale utilizzando il suo corpo non cancella però le migliaia di domande che ci sono, che restano ancora e che muovono ancora le persone che continuano a protestare. Soprattutto non cancella la domanda che attraversa tutta questa vicenda, e cioè in Tunisia quanto spazio rimane per la solidarietà, per la protesta, per la critica al potere. Noi facciamo direttamente questa domanda alla compagna in linea, se ci vuoi raccontare un po' di quello che è successo nelle ultime settimane.
1: So, actually, currently there is a crackdown on the solidarity movement with Palestine, the organizer of the Global Summit Flotilla, were arrested over allegation of financial crimes. March and the of crime are not the first to be used as the journalist the organization the society organization and I this lawyer it is the kind of crime are not time alive any vote that is being acted to there is failure to address social issue. And really the crackdown on the solidarity movement Palestine because the opportunity was kind or torture or were you on other aspects life and of it can less tiny to it was out in supported by the institutions. There is a crackdown on that. Many really explanations, but for now, of comrades of the organizers of the are detained, but and three of them are still in a strike, in a hunger strike in progress of the very long trial detention.

supporting their act where I stood. They want

8 ottobre alle ore 1 la rassegna di sociale proiezione film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e Marc Caro.

0: Sé.
1: Eventuales.

Sen de canım.

0: e me ne uno. Chi mi sta sopra lo metto sotto, tu sei sicuro. Chi mi sta avanti lo lascio, avanti lo metto in culo. Chi mi sta dietro rimane dietro senza futuro.
1: Sono il numero uno, mica il numero due. E se c'è un qualcuno, tet a tet nella

king. Piacciono i dindi più di quanto amo i rischi. Tu che mi fai mezzo dissing. So quanti peli nella figa della tua tipa, quanti tatuaggi, quanti piercing. Non tetteggiare, ti facciamo bling bling. Non tetteggiare, ti facciamo il...

0: E iniziamo questa puntata, nuova puntata di Aria, che come sempre va in onda tutti i venerdì dalle 16 alle 17.30, trasmissione appunto per cercare di portare una boccata d'aria per le persone che stanno subendo una detenzione, che si trovano rinchiusi al carcere delle Vallette, al Ferrante a Porti, e anche alle persone rinchiuse all'interno del CPR. Speriamo che anche da lì qualcuno riesca ad ascoltarci e vi salutiamo. Ricordiamo che per ascoltarci lo potete fare sulle frequenze 105.25 FM, e i numeri per contattare Aria, per mandare le dediche ai propri cari dentro o un pensiero rispetto a quello che succede all'interno delle carceri, è il 353-363-5571. Invece il numero della radio, se avete da fare delle segnalazioni rispetto a quello che succede in città, è il 346-667-3263. Oggi mi trovo da sola a fare questa puntata, quindi metto già le mani avanti, ci saranno sicuramente degli errori tecnici, portate pazienza. La prima dedica la facciamo dalla redazione per tutte le persone che sono all'ascolto, in modo particolare per chi ci ascolta appunto da dietro delle sbarre. Questo è Kid Yugi per Tekelotto.
1: In questi giorni le parole hanno un peso diverso e molto spesso preferisco restare in

0: oramai sono sicuro che è per te che lotto.
1: E questo era Kid Yugi. Adesso iniziamo con la prima dedica della puntata, che è per Kevin il Giaguaro. Ci hanno detto i suoi amici che è tornato alle Vallette, quindi chiediamo, non sappiamo se abbia già una radio, quindi chiediamo a chi ha la radio di fargli sapere che c'è una dedica per lui. E, Kevin, i tuoi amici ti scrivono: un saluto a Kevin il Giaguaro delle Vallette da tutti gli amici di Garino Beach, un abbraccio dal Diablo, dal Mingo, dal Mecco e da tutti gli altri, ci manchi da morire. E la canzone che ti dedicano è Cani Pazzi di Marracash.

0: Questa, Kevin, era la dedica che ti hanno fatto i tuoi amici di Garino Beach. Speriamo tu sia riuscito ad ascoltarla. La prossima dedica è quella delle mamme in Piazza per la Libertà di Dissenso. Vi facciamo subito sentire il loro audio.
1: Un caro saluto dalle mamme in Piazza per la Libertà del Dissenso a tutte e tutti voi che vi ritrovate reclusi dietro quelle maledette sbarre del carcere delle Vallette, ma non solo dietro quel carcere, perché purtroppo ci sono altre situazioni. E noi facciamo la dedica soprattutto alla sezione femminile del carcere delle Vallette, e ricordando che se ci fossero delle situazioni di cui voleste parlarci, la nostra mail è mammeinpiazza@libero.it. Mammeinpiazza tutto attaccato e scritto minuscolo @libero.it. Scriveteci una mail per farci sapere se avete bisogno di sostegno, di qualsiasi cosa, di qualsiasi situazione che non riusciate a risolvere all'interno del caso. E proveremo a darvi una mano. Ecco. Vi dedichiamo questa canzone, spero che vi piaccia. Un abbraccio dalle mamme. Ciao.
0: E le mamme vi mandano Perditi, che parte subito.

E questa era Perditi, dedicata dalle mamme in piazza per la libertà di dissenso, che fanno questa dedica in particolar modo per il blocco femminile. E a proposito di blocco femminile, proviamo a raccontarvi un po' di un articolo uscito su Altra Economia ormai qualche mese fa, che portava in luce degli un aspetto della detenzione femminile, cioè quello della gestione di una cosa che in realtà può sembrare semplice all'esterno, ma che in carcere diventa complicata, cioè la gestione delle mestruazioni. Parla inizialmente di il fatto che comunque il carcere è tendenzialmente già pensato e basato su quelli che sono i bisogni a livello maschile, proprio perché le detenute in realtà sono quasi 3.000, il 4,2% del totale delle persone detenute nelle carceri italiane, e quindi diciamo che spesso si trovano già in sezioni all'interno di carceri completamente maschili, proprio come è il caso delle Vallette. Quello che definivano le regole di Bangkok del 2010 è che gli istituti devono fornire gratuitamente prodotti per l'igiene mestruale. In realtà questo articolo racconta appunto che quello che viene consegnato, gli assorbenti che vengono consegnati al mese alle donne detenute, sono 1-2 pacchi al mese, che è una quantità assolutamente non sufficiente, oltretutto di scarsissima qualità. Quindi che favoriscono anche poi problematiche a livello ginecologico. C'è poi la possibilità di acquistarli dal sopravvitto, ma come sappiamo bene il sopravvitto ha dei prezzi decisamente superiori anche rispetto al supermercato più caro che si trova fuori, e quindi questo ovviamente porta chi non ha una rete fuori, esterna, di supporto, chi non riesce ad avere soldi all'interno del carcere, a appunto non poter accedere a questo. In più, nella maggior parte delle sezioni non ci sono i bidet all'interno delle celle, quindi anche questo diventa una problematica durante il periodo delle mestruazioni. Anche in questo caso si vede come la violenza del carcere vada ad agire sul corpo in ogni spazio possibile, quindi anche nel caso di gestire liberamente il proprio corpo durante le mestruazioni, per cui anche chiedere degli assorbenti in più diventa un favore richiesto dagli agenti in una sfera che è completamente intima e quindi viene di nuovo gestita arbitrariamente dalle guardie. Inoltre sappiamo che al carcere delle Vallette c'è poca presenza a livello di medici di ginecologia. Questo comporta anche dei ritardi o addirittura un'interruzione della prevenzione primaria, quindi pap test e mammografie. Inoltre, non essendoci un reparto di infermeria nella sezione femminile alle Vallette, le detenute sono costrette ad aspettare i tempi di quella che è la burocrazia interna per andare ad avvisare l'infermeria che si trova nelle sezioni maschili e che quindi devono spostarsi e venire in sezione femminile. Ovviamente questo crea molte problematiche, soprattutto nella situazione in cui ci sono molte donne che assumono psicofarmaci, che quindi possono avere disturbi collegati a livello ginecologico, come amenorrea e altre problematiche, e questo va ad incidere ancora di più sempre nel carcere delle Vallette, dove è presente un ICAM, quindi dove ci sono dei bambini reclusi all'interno del carcere, che in generale in tutta Italia sono aumentati a 30 bambini che si trovano dietro le sbarre. Questo si vede come effetto diretto del pacchetto sicurezza, che ha eliminato quello che era il rinvio della pena per le donne incinte o con bambini sotto l'anno, che adesso non avviene più in automatico ma è a discrezione del giudice. Quindi tutto questo, anche questo aspetto qua della vita, viene gestito in modo arbitrario all'interno del carcere. La mancanza di cure si vede ancora di più probabilmente nel reparto femminile. Le mamme vi hanno lasciato una mail a cui potete scrivere, quindi vi invitiamo a farlo per raccontarci cosa succede anche lì dentro. E a voi che continuate a resistere in quella sezione dedichiamo questa canzone.

0: E questa era Saraebe con Aqab. Vi ricordo ancora una volta il numero al quale potete scriverci per inviare dediche o pensieri rispetto al carcere, alle persone detenute nel carcere delle Vallette. Il numero è il 353-363-5571. E adesso andiamo avanti con la prossima dedica, che è per Jack.
1: Ciao a tutti ragazzi di Aria, volevo fare una dedica a mio socio Jack, sperando che stia bene. Boh, qua sembra tutto uguale, fra, aspettiamo, solite sbatti. E niente, ti dedico la stanza di fantasma nei club d'oro. Boh, stammi buono. Adesso sentirò tuo padre, scrivimi. Comunque, spero che possa sappia qualcosa di quanto devi fare in quel postaccio del merda. Bella.
0: Jack, questa era la voce del tuo amico che ti dedica alla stanza dei fantasmi. Speriamo tu riesca ad ascoltare questo pezzo.
2: Just saying.

Jack, questa era la canzone che ti ha dedicato Mario. Speriamo tu abbia una radio e tu sia riuscito ad ascoltare la sua dedica. Adesso vi mandiamo un saluto da parte di Ale e Marinella, due nomi che avete sentito un sacco di volte in questa trasmissione, perché purtroppo Ale ha fatto una lunga detenzione e finalmente è uscito ed è libero. E quindi sia lui che sua mamma Marinella ci tenevano a salutarvi, ad augurarvi una presta libertà e a salutare soprattutto i compagni di sezione di Ale. E, visto che Ale canta e abbiamo sentito un sacco di volte le sue canzoni con lui dentro, con questa canzone vogliamo festeggiare la sua liberazione e farvi ascoltare un suo pezzo.

0: Tutto.
1: Questa era la voce di Ale, che vi saluta. Nel frattempo ci arriva una canzone da parte della redazione che ha lavoro e che quindi non è potuto venire a trasmettere e vi dedica Sfera e Basta Lontano.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: e alle generazioni. Puro sangue.
1: Puro sangue. Questo era Sfera Ebbasta, Lontano. Adesso vi mandiamo la prossima dedica, che in realtà vuole anche portare un aggiornamento rispetto a quello che sta succedendo all'interno del CPR di Corso Brunelleschi, e quindi non aggiungiamo altro e ci ascoltiamo l'audio insieme.
2: Ciao a tutte e a tutti, vi mandiamo un grande abbraccio e un saluto caloroso da Torino, e se ci state ascoltando dal carcere volevamo raccontarvi un po' quello che sta succedendo nel CPR di Torino, nel centro di detenzione e di deportazione delle persone immigrate irregolari senza documenti. Purtroppo in questo momento il centro di Torino è in piena funzione e detiene più di 50 persone, e la scorsa domenica durante un saluto, un presidio che abbiamo fatto fuori dalle mura del centro, siamo riuscite per un po' a spezzare il silenzio e a andare oltre le mura in qualche modo. Siamo riuscite anche a vederci con qualche detenuto che è salito sul tetto per salutarci, e questo ha permesso di comunicare e per le persone dentro di raccontare quello che sta succedendo dentro. E siccome ci tengono che le loro parole vengano riportate e soprattutto le loro rivendicazioni e le loro richieste vengano riportate fuori, vi diamo qualche aggiornamento, anche perché molte delle persone che sono detenute dentro il CPR arrivano anche dal carcere, e sappiamo che carcere e CPR funzionano sempre di più insieme, perché purtroppo molte persone che finiscono la propria pena però non hanno un permesso di soggiorno vengono poi portate dal carcere direttamente al CPR, mentre potrebbero essere rilasciate in libertà. E ci sono proteste continue dentro il CPR di Torino. In questo momento c'è almeno una persona in sciopero della fame, perché il cibo è assolutamente immangiabile. Oltre a essere scaduto, freddo, pieno zeppo di psicofarmaci, e quindi più persone si rifiutano quotidianamente di mangiare quello che viene portato da Sanitalia, dall'azienda che gestisce il centro e che ricordiamo è responsabile di gestire questo lager. E poi ci sono stati anche giorni in cui non c'era l'acqua calda, soprattutto adesso che sta arrivando il freddo, non ci sono coperte, e i locali vengono assolutamente lasciati sporchi e non curati, e c'è proprio insomma, quello che lamentano le persone dentro è una volontà di lasciare chi è recluso completamente abbandonato, e tra l'altro ad ogni richiesta e ad ogni protesta che viene fatta le forze dell'ordine rispondono con manganelli levati e percosse, minacce, intimidazioni. Le persone che chiedono di avere delle cose di base, come ad esempio i farmaci o la propria cartella clinica, o di poter ricevere dei pacchi o del cibo, insomma, ad ogni richiesta si risponde con la violenza, e sappiamo bene che questa violenza razzista e sistemica non è soltanto colpa di qualche poliziotto o qualche ispettore più di qualche altro. E sappiamo che le rivolte, le proteste delle persone detenute sono l'unica cosa in grado di far chiudere questo centro infame, quindi noi continuiamo a cercare di restare in solidarietà con i detenuti del CPR di Torino. E se ci state ascoltando vi mandiamo un grande saluto e libertà per tutti e per tutte.
3: E così abbiamo sentito, diciamo, un racconto da parte di una compagna che ci ha provato a restituire un po' la forza dei vari episodi, appunto, di ribellione che ci sono stati all'interno del CPR di Torino e anche un po', diciamo, della durezza della quotidianità lì. Peraltro tante volte è capitato che anche le persone all'interno del CPR ci ascoltassero questo programma. È capitato anche che ci fossero delle dediche che arrivassero, diciamo, tramite lo strumento della radio tra carcere e CPR, che sono, diciamo, dei piccoli atti che ci aiutano un po' a superare quelle barriere che vi tengono lì rinchiusi e che speriamo, insomma, in qualche modo possano portare un po' una ventata d'aria nella quotidianità. Come si diceva nell'audio, spesso appunto sia chi viene recluso in carcere e poi non ha modo di rinnovare il permesso, oppure non ce l'ha, insomma non ha modo di farlo, viene poi portato al CPR. Ma è anche capitato appunto che chi ha deciso, diciamo, di ribellarsi all'interno del CPR venisse poi portato proprio lì alle vallette, e ci è anche capitato appunto di riuscire a fare dei saluti lì davanti alle vallette o sotto le mura del CPR, e di riuscire, come dire, a metterci poi in contatto anche appunto grazie a voi che ci ascoltate e a chi, come dire, ha avuto modo di interagire con questi presidi. Sicuramente lo sapete meglio di noi qua fuori su come sia una volontà quella, diciamo, di mantenere le condizioni schifose e disgustose tanto all'interno del carcere quanto all'interno del CPR, che è un po' anche una delle motivazioni che ha poi portato a, come vi raccontavamo brevemente la settimana scorsa, a le rivolte che ci sono state a Pisa, ma di questo ve ne parleremo dopo. Prima di lasciarvi con la canzone che ci ha mandato e che vi ha dedicato questa compagna che ci ha fatto questo racconto, speriamo anche di avervi strappato un po' di, diciamo, un sorriso con questi racconti di insubordinazione che vengono dal CPR. Tutti liberi e tutte libere, vi facciamo sentire una canzone di Dizzy Troll, che ci ha detto anche partire al secondo decimo, quindi eccola qua.

0: E questa era la dedica per tutte le persone all'interno del CPR che cercava un po' di raccontare appunto gli aggiornamenti rispetto a quell'altro luogo di detenzione. Come avete sentito, è arrivata una voce amica a darmi una mano molto più brava e in forma di me,
1: Non è
0: quindi ora
1: vero, non è
0: possiamo
1: vero.
0: dare un fiato di sospiro tutti quanti insieme.
1: Beh, così con l'occasione vi saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando, dovunque voi siate, vi mando un abbraccio fortissimo e speriamo che questa ora e mezza di musica, se sentite dei pezzi veramente troppo zarri, è colpa mia, non è colpa dell'altra voce amica. Però adesso intanto vi diamo una notizia che ci sembra sempre importante far passare anche, diciamo, all'interno di questo programma, perché come saprete, appunto, di nuovo meglio di noi, comunque la repressione continua a colpire, quindi negli ultimi periodi sicuramente sono state tantissime operazioni repressive anche ai danni di compagni, compagne o comunque di persone che scelgono di lottare, diciamo, contro questo mondo che ci fa schifo. E questa mattina quello che è successo è che in diverse città italiane 12 persone sono state svegliate molto presto, come è solito fare da parte delle guardie, dalla polizia. Sono state fatte appunto queste 12 perquisizioni e sono state richieste 19 misure cautelari, con questa novità, diciamo, dell'ultimo anno, credo, ma qualcuno di più esperto potrà dire diversamente, comunque che si sta applicando ultimamente, di fare un interrogatorio di garanzia prima di dare queste cautelari. Ne sono state richieste di vario tipo, da firme, obbligo di dimora, firme quotidiane e anche delle richieste di cautelari in carcere. E tutto questo, diciamo, all'interno di una cornice repressiva per il corteo che c'è stato il 31 gennaio di quest'anno 2026 a seguito dello sgombero di Ascatasuna, il centro sociale che appunto c'era a Torino, un corteo molto partecipato da tantissime persone e per cui, come al solito, diciamo, la repressione cerca di distinguere tra i buoni che hanno attraversato in maniera pacifica questo corteo e i cattivi che hanno invece messo in campo una forma di restituzione, diciamo, di un minimo di quella violenza poliziesca che viene ricevuta tutti i giorni, sia appunto da chi sceglie di lottare, sia da chi si trovi proprio malgrado a decidere di restituire un po' di questa violenza. Quindi ovviamente mandiamo un abbraccio e una solidarietà da parte nostra a tutte le persone che sono state colpite da questa misura repressiva, sperando che ovviamente non vadano in porto queste misure cautelari. E a voi vi dedichiamo una canzone zarrissima, perché l'ho scelta io, Zefe La Playa.

treno regionale per...

E andiamo, ho tagliato bruscamente forse. Andiamo avanti con la prossima dedica, che è da parte di Valentina, che come tutti i venerdì ci tiene a salutarvi, a mandarvi un messaggio. E oggi vi scrive: io sono sempre qua con voi, non mollate mai. La canzone ha chiesto a noi di sceglierla, ovviamente toccava a me scegliere e quindi non potevo non mettere un bel neomelodico. Gianni Celeste, Popcorn e Patatine.

0: E continuate a interagire con la nostra puntata anche al numero della radio, che vi ricordiamo è il 346-667-3263. Ci dicono: i CPR sono contro la legge, quindi ringraziamo chi ricorda comunque che carcere, CPR, due facce della stessa medaglia, sempre schifo ci fanno. E vi ricordiamo anche il numero di Aria,
1: che è il 353-363-5571. Vi ricordiamo che potete comunicarlo ai vostri parenti e amici durante i colloqui, e così anche a voi arriveranno delle dediche per spezzare un po' la quotidianità dentro quelle mura infernali. Adesso vi mandiamo la prossima dedica, che è da parte di Zaid.
2: Ciao a tutti.
1: No, scusate, sto facendo dei pasticci. Qua parte da chiara. Nino D'Angelo non ci lascia più. Riproviamo. La rimettiamo da capo.
2: Ciao a tutte e a tutti, buon venerdì a tutte e tutti quanti, fratelli e sorelle, compagni e compagne. Voglio fare una dedica e un saluto a mio fratello Frank Gardo, a mio fratello Simon Rambo, a mio fratello Hamza e a mio fratello Wessi. Buon venerdì a tutti voi, voglio dire come del Jumal Saha o Salama, o voglio dire come dell'estate da Bassba o Safia o Acabio, non fa manca niente, con sto caldo. الله يعينكم الله يكون معكم في ذاك الحبس واحنا ديما معكم ديما كنخمو فيكم سيتا سيمباني البنسير توتا زون تشي بانسا ما تخموش الله يكفي الله يسهل عليك اخويا عدو وتوتا اخويا السيم الله يكون معك ان شاء الله بون بنادي توتي كوانتي لي بي لي بي توتي.
1: Salutiamo Zaid, speriamo vi sia arrivata la sua dedica. La canzone che vi mando è di Frankie, Libertà, Fit Saif.

0: E dopo quest'ultima dedica proviamo a prenderci un attimo per raccontarvi un po' meglio della rivolta avvenuta a Pisa il 30 settembre. Ne abbiamo brevemente parlato venerdì scorso, ma c'era poco tempo, quindi non gli abbiamo dedicato il giusto spazio.
1: E poi sicuramente avrete visto anche qualcosa ai telegiornali, che appunto sappiamo riuscite a vedere da là, ma immaginiamo che le informazioni che danno al TG non siano proprio come quelle che cerchiamo di farvi passare, che ci arrivano giustamente da chi si trova lì in loco.
0: Quindi tutto parte il 30 settembre, quando le guardie fanno uscire i detenuti dalla sezione, dal secondo reparto giudiziario, con la scusa di una prova per evacuazione. Al rientro dalle celle dei detenuti trovano una serie di microspie e microfoni per appunto fare delle intercettazioni all'interno della cella. Questa diventa un po' la miccia che fa esplodere la rivolta, proprio perché si rendono conto che neanche più lo spazio della cella è uno spazio di intimità, ma che le guardie cercano di entrare con la loro violenza, il loro controllo e la loro sorveglianza anche in quel piccolo spazio lasciato alle persone. Quindi parte una diretta TikTok dall'interno del carcere, in cui i detenuti finalmente riescono, forse per la prima volta così chiaramente, a far uscire le proprie voci, senza delegare quelli che sono i motivi della rivolta ai giornalisti, che poi, come al solito sappiamo, portano solo la voce delle guardie, i piagnistei dei vari sindacati delle guardie penitenziarie, ma riescono a raccontare direttamente loro quali sono le condizioni del carcere di Pisa. Parlano di sovraffollamento, anche perché delle persone sono state trasferite dal carcere di Sollicciano quando è stato chiuso una parte di quel carcere. Parlano delle situazioni igieniche disumane, della necessità di effettuare delle disinfestazioni, perché appunto ci sono le cimici da letto, topi, blatte. Parlano anche di salute, chiedono di poter avere più contatti con le persone mediche, di poter ricevere le medicine adeguate. Denunciano il caso di una persona affetta da problemi cardiovascolari che non riesce ad ottenere le medicine necessarie. E invece quanto sia semplice ricevere psicofarmaci, spesso anche senza una vera e propria spiegazione del motivo per cui vengono somministrati. Dicono che appunto in carcere tutto viene risolto col Rivotril, per stordire, e con Brufen e Tachipirina, qualsiasi cosa tu abbia, da una mano rotta a qualsiasi altro problema di salute. E parlano anche dello sfruttamento lavorativo. Infatti raccontano di lavorare dalle 8 alle 14 ore all'interno del carcere, soprattutto per quelli che sono i lavori di manutenzione all'interno di quel luogo, e di trovarsi poi pagate solo 3 ore al giorno. Citano le persone responsabili, citano il capo delle guardie, citano la direzione, riescono a tenere per molte ore la sezione barricandosi dentro, utilizzando quello che è lo strumento di TikTok, da un lato per appunto far uscire quelli che sono le reali condizioni del carcere, che tra l'altro sappiamo essere le condizioni di molte altre carceri, di cimici, blatte, topi.

0: Abbiamo parlato anche rispetto al carcere delle Vallette, il sovraffollamento dilaga in tutte le carceri, e la questione di salute è stata più volte trattata da questi microfoni, proprio perché sappiamo essere un ulteriore avvilimento, un'ulteriore violenza della pena negare appunto le cure necessarie. Riescono quindi anche a mantenere un po' meno violenta la risposta delle guardie, proprio perché si vedono riprese e sanno di essere guardate da migliaia di persone. Le guardie poi provano a lanciare dei fumogeni per far sì che le riprese non possano proseguire, ma i detenuti continuano a riprendere, a raccontare quello che sta succedendo. Riprendono poi anche la direttrice con la garante dei detenuti, che vanno sul posto per cercare una mediazione, ripetendo quali sono le responsabilità di entrambe. E la richiesta più forte che arriva al termine, prima di riaprire la sezione e far entrare le guardie, è appunto quella che a nessuno venga fatto del male. Dai video si vede una faccia sconvolta della direttrice, della garante, come se perché mai dovrebbe succedere qualcosa di male a dei detenuti che sono in rivolta. Assolutamente non verrà torto un capello, dicono, ma noi fuori e sicuramente voi dentro avete ben chiare le immagini di quello che è successo in molte carceri, tra cui Santa Maria Capua Vetere, e del fatto che spesso le telecamere loro, quando sono le guardie a far violenza, automaticamente si spengono, si rompono, non sono disponibili, e quindi si vede in quella richiesta a gran voce proprio la conoscenza di tutto quello che accade di solito nelle carceri quando c'è una forte rivolta. E è anche possibile che non sia stata sedata nella violenza come nei fatti di Modena, proprio grazie all'uso dei cellulari che riprendevano tutto.
1: Sì, peraltro appunto sappiamo che il fatto di utilizzare il telefono e a maggior ragione, come dire, fare una diretta su TikTok ha delle ripercussioni fortissime da parte di chi ha deciso di mettere in campo appunto l'utilizzo di TikTok, peraltro appunto aggravato dagli ultimi decreti sicurezza, però è stato importantissimo da un lato per rendere sempre più evidente come fossero delle rivendicazioni assolutamente collettive, e quindi chi ha usato questo strumento poi era assolutamente consapevole delle ripercussioni che si sarebbero poi abbattute, diciamo, sulla sua persona, ma questo non ha frenato delle rivendicazioni collettive. Questa è una cosa sempre molto importante da restituire, vista il tentativo, no, di atomizzazione, di rendere ogni persona slegata dalle altre, soprattutto nella società tutta, ma soprattutto, come dire, nei centri di detenzione, come appunto il carcere. E poi sicuramente il fatto di far vedere le condizioni di quel carcere, ma che appunto, come si diceva, sono quelle di tante, ha sicuramente imposto, come dire, una rottura del silenzio generale che lo Stato e tutte le varie istituzioni cercano di imporre all'interno, diciamo, di qualunque cosa che si provi ad esprimere appunto sulle carceri, ecco.
0: E quindi, come ovvio, portiamo tutta la nostra solidarietà a questi 55 detenuti che hanno partecipato alla rivolta, che sono riusciti a tirar fuori la propria voce oltre all'isolamento, a quel muro di silenzio che il carcere cerca di imporre. Ricordiamo che ci sono costantemente dei momenti di protesta e di rivolta all'interno delle carceri, persone che salgono sul tetto, le ultime sono avvenute a Marassi, al carcere di Genova. Però purtroppo, come abbiamo già detto prima, di solito di questo poi ne parlano i giornali, che danno voce solo ai sindacati di guardie che piagnucolano e dicono che sono in pochi, e invece la persona che ha compiuto l'atto, le persone che si sono unite alla protesta, non riescono mai a tirar fuori la propria voce. In questo caso invece ce l'hanno fatta, quindi ben venga che riuscite ad avere dei telefoni dentro e che si riesca così a tirare fuori la vostra voce. Vi ricordiamo noi proviamo a supportarvi in questo attraverso questi microfoni e attraverso altre pratiche, quindi se volete farci sapere cosa accade all'interno delle Vallette potete farlo attraverso il numero che vi diamo sempre o attraverso i colloqui con i vostri cari, raccontare a loro cosa sta accadendo. E se qualcuno che vi vuole bene vuole passare di qui in radio tutti i venerdì dalle 4 alle 5 e mezza, ci trova pronte.
1: E quindi con questo con questa voce, diciamo, di solidarietà che vi mandiamo anche da parte della redazione di Aria e di Radio Blackout, vi dedichiamo Scialla Semper di Massimo Pericolo.
2: Complimento con voi che proteggete la...
1: Ve la rimettiamo perché era troppo carino all'inizio.

0: Sulle note di Pagherete voi merde, gli lanciamo l'ultima, anzi la penultima dedica della nostra giornata.
1: Allora, Domenico, questa dedica è per te da parte della tua mamma Paola, che non è riuscita a mandarti un audio come fa tutti i venerdì, però ci ha chiesto di salutarti tanto e ti dedica questa canzone di Ennio Morricone, Canzone senza parole. Devo togliere il muto, l'avevo tolto, devo togliere l'altra canzone. Scusate, è così oggi. Ok, e si vola con Ennio.

0: E questa, Domenico, era per te da parte di tua mamma Paola. Arriva anche la musica classica ad aria.
1: Che noi ci stupivamo che non avesse parole, in effetti si chiama canzone senza parole, potevamo arrivarci.
0: E adesso concludiamo con l'ultima dedica che arriva da parte di Bea. Sappiamo che Elias è uscito dal carcere, quindi festeggiamo questa notizia. Bea però continua a scriverci perché vuole mandare un grande abbraccio ad Ahmed. Speriamo che tu riesca a sentire la canzone che ti invia, che è Agente, e leggi tu tutti questi che la cantano.
1: Baby Gang, Miss Killa, Jake La Furia.
0: E voilà.

0: bella.
1: E andiamo avanti con l'ultimissima dedica. Vi arriva un saluto dalla Spagna, dai compagni che sono più volte passati da questi microfoni per raccontarmi tutta la campagna riguardo la gestione della, la mala gestione della sanità all'interno delle carceri spagnole. Oggi ci raccontano invece qualcos'altro.
2: Oggi ci raccontano un po', anche perché è bello il fatto che vi arrivino anche, a parte un saluto direttamente dalla Spagna, ma anche un po' di notizie che appunto magari non è detto che vi arrivino tramite il telegiornale. Ci raccontano un po' della situazione a Ceuta ci raccontano anche della lotta che stanno portando avanti in Spagna per il diritto alla casa, che sappiamo essere una cosa molto importante anche da portare avanti qua, e anche un'altra fonte, come dire, di repressione e di difficoltà che avete anche voi all'interno del carcere o comunque delle varie strutture detentive, perché la possibilità poi di richiedere i domiciliari sappiamo che spesso passa anche da la possibilità di avere un domicilio considerato cosiddetto idoneo da chi decide, e che non sempre è, come dire, una cosa semplice da fare, anche perché appunto affitti sempre più alti, difficoltà ad avere possibilità di trovare queste case dove fare domiciliari. Quindi è una lotta che in qualche modo ci unisce tutte e tutti. Anche la difficoltà di avere accesso al documento e permesso di soggiorno passa anche attraverso il diritto alla casa, e quindi insomma ci sembrava importante darvi un racconto anche su questo. Quindi vi mandiamo questo vocale e poi una canzone che abbiamo scelto noi invece.
3: Ciao raga, vi parliamo dalla Spagna. Qua ci sono persone divise tra diversi posti, ci sono persone che stanno scendendo verso Ceuta per affrontare le situazioni difficili con la polizia e le persone migranti là, però c'è tanto supporto. Dall'altro lato ci sono persone che stanno supportando il movimento per la vivenda che è scoppiato sto mese, e ci sono persone che continuiamo a fare diversi eventi per supportare le persone all'interno delle prigioni. Quindi vi mandiamo un abbraccio da diversi posti di lotta in Spagna e tanta forza.
2: Con questa dedica ne approfittiamo per mandarvi una canzone, vediamo se ci riusciamo, che si intitola Tout le monde, e immaginate.

0: La puntata si conclude qui. Vi ricordiamo che potete ascoltarci tutti i venerdì dalle 4 alle 5 e mezza. E potete mandarci i messaggi per le dediche dentro il carcere delle Vallette al 353-363-5571. Ci vediamo venerdì prossimo, raga, tenete duro là dentro, fuoco alla galera, alle galere,
1: A tutte le
0: a
1: galere, ai
0: tutte le
1: CPR, ai domicili, tutto, tutto, tutto.
0: galere. Con loro dentro e voi fuori. Ciao, raga, vi lasciamo con questo pezzo di Franco Ricciardi e Maria Nazionale.
1: Parlame.

Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Pigos. 1, 2, 3, 4, siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai.

infiltriamo, controlliamo, tabuliamo, manovriamo, spifferiamo, arrestiamo, condanniamo, carceriamo.

0: questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi. Siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Pigos è bella. La Pigos è brava. La Pigos è bella. La Pigos è brava. Questo è il ballo della Pigos. Questo è il ballo della Pigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i Metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
1: E un saluto a tutto e a tutta qui dalle libere frequenze di Radio Blackout. Comincia Tutto Scuoti, il giornale malandrino. E saluto da Mario Schizzo.
2: Da Ruben.
1: E poi ci sono altri componenti in movimento, in spostamento, che sentirete poi durante la trasmissione. Breve sommario di oggi, verso le 6 di sera ovviamente, cioè fra una ventina di minuti ci sarà un collegamento con Parigi per fare un po' il punto sulla situazione delle lotte in Francia, che hanno avuto ieri una giornata di picco, di impennata piuttosto forte, peraltro prevista dal movimento, eccetera. E, più avanti invece ci sarà un collegamento sulla preparazione della festa dei 34 anni del Barocchio, specificamente sui concerti, ma è una cosa che sulla un discorso più ampio che va a parare anche sulla bella vita e appunto sulla pratica dell'autogestione qui adesso e dell'azione diretta. E questo verso le 6:30, collegamento con l'estremo sud-est dell'Italia, sud-est, la parte, sì, opposta dal nord-ovest, dall'estremo nord-ovest all'estremo sud-est. E, per quel che riguarda la musica, oggi avremo una colonna sonora più variegata e non monotematica, come succede spesso col punk o con la musica elettronica.

0: Pronto, pronto, collegamento con Paris, pronto, il nostro inviato specialissimo, aspetta, pronto, aspetta che qui, ecco.
1: Eccola.
0: No. Eccolo. Ok, allora, siamo in diretta con Parigi, con il nostro inviato specialissimo che ci racconta delle ultime vicende politiche che vedono protagonisti gli studenti a Parigi, ma in tutta la Francia, cioè anche nel resto della Francia c'è stata questa bella vampata di proteste studentesche. Allora, dici, partiamo di qui e poi scegli tu la strada migliore per raccontarci le cose. Vai.
1: La strada migliore sarebbe da dire che è iniziato dai liceali.
0: Dai liceali.
1: Sì, liceali, proprio licei, e addirittura proprio l'inizio arriva dalle colonie francesi, perché io ormai da un po' di anni che dico che tutte le Antiglie, tutte quelli che sono considerati come dipartimenti francesi, sì, però sono
0: colonie,
1: Guyana, la Réunione, sono ancora colonie. Io non accetto il fatto che non sono indipendente. C'è da dire ad esempio che la Nouvelle-Calédonie, che il suo vero nome è Kanaky, è da 30 anni che l'ONU chiede alla Francia di lasciarli essere indipendente, e quindi le manifestazioni hanno iniziato lì, alla Réunion, in primis, loro subito dal rientro dopo le vacanze estive hanno detto: noi qui non va bene, non c'è niente per poter continuare a studiare, quindi ci mettiamo in sciopero. E poi poi ha preso la famosa, ormai conosciutissima, periferia nord di Parigi, in tale il famoso dipartimento della Seine-Saint-Denis, quindi il 93, le 93 come si dice, e da lì sono partiti subito anche tutti i liceali, che sono, come si fa ormai, come si dice quando la generazione Z fa la mobilizzazione politica, attraverso il network di le rete dei telefonini, e si sono ritrovati e hanno iniziato a bloccare. Si chiama le blocage in francese, cioè prendono tutte le bidone della munezza e le mettono davanti la porta del liceo, e dicendo che non va bene, non si può studiare in tale condizione e in tale paese, come sta difendendo la Francia. Difendendo la Francia, perché c'è da dire, e poi continuo, scusate, sui fatti. E poi lì subito, in questo dipartimento, il 93, che è il più povero della Francia dopo le colonie, perché le più povere sono le colonie francesi, e quindi lì subito è partita la polizia di ogni zona, di ogni quartiere, non la polizia antisommossa, perché hanno avuto subito le consegne del ministro dell'interno, si sa benissimo, attraverso le questure, di andare a sfondare questi bloccaggi. E quindi la prima risposta è stata poliziesca e straviolenta subito, quando questi liceali facevano bloccaggio con questi bidoni di munezza e si bruciava a mezzo la strada quel bidone di munezza, e loro dicevano pure: noi buttiamo fuoco a questi bidoni per far vedere che non siamo contenti e siamo in ribellione.
0: Tra l'altro posso aggiungere una cosa, confermo anch'io quello che dici, perché io mi trovavo a Nizza 2 settimane fa, all'inizio della settimana, e in questa città, che è una città non certo che brilli per le sue iniziative politiche, perché è una città di vecchi e di ricchi, anche se anche lei c'ha la sua banlieue, e anche lì erano i liceali che hanno bloccato l'unica metropolitana che c'è, peraltro, come a Torino, che ce n'è solo una, hanno bloccato l'unica che c'è, che corre lungo la che va dall'aeroporto al porto, cioè fa tutta la promenade de Saint-Glais, quindi l'arteria principale, e anche più, diciamo, più d'immagine, ed erano tutti ragazzini dei licei tappati da black bloc proprio.
1: Sì, ma tutti ormai c'è

0: che abbiamo un l'avambraccio, cioè il braccio e la mano e l'inizio del braccio di un ragazzo di 15 anni che è saltato con una granata, cioè lui ha perso il pezzo proprio fino al gomito.
1: Sì, è forte che arrivavano le notizie qui, prima c'è una mano, poi è diventato un braccio, sai come
0: sì,
1: si dice
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: il proverbio,
0: braccio, l'avambraccio.
1: Tu gli dai la mano e loro si prendono il braccio, e
0: sì,
1: perché cercavano di farla più piccola di quella della sua
0: sì,
1: reale
0: poi
1: gravità.
0: Poi hanno cercato da dire che è stato lui a prenderla all'inizio, non si sa bene se arriva dagli sbirri o se non arriva da lui, c'è proprio le solite sciocche. Poi uno ha perso l'occhio, un altro, e lì le immagini erano forti, perché ormai anche sono proprio dei coglioni questi diri che poi si fanno riprendere dappertutto, ormai le immagini arrivano dappertutto, quindi fanno quelle menzogne e poi si vede dappertutto che uno gli hanno sparato il fucile di gas che spara la granata proprio in faccia, ma a un metro, neanche meno di un metro in faccia, e gli hanno spaccato la mandibola con e lui aveva 14 anni questo ragazzo,
2: sì, un sì, ragazzo di 14 anni
0: che si fa sparare in faccia da un birone, cioè, sì. Non scherziamo, sì, e lì proprio si è infuocato tutto.
1: Però rispetto a quello del ragazzo che ha perso il braccio appunto e non, sì. Non la mano, hanno proibito l'uso di un certo tipo di granate da parte degli sbirri,
0: bravo,
1: quindi
0: è
1: chiaro che non è un petardo lanciato dai manifestanti.
0: No, sono armi da guerra. Cioè, la Francia è condannata dall'ONU da quando ci sono stati gilet gialli dall'uso di tali proiettili. Amnesty International, UNICEF, l'ONU hanno condannato la Francia in questi ultimi giorni con la violenza di sbirri contro minorenne, dicendo che va al di là dei diritti dell'uomo. Cioè, la Francia è di nuovo condannata per la violenza di questi sbirri. Ma parlando di questa granata, lì vediamo che c'è un amico che diceva gli sbirri sono ancora più fanno ancora più menzogne che il dentista, perché gli sbirri hanno detto ok, leggiamo quella granata, sì. L'hanno nominata tutto, però è una che non utilizzano. Quindi anche ieri che c'è stato una manifestazione enorme a Parigi, dove la Place de la Bastille era pienissima di giovani, che adesso il movimento è stato raggiunto dai studenti, per quello che magari all'inizio non avevi capito bene, quindi adesso c'è l'unione fra studenti e liceali, quindi c'era il pienone, il grosso raduno, hanno utilizzato di nuovo queste granate, perché hanno detto noi abbiamo levato questa granata, perché ne hanno tre di queste bombe a mano.
1: Gli altri due tipi no.
0: Gli altri due tipi li stanno ancora utilizzando. Quindi è proprio la menzogna sbiraglia,
1: sì,
0: statale,
1: sì.
0: Che abbiamo sempre.
1: Sì, sì, sfacciata, spudorata proprio.
0: Sì, è proprio è gravissimo. E quello che volevo dire prima è che le cifre, siamo a 6.800 arresti per il momento.
1: 6.800 arresti.
0: Più che i gilet gialli nei 10 primi giorni, più del primo mese di gilet gialli, per dire, nel 18. 85% di quegli arresti sono minorenni.
1: Ecco.
0: Arrestano i bambini in Francia, mutilano e arrestano i bambini. 21 di questi sono dentro, cioè 21 persone dentro. Però quello che volevo ribadire è che questi giovani sono quelli che avevano fra 9 e 14 anni durante il Covid, sono quelli che sono stati rinchiusi nelle case, forzati di portare la maschera, di farsi vaccinare, che sono stati rinchiusi nelle case, privati di scuola, privati di vedere l'amico e di in Francia è stato due volte confinamento duro per i bambini. E quindi 6 anni fa, cioè,

0: 5-6 anni fa, questi qua si fanno spaccare la faccia in strada alle sbirre perché dicono che i mezzi per studiare non sono buoni e perché non vogliono i fascisti al potere nel 27, perché siamo a 6 mesi della quasi famosa presidenziale francese, che ogni volta sembra che i francesi devono eleggere, elire, non mi ricordo il nome in italiano, il re della Repubblica francese. Fra 6 mesi l'abbiamo e tutti i mass media, tutti i padroni, che proprio i padroni hanno chiamato a votare per i neofascisti francesi adesso.
1: Ah sì, chiaro, chiaramente, strada, esplicito.
0: Tutta la gioventù che è contro questo. Tutti i slogan sono contro l'arrivo dai fascisti al potere. E adesso per strada, e questo io non l'ho mai visto, ne ho fatto tanti movimenti cosiddetto studenteschi, sono venuti i genitori e soprattutto le mamme a difendere i bambini davanti ai licei fra gli sbirri violenti e i gani che bruciavano i bidoni. C'era le mamme e i professori per proteggerli, e tanti di loro pure sono stati pestati e feriti, anche deputati, tra l'altro sindaci, che sono venuti a difendere questi liceali. Quindi siamo proprio in un momento che assomiglia a quello che si potrebbe chiamare pre-rivoluzionario in questi casi, quando c'è la mamma che viene con te per strada
1: è un po' eccezionale,
0: a puntare gli sbirri, e per me significa molto, anche perché poi finisco su questo, perché gli sbirri sono al 75% per il Front National, si sa, votano per i neofascisti francesi questi,
1: certo,
0: quindi lì la cosa è puramente politica. C'è questi sbirri neofascisti, veramente vengono a spaccare la faccia ai bamberi delle periferie povere, dei quartieri popolari, e sono loro a spaccare la faccia a questi bambini, e non va bene un cazzo.
1: Sì, la cosa che ho notato da subito era che appunto era partita dicevamo Nizza all'inizio, cioè lunedì, martedì di 2 settimane fa, e contemporaneamente però la banlieue di Parigi, anche lì, cioè, sono partite insieme e la cosa sta tenendo. E qua in Italia c'è una grossa tendenza all'emulazione, anche qui a Torino ci sono tre licei occupati dove si dichiara appunto facciamo come la Francia, cioè apertamente, no? Emulazione completa. Vediamo se prenderà piede anche qui.
0: Speriamo che non c'è bisogno di fare un tunnel nelle Alpi per fare passare tutta la gente.
1: Sì, sì, lo stanno facendo per l'alta velocità, col talpone.
0: Sì. Come si diceva un'epoca, facciamo un movimento ad alta velocità, sì. Facciamolo.
1: E da un punto di vista più generale, tu mi parlavi prima di repressione più in generale, no? Che è un periodo di...
0: siamo nel periodo che fa, arriviamo, e quello sì, questi bambini sono cresciuti con il macronismo, con Emmanuel Macron, che fa 10 anni che ha il potere, questo cretino. E lui con la sua vista di mantenere il paese come un'impresa, come Startup Nation, lui faceva il copione con Israel, ad esempio, con lo Stato di Israel, che sarebbe una Startup Nation, cioè gestire il paese come un'impresa, il management. E quindi facendo questa cosa fatalmente cool, lui ha preso la piega di tutti i cretini dei MAGA americani. Quindi la Francia proprio c'è quasi non c'è bisogno che ci arrivasse i neofascisti al potere, ce l'hanno già
1: hanno perché Macron è di destra,
0: molto violento, cioè, proprio come c'è il padrone che dice tu taci e fai quello che devi fare, fanno passare delle leggi antisociale con l'aiuto sociale, hanno massacrato il mondo dell'ospedale che deve essere gratuito in Francia, però sempre di meno, e hanno lasciato in mano tutto al settore privato. Adesso se vuoi essere curato bene devi andare nel settore privato. E tutto ciò è divenuto dappertutto ormai in Francia, e quindi Macron ha venduto la Francia al settore privato, e assieme a un settore che lui non ha privatizzato perché ne ha bisogno tanto, sono i suoi cani, la Sviraglia. Loro sono dietro, sono pagati bene, hanno straordinari, hanno delle cose buone per la pensione quando la pensione di tutti gli altri si fa abbassare, e quindi si vede benissimo che sapevano che la loro legge antisociale porterà la gente per strada, che c'è adesso, perché non è finito, ha iniziato con i liceali, però la gente è di nuovo incazzata nera in Francia e non vogliono partecipare a questa messa in scena berlusconiana dell'arrivo del Fronte Nazionale al potere, come quel cretino di Mussolini che sarebbe arrivato a piedi a Roma. Non è mai arrivato a piedi a Roma, è arrivato con un treno pagato dai padroni del ferro, Mussolini. Non c'è mai stato la marcia su Roma.
1: È arrivato col vagon lì, il vagon
0: la stessa
1: lì.
0: Gabula in Francia, fanno pensare che sta arrivando un movimento enorme su Parigi, ma è un branco di coglioni questi neofascisti che sono fatti prendere a rubare i soldi nella cassa. Quindi basta con questa cosa, e tanti in Francia ce l'hanno.
1: Sì,
0: e contro questo potere.
1: Dunque tu prevedi che questa cosa qui si allargherà, questo movimento che parte dagli studenti.
0: Dagli studenti si sta allargando, cioè martedì prossimo ci sarà di nuovo una giornata di mobilizzazione, università, liceali e professori, perché prima mi sono scordato di dire che ci sono pure
1: anche
0: ormai
1: gli insegnanti,
0: professori,
1: sì.
0: Però pure i direttori di scuole, i provisori in Francia.
1: Sì. Anche se gli hanno messo un po' di benzina a un preside, perché questa notizia girava due settimane fa. Scusi ad accendere.
0: Tra l'altro era un professore che cercava di spegnere un fuoco e uno gli ha tirato la bottiglia di benzina, però non ha preso fuoco il tipo. E nello stesso momento
1: il preside ignifugo,
0: quando hanno detto che ci sono elementi liceali violenti, i famosi, il loro scopo è di dire elementi violenti, che c'è proprio les éléments violents, c'è proprio
1: sì. Qui ci sono dei servizi fatti in Francia con degli studenti franco-italiani che parlano e che dicono, ecco quelli lì che ci sono lì dietro, e c'erano quelli che stanno bruciando i cassonetti, no? Quelli sono infiltrati, sono venuti da fuori, eccetera, no? Facendo finta che ci sia questa divisione, mentre invece chi ha potuto vedere direttamente coi propri occhi, vedevi che erano proprio i ragazzini che bruciavano lì, altro che infiltrati, no? Mentre c'è uno di questi qui che parla e fa l'intervista dicendo no, ma quelli sono infiltrati, ne arriva uno di fianco a lui e dice questa è la rivoluzione.
0: Ma è tutto così, perché loro
1: col passamontagna,
0: ci scoprono, stanno, ci sono delle cose bellissime da vedere, anche quelli che scrivono su questi pezzi di cartoni, perché stanno proprio scoprendo cos'è prendersi lo Stato in faccia. E sono scioccati questi, sono dei gani, veramente, e sono scioccati di quello che sta succedendo, che si fanno prendere, dire in faccia, no, tanti minorenni, come feriti dalla polizia francese non è mai stato visto dal dopoguerra, non è successo nel 68 robe del genere, del genere in Francia. Quindi per quello che tutti dicono, allora siete già al potere voi i neofascisti, perché c'è da dire che il ministro dell'interno adesso si chiama Laurent Nunez, sì. E Laurent Nunez non è uno di un apparecchio politico, lui è uno sbiro, mm-hmm. E sbiro da sempre. Quindi questo qua, che ci sia Macron o la cogliona di Le Pen al potere, per lui è uguale. È uno sbiro.
1: Per lui il lavoro c'è sempre, come i becchini.
0: Sì, loro sono al loro posto. Nel dopoguerra non ne hanno cambiati in quest'ora in Francia, quelli che hanno mandati gli ebrei nei treni, e non solo gli ebrei, tutti quelli cosiddetti apartheid, tutti gli antifascisti che hanno mandati nei campi tutti gli spagnoli sono stati fatti dai questori francesi. Nel dopoguerra non sono stati cambiati.
1: È come in Italia, è questo qui, anche in Italia, purtroppo.
0: Sì, un po' dappertutto in Europa si fa questa cosa. Cioè, quindi loro sono pronti, anche perché loro votano. Cioè, la gente, quando stavamo per strada, la gente che stava per strada si sente direttamente gli insulti razzisti. Subito, non hanno spudoramente razzisti misogeni contro le mamme, dicendo alle mamme che si metteva fra gli sbirri e gli liceali, tornate a pulire i piatti in casa, si diceva. Siamo nel 26, nel 2026, gli sbirri che diceva alle mamme, dicendo basta picchiare i nostri bambini, si facevano prendere delle lacrimogeni e si facevano insultare con cose misogene e razziste da parte degli sbirri. Quindi per quello che parlo di stato d'emergenza quasi e di pre-rivoluzionario, perché lì si vede proprio una classe che difende i potenti che hanno scelto di essere cani fino alla fine, ma sono sbirri, sono dei cani, nient'altro.
1: Sono aggrappati al loro potere, alle loro poltrone, al loro potere.
0: Esatto.
1: Va bene, allora ti ringraziamo, perché è un quadro che parte dallo specifico, arriva a una visione un po' più ampia, che speriamo che sia. Che sia effettivamente, che vada veramente come prevedi tu.
0: Vediamo, io non amo mai dire boh, questo è il grande movimento, tutto, però il 17 c'è il richiamo a una grande manifestazione dei gilet gialli.
1: Ah sì, ritornano anche i gilet gialli. Ecco, voilà, un'altra notizia interessante.
0: È il sabato il cosiddetto ritorno dei gilet gialli, che hanno detto noi torniamo a sostenere i bambini che stanno a picchiare dai sbirri, andiamo a difenderli. E tra l'altro tanti bambini dei gani liceali hanno messo il gilet giallo, la loro iniziative, tanti, perché sì, ormai, e chiuderò anche magari su questo, ormai la parola black bloc è tornata, sono contentissimi, mass media è tornato il black bloc, però tanti di loro infatti hanno capito che per difendersi contro i sbirri ci sono strategie da prendere e il black bloc è la migliore, e poi tanti hanno indossato il gilet giallo, quindi hanno capito benissimo quello che sta succedendo, solo che loro stanno vivendo per la prima volta. Però loro sono i bambini dei gilet gialli.
1: Sì, sono i figli, chiaro.
0: Prendere già il birro in faccia, però erano troppo piccoli. Ormai sono in strada e hanno capito benissimo come si fa e cosa si deve fare.
1: Muy bien, allora ti ringraziamo Arno, bellissimo questo.
0: Grazie a voi.
1: Questa raffica di informazioni e di valutazioni, ci speriamo di sentirci presto per avere qualche notizia che conferma questa evoluzione. Va bene.
0: Grazie.
1: Ciao, a presto, Arno.
0: Saluto
1: ciao.
0: A tutto Torino. Ciao.
1: Ciao.
0: Grazie.

0: fatto collegamento. Pronto, ci senti?
1: Pronto, ci sono, buonasera.
2: Buonasera,
0: allora abbiamo fatto prima un collegamento con Parigi, estremo nord-ovest, e adesso con l'estremo sud-est. E quindi...
1: adesso sono a Grottangeles.
0: Grottangeles!
3: Come c'è il sole, fa caldo?
1: No, un tempo di merda, anche qui sta piovendo da ieri.
3: No, qua fa caldo oggi.
1: Oggi si è ripreso. Comunque in giro.
0: Perché noi siamo occidentali.
1: In giro a tacchinare le locandine per il concerto, anche qua.
3: E quindi anche le persone in ascolto sono pregate di recarsi a Grottaglie a controllare i manifesti.
0: Va bene, allora visto che parlavi di manifesti di concerti punk, rimaniamo sull'argomento.
1: Certo, sì, visto che questa volta c'è veramente un'occasione, direi, più che valida per festeggiare, visto che il Barocchio compie 34 anni di occupazione. Direi che è meglio di questo come motivo per festeggiare. Infatti abbiamo messo la descrizione accanto alla locandina su gancio, perché è gancio, che adesso non ce l'ho davanti, ma fondamentalmente si parla della situazione in cui stiamo vivendo, che dopo i successi statali che sono stati avuti nel nord Europa, in nazioni come Olanda, Germania, che pullulavano praticamente di occupazioni, oggi sono rimaste giusto le occupazioni, almeno in Olanda, nazioni che frequento un po' di più, sono rimaste tutte le occupazioni nei paesi limitrofi alle città, quelle che si vedono meno e che quindi non turbano la morale dell'uomo di strada, dell'uomo medio comune italiano, e che però prima o poi, uno alla volta, stanno scomparendo anche quelle, perché comunque si cominciano ad avere dei primi avvisi di sgombero anche su quelle. La stessa cosa purtroppo stiamo vivendo in Italia, stiamo assistendo a quello che è la decimazione dei posti occupati. Torino in primis è l'evidenza proprio della questione, perché una città come Torino, che è una delle città italiane che ha avuto più occupazioni, se non mi sbaglio, Mario, correggimi, se non mi sbaglio c'è stato un periodo che erano addirittura una cinquantina, vero?
0: No, 50 no, ma una ventina sì.
1: Però diciamo che oggi come oggi siamo rimasti praticamente tre posti occupati, e la cosa mette veramente i brividi. Infatti la domanda che mi faccio io, ma come sarà un domani Torino senza occupazioni? Sì, perché magari forse anche nel nostro mondo stesso, fatto di gente anarchica o libertaria, vedo che molta gente ancora non si sta nemmeno rendendo conto di quello che gli sta venendo praticamente tolto da sotto agli occhi, e la possibilità che si è avuta fino ad adesso di fare determinate cose in maniera davvero libertaria.
0: Sì.
1: Praticando l'anarchia.
0: Non riesci neanche a immaginarla, appunto, una Torino
1: perché
0: questi ultimi vent'anni sono stati segnati, anche di più di vent'anni, dall'influenza.
1: Perché comunque parliamoci chiaro, cioè le occupazioni, almeno io parlo per la mia esperienza personale, io non so come sarebbe stata la mia vita senza le occupazioni, perché io grazie a quelle ho trovato un mondo affine con la quale potevo veramente avere dei rapporti interpersonali veri, ho trovato un mondo che ti dà la possibilità, senza raccomandazioni o senza essere figlio di quello come succede nella società di oggi, senza un capitale per fare qualsiasi cosa, da investire per fare qualsiasi cosa, parlando anche dell'aspetto dell'ambito musicale, abbiamo visto band nascere nei posti occupati e farsi conoscere nei posti occupati.
0: Sì, ma anche invenzioni adesso, proprio più che riguardano la vita, politiche che riguardano la vita, come la Bella Vita, anche quello è un'altra roba che nasce nelle case occupate.
1: Alla fine lo squat è quello, come si dice, invece di lottare sperando in un futuro migliore, cerchi di trasformare il tuo presente in un presente migliore, perché attraverso un posto liberato tu davvero puoi fare la pratica dell'anarchia e non solo la teoria o il filosofare sulla questione.
0: O aspettare, o
1: passare il tempo.
0: Al
1: barocco si pratica l'anarchia, è un posto che ti permette di farlo. Questi posti stanno scomparendo e quindi sarà sempre più difficile anche creare delle situazioni che siano veramente totalmente libertarie e non solo a parole, diciamo, come quello che può essere un primo maggio del Sasso a Roma, per dire.
0: Sì, sì, certo, ma per quel che riguarda appunto i 34 anni del Barocchio, tu avevi messo in piedi tutto un concerto punk, no? Mi sembra, per la settimana precedente.
1: Sì. Sì, allora sì, praticamente l'idea che c'è balenata per la testa 3 anni fa, infatti questo è il terzo festival che facciamo, essendo che appunto in casa adoriamo il rumore e quindi è nato questo Grind Power Fest, proprio appunto sempre per sottolineare che il potere qualsiasi non ci interessa, e appunto questo è il terzo anno, e dopo i 2 anni trascorsi poi non potevamo non farlo, perché sono stati veramente 2 festival bellissimi, e quest'anno abbiamo veramente una line-up che fa paura, e per chi ama i generi, diciamo, sa bene di cosa stiamo parlando. E a partire da i Nostrani, che ci saranno i Beetroot dalla Sicilia, oppure verranno i Cannibe dalla Sardegna, avremo di nuovo i Nubifragio la domenica, che fanno un Emo Violence, e tra l'altro come mi hanno scritto loro, sono felici di suonare le tracce che in realtà sono proprio nate al Barocchio, loro erano lì quando è nato questo album. Avremo addirittura i Fetofagia, una band gore grind svizzera, e poi chiaramente, visto che proprio nel mio paese è appena nata una nuova band, Gore Grind, che davvero sono a dir poco bravissimi, diciamo che li ho voluti portare al Barocchio. Sono dei giovanissimi punk, perché hanno 15 anni sti ragazzi, ma diciamo che sul palco non lo diresti mai, ecco. Quindi sì, abbiamo totalmente, questa volta addirittura sì, diciamo che abbiamo del grind, i sottogeneri più estremi del genere.
0: L'appuntamento quindi, per quando è? Allora, diciamo,
1: allora sarà il sabato 24 e domenica 25 ottobre, sì. Perché c'è anche questa novità che di solito si cominciavano i festeggiamenti il giovedì e finivano il 31, il sabato o anche la domenica dopo. Quest'anno diciamo ci siamo lasciati prendere un po' la mano e cominceremo i festeggiamenti una settimana prima. Quindi diciamo che avremo 9 giorni di festeggiamenti, e chiaramente sì, non solo il concerto, quindi ci saranno tutte le varie iniziative del Barocchio, da non dimenticare la cena Bella Vita, che è quella del compleanno.
0: Sì, cena a sorpresa fuori nel centro di Torino.
1: Sì. E quindi diciamo, ma ripeto, da 34 anni di occupazione. Poi stiamo parlando di un posto che è veramente non conforme a quella che tra virgolette è la normalità, perché il Barocchio è Bella Vita, questo significa che non c'è circolo di denaro, non c'è l'idea di business, la logica del profitto, non si viene come clienti ma come parte attiva e partecipe della serata stessa. E nonostante tutto, questa pratica fa torcere il naso, diciamo, alla maggior parte della gente. Comunque, nonostante tutto, dopo 34 anni, per fortuna il Barocchio resiste ancora. Ripeto, io per me è una cosa davvero importante e spero che a tutti arrivino ad avere questa sensibilità e veramente a capire cosa stiamo perdendo, che alla fine il destino sarà quello, parliamoci chiaro. Noi possiamo più che altro rallentare la cosa, speriamo il più possibile, ma se ci sono riusciti in altri posti ci riusciranno.
0: Ma soprattutto possiamo comportarci coerentemente, cioè la cosa più importante è quella, non sbraccare per mantenere quattro mura. Quindi salvare appunto, cioè avere un po' di dignità nel momento in cui la repressione dovesse inasprirsi, però per il momento andiamo avanti. Quindi ti ringraziamo e rinnoviamo l'invito a tutti quanti a questa festa che comincerà appunto la settimana prima dell'anniversario dell'occupazione.
1: Sì. Ricordiamo il 24 e il 25 ottobre, venite a vedervi il concerto, in modo che vi aggiornate anche di persona poi sulle iniziative che ci saranno i giorni dopo. Meglio di così,
0: certo. Va bene, ti ringraziamo e
3: grazie, Lucio.
0: Ti aspettiamo.
1: Grazie a voi. Buona serata.
0: Ciao.

0: E come sempre vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera, la cena Bella Vita al Barocchio Squat alle 20:30 e la pizza Bella Vita.
1: La pizza Bella Vita di questa domenica, per questa sera ricordateci quali sono le verdure di stagione, perché io non me ricordo. Cioè, avrei voglia di agretti si può fare, cavolo cappuccio, forse un po' di crauti, vabbè, comunque per la domenica portate il sugo, se ci avete bruciore di stomaco portate il biochetasi oppure il bicarbonato. È tutto, buonasera.
0: Buonasera.
2: Io non so io.

0: E a fine trasmissione sono le 18:59, ricordiamo che domani ci sarà, sarà rintracciabile il banchetto di Phoenix presente sotto i portici di, dei portici di carta, ospiti di, dalle parti di Piazza Carlo Felice. Quindi domani e dopodomani sarà, le autoproduzioni di Phoenix saranno accessibili in piazza, visto che ci hanno invitati ad andare a partecipare a questa iniziativa e ci lasciano dello spazio, dei amici e compagni che fanno appunto le bancarelle, eccetera. Quindi Phoenix in piazza domani, sabato e domenica. Per chi, per gli appassionati delle autoproduzioni di Phoenix.
1: E ricordiamo inoltre l'appuntamento di domani al corteo regionale per la Palestina alle 14:30 in Piazza Castello.
2: Ricordate anche che le aste per le bandiere, il Malox e molte altre cose sono comunque registrati come oggetti atti a offendere, quindi mi raccomando, venite forniti ma sforniti, perché sia mai che siete poi troppo imbastiti per fare gli scontri e vi danno associazione a delinquere, black bloc,
1: un casino.
0: Mettetevi il Malox prima.
2: Esatto, il Malox nelle borracce o nella flebo, insomma, facciamo in qualche altro modo, va bene.
1: Buona serata da Ruben.
2: Da Dalia.
0: E un saluto a tutto e a tutta da Mario Schizzo.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano, dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: Rock, the
1: dance. Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
2: In via Passobuole 47 a Torino.
1: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: Ci sono stati cadaveri, schettino. Avanti.
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so. Uno lo so. Uno l'ho sentito. E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo.
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? E voi vuole tornare a casa?

lavoratore dal suo mio.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

0: Pezzo, eh? Perché? Che cazzo?
1: Febile per il chiudo, guarda che cazzo hai combinato.
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Piste che ce la piccolo.
2: Tra l'altro leggendo, cioè dicono no, sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane. Se voi mi guardate qualche foto da giovane nel canale. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
3: E poi aspetta.

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato, come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21 puntuali.
2: Ore 23. Inizia Monster Truck.
3: Here I come to work on.

E anche questa settimana Monster Truck si avvia alla conclusione. A fianco a me c'è già Yashin, quindi preparatevi. Io vi saluto qua. Restate incollati a Blackout.

0: ammazzi in famiglia.
1: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
2: In via Passobuole 47 a Torino.
1: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

Continuano le dirette su Radio Blackout, diamo il cambio a 4x4 Monster Truck. Si ricompone il venerdì notte. Continua fluida la programmazione. Le 105.250 di Radio Blackout, quindi ben ritrovati e ben ritrovate. Siete pronti a salire sul dirigibile elettronico Reset Club?

Ritorniamo in diretta dopo qualche settimana di assenza. Prima puntata per quanto riguarda il mese di ottobre. Siamo entrati ormai in sabato 10 ottobre 2026. Se siete in Girula vi consiglio di andare in quelle del Mezcal Squat, Hip Hop Jam, Parco della Certosa in Reale, in quelle di Collegno. Dalle domeniche al Vascone del Parco della Certosa con il manicomio Freestyle, alle jam di DJ Luccone. Si è deciso di montare e di contribuire alla sottocultura hip hop sempre più attiva a Collegno, con la jam all'interno delle mura del Mezcal occupato, mischiando cultura hip hop e pratiche bella vita, senza servi né padrone, solidale con chi lotta. Un bel programma, vi consiglio di andare su gancio.cisti

Noi abbiamo iniziato questa nuova puntata con il progetto di Last Life, con la traccia The Moth. Sarà una prima parte molto sperimentale con i suoni che sono ritornati della musica dub techno, un genere che abbiamo ascoltato per tantissimi anni qui sul dirigibile elettronico Reset Club, dando molto spazio a questo genere che sta ritornando sotto varie forme con nuove influenze mischiate con la house, con la acid. Ci sono delle buone uscite. E visto che siamo anche nel nuovo giorno, in sabato 10, 3 anni dal 7 ottobre, 78 anni di resistenza, la fine del genocidio, la fine del sionismo, 10 ottobre, 14:30, Piazza Castello, manifestazione regionale. Vari siti, anche quello di Torino per Gaza, è uscito anche il percorso ufficiale. Sentirete anche le dirette domani dal corteo, sempre seguite dalle libere frequenze di Radio Blackout. Bene, noi dai Last Life con la traccia The Moth passiamo a Frank Dublin col suo lavoro Echo Limited 016, Echo from a Galaxy Far Far Away.

Vi ricordo anche invece che il CSA Gabrio compie 32 anni di resistenza e di esistenza, quindi tantissimi auguri a tutti i compagni e le compagne del Gabrio. Sabato 10 ottobre ci vediamo dopo il corteo per la Palestina per iniziare i festeggiamenti ufficiali con dei concertini, sarà in live dalle ore 21. 14.498 da Torino, Hip Hop from the People da Cantiere di Milano, Luman da Cremona e Miss Andromeda da Padova.

E un saluto anche a Mr. Dead Brizzo che si fa sentire. Un saluto Gigio. Non ho ancora ricordato i contatti telefonici, ma dovreste saperli a memoria, visto che abbiamo fatto quasi 35 anni insieme. Esistenza di Radio Blackout, prossimo anno 2027, 35 anni. Quindi numero fisso 011 24 95 669, 346 66 73 263. Sempre attivo il CST Viaggiare Informati. E poi invece, se volete ascoltarci via streaming, www.radioblackout.org.

Da Frank Dublin ci andremo ad ascoltare altre due tracce con questo lavoro molto interessante. Quindi preparatevi a molleggiare su queste sonorità dub techno.

questo sottogenere della musica elettronica nato nei primi anni 90 a Berlino, che unisce i ritmi della techno con le tecniche di missaggio della musica dub giamaicana, suoni ipnotici, lenti, spaziosi, profondi, con un fortissimo uso di riverberi, delay ed echi.

beh, lo so, Gigio, che tu apprezzi, fa piacere sentirti all'ascolto. Comunque, stavo ricordando anche il sito di Radio Blackout, dove potete ascoltare sia lo streaming che i vari podcast dell'informazione del 105.25 e poi di tutte le trasmissioni che, di Radio Blackout, che utilizzano questo formato di riascolto. Sempre molto belli riascoltare i podcast di molte trasmissioni di Blackout. Da Echo from a Galaxy Far, Far Away passiamo a Useless.

Allora, l'invito è quello di partecipare tutti e tutte domani al corteo regionale per la Palestina. Viste anche quello che è successo stamattina, le 12 perquisizioni ai danni di compagni e compagne per un totale di 19 richieste di misure cautelari che vanno dal carcere all'obbligo di firma. Tutte prevedono il passaggio preliminare all'interrogatorio di garanzia. Una firma a cura di Paolo Scafi, PM dalla penna molto facile quando c'è da fare incertezza di misure cautelari. Ricordiamoci anche le prodezze per le misure per gli ultras di Torre Juve a seguito degli scontri del derby, quando un tifoso, Marco Bassoccu, venne gravemente ferito alla testa da un lacrimogeno sparato dal uomo da un celerino. Quindi anche per rispondere a questa ennesima ondata di ondata repressiva, l'importante è scendere in piazza, far sentire la propria vicinanza anche a chi ha subito perquisizioni. Buon ascolto con Frank Dublin, Echo Limited 016, con la traccia Useless. Buon ascolto.

Frank Dublin con la traccia I Love Music e con Useless. Chiudiamo il discorso con questo produttore Frank Dublin con l'etichetta la Echo Limited.

Andiamo col nostro dirigibile elettronico verso il nord dell'Europa, all'estremo proprio dell'Europa. In terra islandese si è affacciata questa etichetta da diverso tempo, la EA Recordings. Una sottoetichetta dalla Tool Records, diversi artisti islandesi come Thor, Octal Industries e OMM. È proprio il produttore Thor, dal suo vero nome Thorhallur Skulason. Mr. Thor ha fatto uscire questo nuovo lavoro, Fearhave. Noi ci stiamo proprio ascoltando la traccia che dà il titolo a questo EP.

Mentre stiamo ascoltando il produttore islandese Thor con la traccia Tyrhave dal suo EP, omonimo EP. Ci andiamo anche ad ascoltare un'altra traccia da questo Tyrhave EP, Induction. Vi ricordo anche un appuntamento importante, quello che ci sarà anche domenica 11 ottobre in quelli di Saluzzo. La manifestazione di cittadine e cittadine, lavoratori e lavoratore unite contro lo sfruttamento. La partenza del corteo sarà alle ore 15.30 in quelli del Parco Gullino, arriva in piazza Vinense in quelli di Saluzzo. Ali e Basse erano due lavoratori stagionali arrivati a Saluzzo per raccogliere frutta. Come tanti lavoratori, anche loro hanno dovuto affrontare le difficoltà di trovare una casa, costretti per un periodo a dormire sotto gli alberi del Parco Gullino. Le difficoltà legate a una giusta retribuzione al lavoro, una burocrazia spietata per tenere i documenti e il razzismo sistemico che perpetua questo territorio. Nell'estate 2026 Ali e Basse hanno perso la vita, quindi vogliamo che non accada mai più, vogliamo case per tutti e tutte, vogliamo un lavoro giusto e una vita dignitosa. Per questo, come cittadini e lavoratrici e lavoratori di Saluzzo, scendiamo in piazza contro un sistema che considera chi lavora soltanto come braccia utili, solo a produrre ricchezza. Costruiamo insieme l'alternativa, ci vediamo domenica 11 ottobre. Se non c'è casa, che fai? Domenica 11 ottobre a Saluzzo, manifestazione, dalle ore 15.30 al Parco Gullino.

lentamente abbandoniamo i suoni dub techno per andare a presentare questo produttore, Scientific Dreams of You, produttore olandese. Questo è un lavoro uscito diversi anni fa per un'etichetta, la Pinkman, che da un po' che non ascolto le sue uscite, fondata nel 2013. L'EP, tratto da questa traccia che sta girando, è estrapolato dal Self Assembly of Myriad Heterostructures. No, Iterstructures, scusate.

Scientific Dream of You da Londra per questo Self-Assembly of Myriaded Heterox Structures. Noi invece siamo passati al produttore italiano Fabrizio Lapiana, fondatore della Attic Music. Questo è il suo lavoro Plenilunio, uscito qualche anno fa. La traccia si chiama Riflessi. Suoni perfetti per mezzanotte 32 minuti, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout 346-6673-263 011-2495-669. Vi ricordo anche che siamo social, Instagram, Facebook.

lentamente con il nostro dirigibile elettronico. Saliamo sempre di più nell'atmosfera, sorvolando il cielo della Augusta Tarinorum.

e il mood diventa sempre più fluido. 105.250 Radio Blackout, Reset Club. Buon ascolto.

Sotto queste belle sonorità del produttore islandese Thor, con la traccia Sam Rooney, un saluto a tutti e tutte e a tutto la compagnia e la squadra dell'Aurora Transfem in ritiro in quelli di Exil. Abbraccio caloroso da parte mia. Per una nuova stagione dell'Aurora Transfem. Un saluto anche alle voci che compongono Spot, soprattutto il lato della

dall'Islanda passiamo in Lituania con il progetto della cittadina di Vilnius, progetto Rukas Drowning Sun, da questo EP Burn per la etichetta, una delle bellissime etichette che a me piacciono moltissimo, la Semantica Records, label con base a Madrid, fondata nel 2006 dal produttore Svreka, Mr. Enrique Mena.

Giorgioni in quelli di Exil per l'Aurora Transfem. Andatele a supportare, a fare il tifo quando giocheranno, quando inizierà il campionato del CUS.

Mr. Rukas da Vilnius in Lituania. Bella Semantica Records. Noi adesso passiamo da questi ritmi ipnotici a dei suoni un po' più breccati a cura di Rai Kayoka. Produttore tedesco.

sound caldo, etereo e impulsivo, che può essere profondo e molto psichedelico da un lato, oppure semplicemente energico e incalzante dall'altro. Il suo lavoro Berlin Station volume 2 esce per la The Nude, questa etichetta australiana di Melbourne, a cura dell'artista e produttore Eddie Hale. Per questo produttore andremo a fare una doppietta. Ci stiamo ascoltando la traccia Explorer e poi ci andremo ad ascoltare Seven. Buon ascolto, Radio Blackout, Resident Club.

Bene, mezzanotte e 54 minuti, abbiamo ascoltato Seven di Rei Kayoka. Abbiamo ascoltato due tracce da questo Berlin Station volume 2 per l'etichetta La The Nude Label australiana di Melbourne, fondata da Eddie Hale. Ora noi ci stiamo ascoltando un lavoro, sorrido perché il produttore si chiama Mariel Ito. Two Combs è il nome dell'EP, la traccia si chiama Syntax 49 ed è uscito per la label la Lone Romantic, dietro il moniker Mariel Ito si nasconde Maceo Plex, H. Maetric, H. Plaex, Mr. Eric Estornel, produttore spagnolo, anzi produttore americano ma con base in quelle di in Spagna. Syntax 49, ce l'andiamo ad ascoltare, due tracce tratte da questo suo interessante sperimentare lavoro, un po' che riprende i suoni iniziali di Maceo Plex, visto che adesso è andato oramai verso il commerciale. Lo preferisco così, come Maetrix oppure come Mariel Ito. Buon ascolto.

Allora, nel periodo non collegato abbiamo potuto ascoltare la traccia dopo Mare Ito, cioè Maceo Plex con Devnode 98, Electro City del produttore Mark Hall, produttore canadese con base a Berlino. Ora sono i suoni Electro a fare da padrone quando abbiamo fatto l'una e 5 minuti. Drowning in Midnight Oil, Mr. Ekman con il suo EP Into the Din per la Zodiac Records. Ora poi ci andiamo ad ascoltare Mr. Unweld

Data da Uncle Von nel 2026 dopo anni di riflessioni. Comunque questa è una grandissima raccolta che vede anche The Hacker e altri produttori. The Hacker, Anthony Rother, The Exalted, Unwell, Pilo, Night Fleet, un po' la crema della musica electro. Questa traccia si chiama Quadrasonic e a me piace moltissimo perché spinge tantissimo, quindi ve la dovete ascoltare a tutto volume. Buon ascolto, 1:09. Vediate un po' gli amici, i vicini. Questa è Radio Blackout, questa è Reset Club.

Mamma mia, che traccia quella di Umwelt. Quadrasonic. Dall'etichetta A4A, All for Homies. Tutti amici. Andatevela a cercare questa raccolta, anche su Bandcamp, spacca, veramente potente.

Invece lui è un produttore giapponese di Tokyo, Mr. Damian, qui con il suo lavoro Bandido per la Akasha Records.

noi da Tokyo con il produttore Damian con la traccia Time Frame. Ce ne andiamo invece in Scozia, nella cittadina di Dundee, dove giocano due ben squadre, il Dundee e il Dundee United. Lui è il produttore Crossover Network, Mike Smith, produttore scozzese. L'etichetta si chiama la Pleasure Deficit. L'EP è Within Reach con la traccia For Those That Won't. Suoni un po' più breccati rispetto agli attuali Electro. Lunedì 17 minuti, ancora un po' di tracce. Questa è molto bella, molto viaggiosa, molto radiofonica. Sempre incollati sul vostro dirigibile elettronico Reset Club, questa è Radio Blackout. Vi ricordo per questo sabato 10 ottobre dalle ore 14:30 a Piazza Castello, manifestazione regionale. La fine del genocidio e la fine del sionismo, 3 anni dal 7 ottobre, 78 anni di resistenza. A fianco sempre del popolo palestinese.

sempre con il produttore scozzese Mike Smith con il suo Honecker Crossover Network, dal suo Within Reach. Questo è anche la traccia che dà il titolo al suo EP uscito per la Pleasure Deficit Records. Abbiamo ascoltato prima For Those That Want, e noi poi con il nostro dirigibile andremo sull'etichetta russa, la Sengilei Recordings, fondata da Denis Katsakov. Lui è un produttore francese, Pav Lanvital. Sono le ultime tracce per questa sera. Andiamo a godercele ancora tutte, l'una e 24 minuti. Visto che non stiamo trasmettendo con continuità, visto che mancherò ancora per 2 settimane. Sperando poi di regolare un po' questo flusso lavorativo maledetto. Ma non vi preoccupate, sicuramente l'ora di Reset Club sarà riempita da un DJ set. Cercherò di fare qualcosina anche per tutti gli ascoltatori e ascoltatrici affezionati del vostro dirigibile elettronico.

traccia del produttore francese Pav con l'etichetta Sengilei Recordings, etichetta russa. L'Elan Vital, l'EP, il nome dell'EP, e invece la traccia era Future. Traccia che sta volgendo al termine, noi andremo a chiudere questa puntata di Reset Club con il produttore Anthony Rother. Veterano della musica elettronica tedesca, classe 1972 in quelle di Friburgo. Qui lo troviamo con, nella stessa raccolta, nella stessa compilation dove abbiamo ascoltato Umwelt. Stile elettro, la traccia si chiama The Trace. Noi ci risentiremo fra 3 venerdì. Un abbraccio da parte mia, da parte di Yashin. Grazie a tutti e tutte le persone che hanno ascoltato Radio Blackout. Ci vedremo domani, forse al corteo, chi lo sa. Un abbraccione a tutti e a tutte, un saluto anche a tutte le ragazze e i ragazzi, tutti, liberi tutti e tutte, ciao!

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.